radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Alessandro Canino con Loredana Bertè, Diavolo in me, da ora o mai più.

La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua estate.

Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città ed oggi più che mai la raccontiamo a 360 gradi.

0: la musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le notizie, gli eventi, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, in una sola radio, la tua radio del cuore, Radio Piemonte Sound.
1: Sono Claudio Baglioni, un grande saluto a tutti voi Radio Piemonte Sound, buona fortuna, buona musica, buon tempo.

0: la mia pelle.
1: Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, solo che se uno è sepolto in Bolivia e l'altro a Calcutta, mi sembra un'impresa, parla di 16.897 chilometri estesa. In Africa è tutta la Navata Centrale, 7.000 chilometri è solo il campanile, l'abside in India, le banche.

0: la pandemia.
1: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
2: Francesca Michelino omaggia Caterina Caselli con Sono Bugiarda.

quotidiana, non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio locale più vicina alla tua realtà, ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della

il profumo del mare, il calore del sole, la sabbia sulla pelle. Questa tua estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio.

radio stimola, informa, intrattiene. È il filo conduttore delle tue giornate. Non ti impone rinunce e non limita le tue relazioni. E ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, amica.

0: faccia. Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Eros Ramazzotti, l'omaggio è per Pino Daniele, a testa in giù.

0: Ciao a tutti, sono Enrico Ruggeri, ospite a Radio Piemonte Sound. Ciao.
1: E adesso che hai le chiavi, non devi più bussare, non devi più suonare.

Vuoi fare un bel viaggio nella storia della nostra provincia degli ultimi anni? Allora vai sul canale YouTube di Radio Piemonte Sound. Troverai l'archivio storico con tutte le nostre video interviste e servizi, dallo sport allo spettacolo, dall'economia alla politica e i grandi eventi. E per rimanere aggiornato sui nuovi video, iscriviti. Basta un click.

le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Canzone storica di Fabrizio De André, in questo caso è la versione di Albano.

abbiamo esteso la nostra copertura per esserti sempre vicino. Da oggi puoi ascoltare Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio o autoradio DAB, non solo nel cuneese e torinese, ma in tutto il Piemonte, a casa, al lavoro o in viaggio. Ascoltaci con la qualità del segnale digitale.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: È lunedì 13 luglio 2026. La Chiesa ricorda Sant'Enrico II. La luna è calante e ormai vicinissima all'essere nuova. Il proverbio del giorno, paga il giusto per il peccatore, ricorda come i provvedimenti per punire un colpevole spesso ricadano duramente anche su altri privi di colpe. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1814 Vittorio Emanuele I istituiva a Torino il Corpo dei Carabinieri per dotare il Regno di Sardegna di un corpo di polizia. Nel 1859 a Firenze veniva fondato il primo giornale quotidiano italiano, La Nazione, il cui numero zero sarebbe stato pubblicato il giorno seguente. Nel 1862, con la legge 710, sali e tabacchi diventavano generi di monopolio gestiti dallo Stato italiano. 90 anni fa, nel 1936, a Madrid l'assassinio del politico José Calvo Sotelo per vendicare l'uccisione di José del Castillo dava il via alla guerra civile in Spagna. E nel 1964 a Fiuggi, la terza edizione del Cantagiro si chiudeva con la vittoria della canzone In ginocchio da te del 19enne Gianni Morandi. Nel 1973 a Cervinia Alessandro Casse migliorava il record mondiale del chilometro lanciato di sci, portandolo a 184,237 chilometri orari. Nel 1985 Londra, Filadelfia, Mosca e Sydney ospitavano il Live Aid, il grande concerto per aiutare l'Africa colpita dalla carestia. Nel 2003 a Veduggio, in provincia di Milano, avveniva la più alta vincita italiana fino a quel momento, 66 milioni di euro al Super Enalotto, giocandone solo uno. E 10 anni fa, nel 2016, le elezioni britanniche venivano vinte dal Partito Conservatore e Theresa May assumeva la carica di primo ministro. Sono nati il 13 luglio. Nel 1826 il formulatore della regola sul peso atomico degli elementi, Stanislao Cannizzaro. Nel 1918 il pilota automobilistico bicampione mondiale, Alberto Ascari. Nel 1922 lo scrittore e sceneggiatore Dino Verde. Nel 1942 l'attore Harrison Ford. E nel 1944 l'architetto ideatore del cubo magico, Erno Rubik. Sono nati oggi anche il cantante Santino Rocchetti, nel 1946, quindi 80 anni fa, il saggista Pier Giorgio Di Freddi, nel 1950, il DJ e produttore discografico Benny Benassi, nel 1967, l'attore Luca Bizzarri, nel 1971, il pilota automobilistico Jarno Trulli, nel 1974, e l'attrice Eleonora Pedron, nata in questo giorno, nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 13 luglio 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: La vita è breve, perdona in fretta, bacia lentamente, ama davvero, ridi sempre di gusto e non pentirti mai di qualsiasi cosa ti abbia fatto sorridere oppure piangere. Sergio Bambaren, dal libro Lettera a mio figlio sulla felicità.
4: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi, le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.
5: Le cover italiane più belle di sempre. Francesco De Gregori, Elisa, Liga con Sempre e per sempre.
6: Piace il sole.

0: Badole Online, il programma cult del mattino, compie 25 anni, proprio quando Radio Piemonte Sound compie 50. E celebriamo questo evento con il meglio del meglio.
1: Vi penso, mi è scoppiata l'ernia. Io lo vedo come un messaggio inconscio.
2: Ma, esatto, però, esatto. Socio, sono d'accordo con te.
1: Mesi
2: per una volta.
1: Scoppiata l'ernia.
3: Come pensate male, ragazzi?
0: Cosa dovremmo pensare?
2: Hai fatto tu.
3: Perché non volevo lasciarvi sole questa mattina.
2: Ho capito, ragazzi, poi alla fine bastano telefonate e dire: guardate, sono qui, KO, abbiate pazienza, non ci sono. Cioè, hai capito?
0: Guarda, hai fatto su un cinema.
3: Tutta la poesia che va via così. Cioè,
2: ma
3: uno...
2: che poesia! Ma sì, cioè, hai detto, vi ho pensato, paf, mi è scoppiata l'ernia. Dov'è la poesia? Cioè, spiegami, ma dai. Altezza mezza bellezza, magrezza uguale bellezza, non lo so, però come tenersi in forma?
1: Non è mezzo mangiato, ma più o meno, insomma, eviti di farti prendere dall'entusiasmo. E poi dicono di provare ad invertire il pasto, nel senso di iniziare con la verdura e poi mangiare il resto. Cioè si inizia con la verdura, come i pranzi al contrario, solo che non è che si comincia dal dolce.
3: Perché no?
1: Si comincia.
3: Quindi mangiare un pomodoro datterino, 3 o 4 pomodori datterini.
1: Comincia con quelli e poi vai avanti. Sì, ecco, sì. Dicono che funzioni.
3: Sai che io lo faccio.
1: Poi non so,
0: Quanti pomodori datterini?
3: Sì, pomodori datterini. Prima di mangiare.
2: Già mi guardavi, avevo paura che volessi venire a grattarmi i miei pochi pomodori datterini ad ora maturi.
3: Hai controllato stamattina che ci fossero ancora?
2: No.
3: Ok, lasciamo il dubbio, lasciamolo.
2: Ma che scemo sei?
1: Allora, si vedo la rubare nell'orto.
2: Rocco Ant dice: non litighiamo più.
3: No, non litighiamo. Vogliamo
2: guarda che io e te prima o poi litighiamo se tu mi rubi i pomodori datterini.
3: Mi fa
2: un tortone in testa che guarda il muro te ne dà un altro.
3: Questa settimana mi fa paurissima la Luisella.
2: La Luisella che fa tanto miliardi.
4: Il meglio delle Badole Online.
2: Bisognerebbe indossare lo slip dress e praticamente è un abito sottoveste. A me sembra una sottoveste vera.
3: Sì.
2: E praticamente tu lo metti sotto, perché poi magari ci metti una camicia sopra, un qualcosa così, e sei veramente tra chic.
3: Ecco.
2: Tipo però proprio una sottoveste.
3: Ci manca solo quello da incrociare per strada per noi maschietti, veramente già l'ormone così d'estate è complicato tenerlo a bada, no? Perché diciamo.
2: Eccolo qui.
3: Allora, il problema
2: è
3: proprio di noi
2: maschietti. Tenerlo a bada.
3: È molto complicato. Mamma mia, ma ultimamente vedi delle cose che.
2: Anche tu però.
3: Ho capito, però insomma basta sporgersi dalla finestra qua di via Roma e dici: ma signora
2: perché le donne sono poco vestite e quello ti scatena l'ormone.
3: E più vedo che non vedo.
2: Oramai sì. Però il vedo non vedo che ci sta la malaria, no?
3: Questo è vero.
2: Perché poi se uno vede troppo giusto?
3: Però ultimamente c'è qualcuno che fa vedere troppo e dice
2: però di tu hai l'ormone che ti fa un po'
3: ti
2: sagrina un po'
1: appartenente al genere maschile,
3: così
1: alza la temperatura
3: e poi devi andarti a fare la doccia calda punto,
1: certo,
3: non fredda perché
1: sennò è peggio.
2: Secondo me fredda ti ristabilisce un po',
1: solo che poi aumenta la temperatura corporea di nuovo, invece quella calda la stabilizza.
3: Sì. Vabbè, problema comune immagino a tutti gli ascoltatori o a molti ascoltatori o a quelli che non fanno finta, perché insomma diciamolo, poi potreste dire: ma no, a me non fa nessun effetto.
2: Figurati.
3: Dico lui.
5: Ironia, simpatia, allegria.

0: Red Ganzian dei Pooh.
1: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori e dirvi che è bello con radio come voi aver tempo di parlare serenamente delle proprie cose e raccontarle con calma.

0: ai fedelissimi che ci ascoltano da tanto tempo. Grazie a chi ci ha conosciuto da poco. Questa è Radio Piemonte Sound.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Sono Amy Stewart.

0: Ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Oggi oroscopo che ci dirà che cosa? Lo vediamo subito. Ariete, date importanza a nuovi incontri e non sbaglierete. Toro, dovrete giocare in difesa limitando i vostri interventi. Gemelli, salute buona ma da non trascurare eccessivamente. Cancro, oggi Giove entrerà nel vostro segno, bene la vita di coppia. Leone, non sbilanciatevi in promesse troppo impegnative. E Vergine, giornata favorevole a collaborazioni con gli altri. Per la bilancia, ascoltate attentamente i consigli di una persona amica. Scorpione, nulla sarà compromesso da un pizzico di emotività in più. Sagittario, oggi farete nuovi progetti, avrete opportunità nuove per realizzarli. Siamo al Capricorno, siate tenaci, pazienti, le stelle vi aiuteranno. Acquario, giornata alquanto strana, attenzione agli imprevisti. Pesci, in questa giornata non vi saranno particolari novità. E anche per questo 13 di luglio è tutto con l'oroscopo, torno naturalmente domani ad illustrarvi la situazione degli astri e della vostra giornata. Per ora vi auguro una buona giornata a tutti voi.
1: L'oroscopo del giorno.
2: L'aforisma del giorno.
3: I sorrisi più belli sono quelli che germogliano da una terra valicata dal dolore. Sono i più autentici e sembrano dire «Io ce l'ho fatta». Mirko Sbarra, dal libro «Come battiti del mare».

buongiorno e ben svegliati. Siete su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Da questo momento in avanti vi terremo compagnia con l'informazione, il buon umore e le canzoni che conoscete a memoria, più quelle che canterete a partire

0: Sono le 6:02.
1: Ed ora è tempo di festeggiare i grandi nomi della musica italiana ed internazionale e soprattutto ricordare gli eventi del passato.
2: È lunedì 13 luglio 2026. La Chiesa ricorda Sant'Enrico II. La luna è calante e ormai vicinissima all'essere nuova. Il proverbio del giorno, paga il giusto per il peccatore, ricorda come i provvedimenti per punire un colpevole spesso ricadano duramente anche su altri privi di colpe. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1814 Vittorio Emanuele I istituiva a Torino il Corpo dei Carabinieri per dotare il Regno di Sardegna di un corpo di polizia. Nel 1859 a Firenze veniva fondato il primo giornale quotidiano italiano, La Nazione, il cui numero zero sarebbe stato pubblicato il giorno seguente. Nel 1862, con la legge 710, sali e tabacchi diventavano generi di monopolio gestiti dallo Stato italiano. 90 anni fa, nel 1936, a Madrid l'assassinio del politico José Calvo Sotelo per vendicare l'uccisione di José del Castillo dava il via alla guerra civile in Spagna. E nel 1964 a Fiuggi, la terza edizione del Cantagiro si chiudeva con la vittoria della canzone In ginocchio da te del 19enne Gianni Morandi. Nel 1973 a Cervinia Alessandro Casse migliorava il record mondiale del chilometro lanciato di sci, portandolo a 184,237 chilometri orari. Nel 1985 Londra, Filadelfia, Mosca e Sydney ospitavano il Live Aid, il grande concerto per aiutare l'Africa colpita dalla carestia. Nel 2003 a Veduggio, in provincia di Milano, avveniva la più alta vincita italiana fino a quel momento, 66 milioni di euro al Super Enalotto, giocandone solo uno. E 10 anni fa, nel 2016, le elezioni britanniche venivano vinte dal Partito Conservatore e Theresa May assumeva la carica di primo ministro. Sono nati il 13 luglio. Nel 1826 il formulatore della regola sul peso atomico degli elementi, Stanislao Cannizzaro. Nel 1918 il pilota automobilistico bicampione mondiale Alberto Ascari. Nel 1922 lo scrittore e sceneggiatore Dino Verde. Nel 1942 l'attore Harrison Ford e nel 1944 l'architetto ideatore del cubo magico Erno Rubik. Sono nati oggi anche il cantante Santino Rocchetti, nel 1946, quindi 80 anni fa, il saggista Pier Giorgio Di Freddi, nel 1950, il DJ e produttore discografico Benny Benassi, nel 1967, l'attore Luca Bizzarri, nel 1971, il pilota automobilistico Jarno Trulli, nel 1974, e l'attrice Eleonora Pedron, nata in questo giorno, nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 13 luglio 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: L'aforisma del giorno.
4: Smise di restarci male, smise di restare. Viviana De Donno.
5: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Tiziano Ferro, meraviglioso con la sua cover di Mi sono innamorato di te.

0: prepariamo come sempre, come tutte le mattine, il meglio delle risate, dell'allegria, della simpatia di tutti questi anni della trasmissione storica delle Badole Online.
1: Nel 50° compleanno di Radio Piemonte Sound, il programma Cult Le Badole Online ne compie 25. Vogliamo farvelo rivivere con i momenti più simpatici di tutte queste edizioni, dal 2001 a oggi. Io ci sono sempre stata. E poi via via, insomma, tanti altri personaggi. Avete sentito questa frase? La prima sera devi dimostrare che
2: sì, e poi è tutto in discesa, a meno che non sia andata male e dovevi dimostrare, non hai dimostrato, e lì guarda,
1: e lì sono dolori
2: dolorissimi.
1: A volte gli uomini non avevano sti patemi, adesso anche voi ve la cantate, ve la...
3: Forse è una nuova generazione.
1: Forse è una nuova generazione. A te mai successo di fare...
2: Beh sì, ma non, cioè, sono cose che capitano. Cioè, la prendi così.
1: Però la prima volta, io dico quando eri giovane.
2: Sì.
1: Anni.
2: Beh sì, la prima volta complicata, dici. Allora, avresti avuto bisogno del manuale delle istruzioni in generale.
4: Ci vedo col manuale delle istruzioni.
2: Impacciatissimo. No, vabbè, la prima volta, lasciamo perdere.
1: No, ma io non voglio dire la prima primissima.
2: Sì.
1: Io dico la prima volta con le no? Perché a meno che tu sia stato con una donna sola.
2: No, no, no, no.
1: Allora.
2: No, no, no, certo, certo.
1: La prima, no? Non ho detto
3: gioia. Un po' di paranoia sulla prima, ma le altre poi no. No.
1: Poi vanno in discesa.
2: Sì, sì, sì, sì. Maledetta
1: noia. Questo così, cioè dall'altra parte voi direte ma chi ce ne frega a noi,
2: no,
1: che...
2: ma così voi non avete l'ansia da prestazione, per dire?
4: No, assolutamente
1: figurati,
4: no.
1: Neanche un,
4: no,
1: po'
4: non
1: puoi,
4: so neanche
1: puoi
4: cosa
1: capire, puoi capire, noi abbiamo l'ansia di farci vedere le caviglie, che la prestazione, ma fate il
4: spegni la luce.

0: La su sulla montagna, 64.
1: E poi ti spiego il microfono.
2: Ma, scusa, la su sulla montagna, che si capisce niente.
1: E 650 che senza neanche tocca carta per puli dei segni. È la famosa canzone degli scout,
2: poi,
1: cioè.
2: E poi
1: senza la carta, boh, finisce lì.
2: Ci
1: su Mattiortie.
2: Ti sta parlando di cose che tu conosci bene, perché abbiamo fatto puntate e puntate sulla tua diarrea. Scusa.
1: Hai anche ragione. Ma non sono mai andato a pulirmi sulle ortiche, però.
2: Adesso ci fermiamo per una canzoncina che dice: devo andare a fare i bisognini, non ho la carta. Puntate e puntate dove abbiamo detto che tu avevi dei problemi.
1: Sì, ma non così esplicito.
2: Come?
1: No, non in maniera così esplicita.
2: Non ho mai detto la parola diarrea prima. Però tutti l'hanno capito.
1: Tutti l'hanno capito, ovviamente.
2: Vabbè, dai.
1: Allora, di esplicito invece c'è un cartello, sì, che è stato messo su un panificio di Napoli.
2: Sì.
1: Che è un po' equivoco, perché dice: quando vi diventa duro ve lo grattugiamo gratis.

0: si era avanzato del tomino fresco. Sai che il tomino fa l'acqua?
1: Sì.
0: L'ho messo in una borsa di carta. Allora, stamattina scendo dalla macchina con un fulmine, chiappo sta borsa. Ero sul viale, patella, borsa si è rotta. Tomini, ciotole, tutto spaziato sul viale.
1: Ma sono finite in terra solo le ciotole e ho anche le vettovaglie? Ah, solo le ciotole.
0: Ciotole, vettovaglie, roba varia.
1: No, ma il tomino l'hai recuperato?
0: Certo che sì, okay. Scherzi. Qual è il problema del mattino? Il tomino c'è, sì, c'è. Un pezzettino.
2: È sempre un buongiorno con le Badole Online su Radio Piemonte Sound.
3: Ciao a tutti, sono Mahmood e faccio un saluto a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound.

arrivati all'appuntamento con le stelle. Oggi oroscopo che ci dirà che cosa? Lo vediamo subito. Ariete, date importanza a nuovi incontri e non sbaglierete. Toro, dovrete giocare in difesa limitando i vostri interventi. Gemelli, salute buona, ma da non trascurare eccessivamente. Cancro, oggi Giove entrerà nel vostro segno, bene la vita di coppia. Leone, non sbilanciatevi in promesse troppo impegnative. E Vergine, giornata favorevole a collaborazioni con gli altri. Per la bilancia, ascoltate attentamente i consigli di una persona amica. Scorpione, nulla sarà compromesso da un pizzico di emotività in più. Sagittario, oggi farete nuovi progetti, avrete opportunità nuove per realizzarli. Siamo al Capricorno, siate tenaci, pazienti, le stelle vi aiuteranno. Acquario, giornata alquanto strana, attenzione agli imprevisti. Pesci, in questa giornata non vi saranno particolari novità. E anche per questo 13 di luglio è tutto con l'oroscopo, torno naturalmente domani ad illustrarvi la situazione degli astri e della vostra giornata. Per ora vi auguro una buona giornata a tutti voi.

0: Ci piace strapparvi un sorriso di buon gusto ogni giorno con il meglio delle Badole Online.
1: Radio Piemonte Sound è nata a dicembre del 1976 e quindi stiamo vivendo il 50° anno e abbiamo pensato di festeggiare anche il programma cult, le Badole Online, perché le Badole Online sono nate nel 2001, quindi hanno da festeggiare i loro bei 25 anni. Tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati con me al microfono e a questo punto godetevi il meglio dal 2001 ad oggi.
2: Cosa farei con 100 milioni di dollari?
3: In banca.
2: Cosa farei?
3: Mamma mia.
2: Comprerei casa, mi organizzerei un bel viaggio.
1: Ecco, perché l'altro giorno quando ti ho detto ma se tu avessi...
2: Bellissimo.
1: Ci hai pensato un anno, invece adesso compri la casa.
2: Beh sì, beh, la casa
1: bisogna comprare. Un tetto sulla testa bisogna
2: avere. Poi un tetto un po' più grande rispetto a quelle che sono le previsioni
1: poi
2: attuali.
1: La casa al mare.
2: La casa al mare, cioè, bellissima. Ah sì, la casa al mare è fondamentale.
1: La casa in Canada, non lo vuoi avere la casa in Canada tu?
2: Ma lì è bello andare dai parenti.
1: La casa in Canada.
2: Così sai, faccio due chiacchiere, mia cugina sempre il letto pronto lì.
1: Io mi comprerei invece un bel network.
2: Bella, anche questa idea, posso fare l'azionista?
1: No, socio unico.
4: Io vibro.
1: Amministratore unico.
2: No, magari comprarne anche più di uno
1: e
2: di
1: voglio
2: network.
1: Voglio parlare anche in Sicilia, guarda. Improvviso no, che fa male. Mi piace questa idea?
2: Sì, si potrebbe
1: comprare. Se avessi 100 milioni di dollari in banca.
2: Pensa, si potrebbe comprare un
1: satellite. Ma da un attimo da Linus, dico, scusa. Linus, quelli mi sono...

0: ciao ciao è anche un bel modo per lasciarsi fondamentalmente, no? Ciao ciao, ci si vede.
1: Ciao, saludos. Ma sai che è un problema?
0: Quale?
1: Allora, è quello che ormai non puoi neanche più permetterti di stare mezzo nudo su un terrazzo all'ultimo piano se stai su un palazzo più alto,
0: sì?
1: Perché sopra di te c'è Elon Musk che passa coi satelliti.
0: Ebbene, ha lanciato.
1: Senti che una sera vieni colto all'improvviso dalla passione su un terrazzo.
0: Certo.
1: Non puoi e dici, tanto non ci vede nessuno. Guarda, c'è Elon Musk che passa.
0: E oramai ha riempito talmente il cielo di satelliti che potrebbe capitare. Adesso però mi stai facendo immaginare Elon Musk lì davanti al video del computer che dice, ah, andiamo a vedere un attimino lì
1: su Madonna delle Grazie.
0: Occhio ai droni, io te lo dico, perché oltre ai satelliti di Elon Musk anche il tuo vicino può arrivare con un drone ultra silenzioso e guardarti.
1: Ma sai che non ti puoi più fidare.
0: No. Devi stare al pian terreno e tirare giù le persone.
1: Una coppia è andata in panetteria, ha dimenticato uno zainetto dentro il quale c'erano 15.000 euro. Mi chiedo come uno possa dimenticare 15.000 euro in una panetteria.
0: Io avrei infilato nelle mutande, fondamentalmente.
2: Ma sono tanti.
0: Appunto, proprio per quello.
2: Ti fa un bel coso, poi dipende se sono biglietti. Se sono biglietti grossi, sono biglietti da 50.
0: Insomma, ci sono i quattro punti cardinali, nord, sud, ovest, est, dove puoi metterli fondamentalmente, poi la mutanda stringe parecchio, quindi insomma, dai.
2: Ah, perché tu hai le mutande contenitive.
0: Brava, 15.000 euro non lo so se ci stanno, ma possiamo provare.
2: Dimenticavo di dire al nostro grande pubblico che c'è chi porta le mutande.
0: Vabbè, ho capito, non erano
1: Ma contenitive in che senso? Nel senso dell'ernia?
0: Sì, brava, sì. Ah. No, è perché
2: dai,
0: sennò...
2: Disco.
3: Allegria e sorrisi con il meglio delle badole online.
4: Il saluto di NEC, Radio Piemonte Sound. Suonatela la canzone, okay, però. Suonatela.
5: La suoniamo, prometto.

0: dalle pagine di storie, le piccole curiosità dimenticate, così come i compleanni dei personaggi famosi, questa giornata molto più da raccontare di quanto sembri. Allora alla linea Francesco Cataldo con il suo Accade Oggi.
1: È lunedì 13 luglio 2026. La chiesa ricorda Sant'Enrico II. La luna è calante e ormai vicinissima all'essere nuova. Il proverbio del giorno, paga il giusto per il peccatore, ricorda come i provvedimenti per punire un colpevole spesso ricadano duramente anche su altri privi di colpe. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accadeoggi.it. Nel 1814 Vittorio Emanuele I istituiva a Torino il Corpo dei Carabinieri per dotare il Regno di Sardegna di un corpo di polizia. Nel 1859 a Firenze veniva fondato il primo giornale quotidiano italiano, La Nazione, il cui numero zero sarebbe stato pubblicato il giorno seguente. Nel 1862, con la legge 710, sali e tabacchi diventavano generi di monopolio gestiti dallo Stato italiano. 90 anni fa, nel 1936, a Madrid l'assassinio del politico José Calvo Sotelo per vendicare l'uccisione di José del Castillo dava il via alla guerra civile in Spagna. E nel 1964 a Fiuggi, la terza edizione del Cantagiro si chiudeva con la vittoria della canzone In ginocchio da te del 19enne Gianni Morandi. Nel 1973 a Cervinia Alessandro Casse migliorava il record mondiale del chilometro lanciato di sci, portandolo a 184,237 chilometri orari. Nel 1985 Londra, Filadelfia, Mosca e Sydney ospitavano il Live Aid, il grande concerto per aiutare l'Africa colpita dalla carestia. Nel 2003 a Veduggio, in provincia di Milano, avveniva la più alta vincita italiana fino a quel momento, 66 milioni di euro al Super Enalotto, giocandone solo uno. E 10 anni fa, nel 2016, le elezioni britanniche venivano vinte dal Partito Conservatore e Theresa May assumeva la carica di primo ministro. Sono nati il 13 luglio. Nel 1826 il formulatore della regola sul peso atomico degli elementi, Stanislao Cannizzaro. Nel 1918 il pilota automobilistico bicampione mondiale Alberto Ascari. Nel 1922 lo scrittore e sceneggiatore Dino Verde. Nel 1942 l'attore Harrison Ford. E nel 1944 l'architetto ideatore del cubo magico Erno Rubik. Sono nati oggi anche il cantante Santino Rocchetti, nel 1946, quindi 80 anni fa, il saggista Pier Giorgio Di Freddi, nel 1950, il DJ e produttore discografico Benny Benassi, nel 1967, l'attore Luca Bizzarri, nel 1971, il pilota automobilistico Jarno Trulli, nel 1974, e l'attrice Eleonora Pedron, nata in questo giorno, nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 13 luglio 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Trovati all'appuntamento con le stelle, oggi oroscopo che ci dirà che cosa, lo vediamo subito. Ariete, date importanza a nuovi incontri e non sbaglierete. Toro, dovrete giocare in difesa limitando i vostri interventi. Gemelli, salute buona ma da non trascurare eccessivamente. Cancro, oggi Giove entrerà nel vostro segno, bene la vita di coppia. Leone, non sbilanciatevi in promesse troppo impegnative. E Vergine, giornata favorevole a collaborazioni con gli altri. Per la bilancia, ascoltate attentamente i consigli di una persona amica. Scorpione, nulla sarà compromesso da un pizzico di emotività in più. Sagittario, oggi farete nuovi progetti, avrete opportunità nuove per realizzarli. Siamo al Capricorno, siate tenaci, pazienti, le stelle vi aiuteranno. Acquario, giornata alquanto strana, attenzione agli imprevisti. Pesci, in questa giornata non vi saranno particolari novità. E anche per questo 13 di luglio è tutto con l'oroscopo, torno naturalmente domani ad illustrarvi la situazione degli astri e della vostra giornata. Per ora vi auguro una buona giornata. Giornata a tutti voi.

0: Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Un tuffo nel passato per scoprire quali sono stati i momenti di allegria e di simpatia al meglio delle badole online.
1: Con questa nostra trasmissione mattutina cerchiamo di condire la giornata con ironia. Ci piace ricordare con questa bella storia, nata quando le trasmissioni a più voci non erano consuetudine, beh, possiamo dire con orgoglio che siamo stati dei pionieri.
2: Badole online, the best.
3: Puoi fare il professorino?
4: Faccio il professorino anche perché ci sono tantissimi italiani che hanno dei problemi con non solo con il vocabolario ma proprio con i modi di dire. Hai blaterato il biglietto? Come faccio a fare tutte queste cose simultaneamente? Dovrei avere il dono dell'obliquità? Basta, vi state coagulando contro di me.
3: Bellissima.
4: Coagulare, lasciamo perdere. E nel mio carattere, quando qualcosa non va, io sodomizzo. E questa mi è capitata personalmente di averla ascoltata.
0: Sì?
4: Sì, sì. Certo.
3: No,
4: certo.
3: Io ricordo una signora che diceva sempre, no, perché quella lì, vabbè, adesso ci penso un attimo.
4: Ok, ci pensa. Anche l'occhio va dalla sua parte, non la vuole, lui va, si dirige da qualche parte, non so a che santo riavvolgermi. Perché non riavvolgersi intorno a una statua di un santo?
0: È bello questo.
4: Avete i nuovi telefonini GPL? Questo è dal tempo in cui c'erano
3: sì,
4: i GPS.
3: Sì,
4: il cadavere presentava evidenti segni di decesso, non lo so chi lo può dire, effettivamente il medico legale. Prima di operarmi mi fanno un'autopsia generale.
3: È bella anche questa.
4: Va bene, abbiamo mangiato la trota salmonellata. A volte capita e finisce molto male. Vorrei un'aspirina in supposta effervescenza. E lì fai festa tutta la sera. Vorrei una maglia qua.
3: Dai che sei scemo.
4: Però fai festa. Vorrei una maglia con il collo a volpino. Questa non so come potrebbe
3: essere. È lupetto. Una maglia con collo lupetto.
4: Vabbè, voi fatelo, ogni tanto entrate in un negozio e provate. Vorrei una pomata per l'IRPEF. Per come l'IRPEF ti entra ogni tanto la pomatina.
0: Tra IRPEF, IVA e tutto il resto.
4: E soprattutto se vuoi dire qualcosa a una persona, gli dici tu non sei proprio uno sterco di sangue. Perché? Ok.
2: Cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle Badole Online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro. Badole Online, su Radio Piemonte Sound.

canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Francesco Renga con Casa di Lego, Una ragione di più. Era il Festival di Sanremo nella serata dei duetti del 2021.

0: Sono le 7:02.
1: Buongiorno e grazie a voi che ci state ascoltando. Ora 2 minuti per l'informazione. Ci colleghiamo con l'agenzia stampa nazionale per le ultime dall'Italia e dal mondo.
2: 60 secondi per le ultime notizie Italia-Mondo.
3: Buongiorno dalla redazione. Medio Oriente in primo piano, gli Stati Uniti hanno iniziato nuovi attacchi nei pressi dello stretto di Hormuz, secondo quanto riferisce Axios dopo i raid seguiti al missile lanciato nei giorni scorsi dalle guardie della rivoluzione iraniane contro una nave mercantile e all'annuncio di Teheran della chiusura dello stretto. Il comando centrale americano smentisce però che l'Iran ne abbia il controllo, ribadendo che Hormuz resta aperto alla navigazione internazionale e che le forze americane sono pronte a garantirne la sicurezza. La cronaca: una subacquea di 56 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri durante un'immersione alla Cristo degli Abissi, la celebre statua sommersa di San Fruttuoso di Camoglie nel Levante genovese. L'allarme è scattato intorno alle 13. A chiedere l'intervento dei soccorritori è stato il diving che accompagnava il gruppo di sub, dopo che la donna avrebbe accusato un malore mentre si trovava sott'acqua. L'immersione si stava svolgendo ad una profondità compresa tra i 10 e 17 metri. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause della morte. Una donna di 37 anni di Veroli, in provincia di Frosinone, è morta in ospedale a Roma pochi giorni dopo aver perso il bambino che portava in grembo. La 37enne Francesca Mattei era la sua seconda gravidanza, durante la quale però sono insorte gravi complicanze legate alla patologia di cui era affetta da 6 anni e per la quale era stata sottoposta ad un trapianto di fegato. Sale a 3 il numero delle persone fermate per l'omicidio di Youssef Ramah Abdelaziz, il 19enne di origini egiziane, morto dopo essere stato accoltellato nella notte di sabato 11 luglio a Crema, in provincia di Cremona. I carabinieri hanno eseguito 3 provvedimenti di fermo di indiziato di delitto emessi dall'autorità giudiziaria. I fermati hanno un'età compresa tra i 23 e i 25 anni. Si tratta di 3 giovani di nazionalità italiana e straniera. Gli stranieri risultano regolarmente presenti in Italia. Tutti sono residenti nel territorio del Cremasco. Siamo allo sport. Il tennis: Jannik Sinner mantiene lo scettro di Wimbledon. Il numero uno al mondo trionfa anche in questa edizione e conquista il titolo battendo in finale Alexander Zverev in rimonta con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Oltre 3 ore e mezza di battaglia con il tedesco che inizialmente è stato micidiale al servizio. Con il passare dei game l'alto tesino trova però la quadra in risposta e riesce a rimontare. 5° titolo slam per Sinner, il 2° consecutivo a Wimbledon. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
4: Dopo Parigi abbiamo lavorato veramente tanto, sto dando veramente tutta la mia vita per questo sport, e avere di nuovo un titolo di grande slam vuol dire tantissimo per me, soprattutto vincere qua a Wimbledon, e adesso 2 volte, incredibile, non pensavo mai che potessi riuscirci, invece ora lo tengo qua 2 volte di fila questo torneo, e sai, tutte le persone che ho intorno mi danno tantissima fiducia e sono super contento per questo.
3: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Buongiorno e grazie per aver scelto Radio Piemonte Sound, amica radio. Parte una nuova mattinata insieme tra notizie, energia e tutta la musica che ami. Dai grandi classici alle hit del momento.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: È lunedì 13 luglio 2026. La Chiesa ricorda Sant'Enrico II. La luna è calante e ormai vicinissima all'essere nuova. Il proverbio del giorno, paga il giusto per il peccatore, ricorda come i provvedimenti per punire un colpevole spesso ricadano duramente anche su altri privi di colpe. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1814 Vittorio Emanuele I istituiva a Torino il Corpo dei Carabinieri per dotare il Regno di Sardegna di un corpo di polizia. Nel 1859 a Firenze veniva fondato il primo giornale quotidiano italiano, La Nazione, il cui numero zero sarebbe stato pubblicato il giorno seguente. Nel 1862, con la legge 710, sali e tabacchi diventavano generi di monopolio gestiti dallo Stato italiano. 90 anni fa, nel 1936, a Madrid l'assassinio del politico José Calvo Sotelo per vendicare l'uccisione di José del Castillo dava il via alla guerra civile in Spagna. E nel 1964 a Fiuggi la terza edizione del Cantagiro si chiudeva con la vittoria della canzone In ginocchio da te del 19enne Gianni Morandi. Nel 1973 a Cervinia Alessandro Casse migliorava il record mondiale del chilometro lanciato di sci, portandolo a 184,237 chilometri orari. Nel 1985 Londra, Filadelfia, Mosca e Sydney ospitavano il Live Aid, il grande concerto per aiutare l'Africa colpita dalla carestia. Nel 2003 a Veduggio, in provincia di Milano, avveniva la più alta vincita italiana fino a quel momento, 66 milioni di euro al Super Enalotto, giocandone solo uno. E 10 anni fa, nel 2016, le elezioni britanniche venivano vinte dal Partito Conservatore e Theresa May assumeva la carica di primo ministro. Sono nati il 13 luglio. Nel 1826 il formulatore della regola sul peso atomico degli elementi, Stanislao Cannizzaro. Nel 1918 il pilota automobilistico bicampione mondiale Alberto Ascari. Nel 1922 lo scrittore e sceneggiatore Dino Verde. Nel 1942 l'attore Harrison Ford e nel 1944 l'architetto ideatore del cubo magico Erno Rubik. Sono nati oggi anche il cantante Santino Rocchetti, nel 1946, quindi 80 anni fa, il saggista Pier Giorgio Di Freddi, nel 1950, il DJ e produttore discografico Benny Benassi, nel 1967, l'attore Luca Bizzarri, nel 1971, il pilota automobilistico Jarno Trulli, nel 1974, e l'attrice Eleonora Pedron, nata in questo giorno, nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 13 luglio 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'aforisma del giorno.
2: Poi ti alzi un giorno e capisci che la perfezione degli altri non è migliore della tua imperfezione. Il loro ordine non è meglio del tuo disordine. La loro ipocrisia non è assolutamente meglio della tua sincera pazzia. E allora sii te stessa e scappa via. Isaac Randazzo.

0: L'allegria delle badole online. Chiacchiere, buon umore e simpatia.
1: Adesso c'è la mania del rifarsi il piede, cioè per poter indossare un paio di scarpe all'ultima moda, che è di quelle che hanno le punte strette, le forme un po' strane, ci sono donne che sarebbero disposte a tutto, anche a rifarsi i piedi, quindi il lifting al piede, l'ultima moda lanciata dagli Stati Uniti della chirurgia estetica.
2: Per
3: Cate sempre la scarpa un po' più grosse, no?
2: Allora, tu hai capito niente delle scarpe sexy, ma io adesso ti spiego, te sei giovane.
3: Va bene, il disegnino.
1: Te la tiriamo la scarpa.
2: Hai presente quel sandwich?

0: delle Badole Online.
1: Allora, lo sai che c'è il disagio e l'ansia se scrivi in stampatello? Io scrivo che a volte non capisco neanche io quello che ho scritto.
2: Asino di natura non conosce la propria scrittura, lo diceva la mia maestra.
1: Bella! Guarda lo sbotto messo a ridere. Ma che scemo sei?
2: Io però scrivo in stampatello perché anche la mia scrittura è molto incomprensibile. Perciò stampatello e cugrassi.
1: Ah, capito.

0: Torna il Festival dell'Educazione. A tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
1: Festival a tutto tondo. L'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.
2: Hai mai visto una BMW Serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive, BMW Serie 1, compatta, sportiva e tecnologica. È oggi tua da 238 euro al mese. E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta. Nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Con Gino Summer Drive.
1: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
3: Un'estate in musica con Radio Piemonte Sound Amica Radio.

0: Sono le 7:30.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in 2 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione. Medio Oriente in primo piano, gli Stati Uniti hanno iniziato nuovi attacchi nei pressi dello stretto di Hormuz, secondo quanto riferisce Axios dopo i raid seguiti al missile lanciato nei giorni scorsi dalle guardie della rivoluzione iraniana contro una nave mercantile e all'annuncio di Teheran della chiusura dello stretto. Il comando centrale americano smentisce però che l'Iran ne abbia il controllo, ribadendo che Hormuz resta aperto alla navigazione internazionale e che le forze americane sono pronte a garantirne la sicurezza. La cronaca: una subacquea di 56 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri durante un'immersione alla Cristo degli Abissi, la celebre statua sommersa di San Fruttuoso di Camoglie nel Levante genovese. L'allarme è scattato intorno alle 13. A chiedere l'intervento dei soccorritori è stato il diving che accompagnava il gruppo di sub, dopo che la donna avrebbe accusato un malore mentre si trovava sott'acqua. L'immersione si stava svolgendo ad una profondità compresa tra i 10 e 17 metri. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause della morte. Una donna di 37 anni di Veroli in provincia di Frosinone è morta in ospedale a Roma pochi giorni dopo aver perso il bambino che portava in grembo. La 37enne Francesca Mattei era la sua seconda gravidanza, durante la quale però sono insorte gravi complicanze legate alla patologia di cui era affetta da 6 anni e per la quale era stata sottoposta ad un trapianto di fegato. Sale a 3 il numero delle persone fermate per l'omicidio di Youssef Rama Abdelaziz, il 19enne di origini egiziane, morto dopo essere stato accoltellato nella notte di sabato 11 luglio a Crema, in provincia di Cremona. I carabinieri hanno eseguito 3 provvedimenti di fermo di indiziato di delitto emessi dall'autorità giudiziaria. I fermati hanno un'età compresa tra i 23 e i 25 anni. Si tratta di 3 giovani di nazionalità italiana e straniera. Gli stranieri risultano regolarmente presenti in Italia. Tutti sono residenti nel territorio del Cremasco. Siamo allo sport. Il tennis: Jannik Sinner mantiene lo scettro di Wimbledon. Il numero uno al mondo trionfa anche in questa edizione e conquista il titolo battendo in finale Alexander Zverev in rimonta

0: per questo sport, e avere di nuovo un titolo di grande slam vuol dire tantissimo per me, soprattutto vincere qua a Wimbledon, e adesso due volte, incredibile, non pensavo mai che potessi riuscirci, invece ora lo tengo qua due volte di fila questo torneo, e sai, tutte le persone che ho intorno mi danno tantissima fiducia e sono super contento per questo.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Leggiamo insieme i principali titoli per la giornata di oggi, lunedì 13 luglio, per quanto riguarda Cuneo e la nostra provincia. Come sempre, cominciamo dal quotidiano La Stampa, che il lunedì dedica la sezione all'informazione locale a Piemonte e Valle d'Aosta. Vediamo l'apertura: distrutti dal fuoco 800 ettari di bosco, Ossola e Valsesia. Sabato sera la situazione era sotto controllo, ma ieri le fiamme sono ripartite. Poi ancora in apertura di prima pagina, lavoro, tutti i posti scoperti, il report dell'agenzia regionale, dall'autista all'educatore all'operaio qualificato non si trovano addetti. Gli imprenditori, i nostri dipendenti vanno in pensione ed è complicato rimpiazzarli. Voltiamo pagina, al primo piano dedicato appunto proprio a questo titolo di apertura, la rivoluzione digitale fa emergere nuove figure professionali e alcuni mestieri tradizionali perdono appeal, e con la popolazione che invecchia, operatori sociosanitari e badanti diventano ogni giorno merce più rara.

Cara, troviamo tra le varie anche le dichiarazioni di una imprenditrice della località turistica Prato Nevoso che dichiara: ci sono ragazzi pigri e altri scoraggiati da qualche imprenditore poco corretto. Andiamo oltre per ancora vedere un titolo legato al nostro territorio di Cuneo, della nostra provincia, dove a Monastero Vasco nel Cuneese una scelta di accoglienza dove la canonica della piccola parrocchia diventa la casa per persone disagiate. Passiamo al web e vediamo le aperture dei principali quotidiani online, cominciando da Targato CN che apre con la cronaca: a due giorni dalla Cassazione, il gioielliere Mario Roggero affida il suo appello ai social. Il 15 luglio la Suprema Corte si pronuncerà sul ricorso del commerciante di Grinzane Cavour. In diversi video pubblicati su Instagram chiede sostegno per affrontare le spese legali e racconta il peso dell'attesa. Poi ancora in apertura l'attualità: 30 anni di registro delle imprese, Cuneo celebra la rivoluzione digitale al servizio delle aziende. Oggi pomeriggio il convegno per celebrare l'importante traguardo dalle prime istituzioni degli anni 70 all'ecosistema dei dati. Passiamo a cuneodice.it. in apertura il caso La Stampa, Fondazione CRC, comuni in rivolta contro Gola. La fondazione non è del presidente. I vertici di Palazzo Vitale pressanti alle richieste di audizione. A Cuneo Boselli degli Indipendenti dichiara: serve un confronto. Vediamo l'apertura invece di cuneo24.it. in copertina: cannoni antigrandine nel Roero, tra tradizione e polemiche. Da mesi non piove e voi sparate ancora. Sul web si accende il dibattito sull'uso dei dispositivi acustici nelle colline vitivinicole. La scienza ne mette in dubbio l'efficacia, i residenti protestano per il rumore. Poi ancora nel mese di agosto il tunnel di Tenda, gli orari estesi fino alle 23, apertura continua dal 30 luglio al 13 settembre. Con l'ordinanza ANAS numero 457/2026 il traforo abbandona per l'estate la distinzione tra feriali e festivi, soddisfazione dell'associazione Colle di Tenda. Vediamo ancora l'apertura di Idea Web TV: a Arisa in concerto a San Peire per suoni dal Monviso. Conto alla rovescia per l'attesissimo show di Arisa, che con la sua voce arriverà a illuminare le nostre montagne, con un concerto in programma domenica 19 luglio a San Peire, in borgata Fiandrini, a pochi passi dal centro abitato. Con l'informazione locale per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.

0: Domenica 19 luglio alle ore 13 Arisa in concerto a Sampeire per Suoni dal Monviso. Si rinnova il binomio tra la montagna e la musica e il cuore della Val Varaita torna a vivere un'altra grande giornata di musica e natura con Arisa, una delle artiste più amate del panorama nazionale. Info su suonidalmonviso.it, biglietti su ticketone.it.
1: Vuoi scoprire la collezione delle meraviglie? Ma vai da Conad! Solo da Spazio Conad, dal 10 luglio al 6 agosto, ogni 15 euro di spesa con carte Conad, con 50 centesimi in più, ricevi una biglia dedicata a Disney Topolino e i suoi amici. Vai su conad.it.
2: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: Lady Gaga con Paparazzi. Siamo a lunedì 13 luglio, un buon inizio di giornata e un buon inizio di settimana. Sono le 7.50, siamo su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. E come sempre a quest'ora di consueto scoprire che giornata sarà, cosa ci dicono le nostre stelle, se sono a nostro favore o se ci remano un po' contro. Lo scopriamo con l'oroscopo del giorno.
1: Luglio, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Oggi oroscopo che ci dirà che cosa, lo vediamo subito. Ariete, date importanza a nuovi incontri e non sbaglierete. Toro, dovrete giocare in difesa limitando i vostri interventi. Gemelli, salute buona ma da non trascurare eccessivamente. Cancro, oggi Giove entrerà nel vostro segno, bene la vita di coppia. Leone, non sbilanciatevi in promesse troppo impegnative. E Vergine, giornata favorevole a collaborazioni con gli altri. Per la Bilancia, ascoltate attentamente i consigli di una persona amica. Scorpione, nulla sarà compromesso da un pizzico di emotività in più. Sagittario, oggi farete nuovi progetti, avrete opportunità nuove per realizzarli. Siamo al Capricorno, siate tenaci, pazienti, le stelle vi aiuteranno. Acquario, giornata alquanto strana, attenzione agli imprevisti. Pesci, in questa giornata non vi saranno particolari novità. E anche per questo 13 di luglio è tutto con l'oroscopo. Torno naturalmente domani ad illustrarvi la situazione degli astri e della vostra giornata. Per ora vi auguro una buona giornata a tutti.

0: E dopo Taylor Swift con Shake It Out siamo arrivati alle 7.55 di questa mattinata, e quale miglior modo se non continuarla con il meglio delle badole online che ci portano il buon umore e il sorriso per iniziare col piede giusto questo lunedì 13 luglio.
1: Il programma Cult le Badole Online festeggia 25 anni. Fatti di divertimento, spensieratezza, tante risate con la sottoscritta e con tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati al microfono. Godetevi il meglio dal 2001 a oggi, in questo anno particolare dove noi festeggiamo 50 anni della nascita di Radio Piemonte Sound. Io ero andata una volta, l'ho già raccontato, ero andata una volta da un ragazzo che faceva una specie di fisioterapista, qualcosa sì. Del genere, no? Ti dava tante quelle lecche che, cioè, ti faceva così male, in effetti poi uscivi fuori, ti sentivi nuovo, ma ti dava tante di quelle lecche che io...
2: Ti è venuto il sospetto?
1: Mi è venuto il sospetto, ho preso la mia amica e l'ho fatto un mazzo così, tanto così, ho detto ma guarda che lì entravi c'erano tutti i diplomi, no? Ma magari è diplomato in taglio e cucina, ma c'è il barbiere, e tu più urlavi, perché poi urlavi veramente dal male, lui più te ne dava, uscivi fuori veramente in uno stato pietoso.
3: Lo sai che io ho una pianta che punge, no? Una di quelle piante grasse, che ho scoperto l'altro giorno, si chiama lingua di suocera.
2: Ah, la lingua di suocera?
3: Sì,
2: però.
3: sì.
1: Ma bella grossa!
2: Beh, ma tanto tu suocere non ne hai,
1: fiori,
2: scusami.
1: Fa dei fiori! Lascia stare, perché potrei aprire un libro e raccontare. E comunque
2: bella grossa, sì.
1: Ecco.
2: Diciamo che negli anni si è solidificata.
1: Ha già le caldane. Allora,
2: è alla mia veneranda età ormai, guarda. Questo, quello è il disturbo minore.
4: Noi lì non siamo, allora, io lì ancora non sono arrivata.
1: Io non le ho avute. Ho già passato. Hai capito? Credo di aver già passato il fiume.
2: Ma
1: allora,
2: ho 29 anni da un po'.
1: Da un po', anche tu.
4: Anche io ne ho 34 da sempre.
1: Sono contenta perché ho scoperto una cosa che non sapevo. Se mi inciucco ho la ciucca allegra.
4: Guarda.
2: Oh. E se uno deve finire...
1: non me ne sono proprio accorta subito, no? Sai, sei stanco, hai sete, no? Ti offrono una birra.
4: E cosa fai?
1: Lì non me ne sono accorta subito. Poi meno male San Pablo che mi ha portato a casa, che guidava la mia macchina.
5: Badole Online sempre in pista. Ogni giorno cerchiamo di farvi sorridere leggendo l'attualità a modo nostro. Molti conduttori maschi sono cambiati, ma le vere badole, quelle doc, sono sempre loro. Ascoltaci ogni giorno su Radio Piemonte Sound, amica radio.
6: Hey, good looking. What you got cooking? How's about cooking something up with me?

0: E siamo giunti alle 8 di questa mattinata, dunque tempo di lasciare spazio all'informazione, di farlo con la rassegna, con la redazione nazionale che ci dà le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Medio Oriente in primo piano. Il comando centrale degli Stati Uniti annuncia di aver completato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, colpendo decine di obiettivi in diverse località con munizioni di precisione per indebolire la capacità di Teheran di continuare ad attaccare il traffico marittimo internazionale che collega lo stretto di Hormuz. I Pasdaran, dal canto loro, affermano di aver colpito con droni le basi statunitensi in Giordania, Kuwait e Bahrain. Il petrolio ha aperto oggi in rialzo di oltre il 3,5%, in calo i mercati asiatici.
1: Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato la rimozione del primo ministro Sridenko, cambiamenti nel governo e ai vertici delle forze dell'ordine. Lo riporta Ukrainska Pravda. Nulla di fatto invece sul 21esimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea contro la Russia per la guerra in Ucraina, sul quale gli stati membri discutono dal 9 giugno senza arrivare a un accordo, malgrado Viktor Orbán non sia più premier dell'Ungheria.
2: La cronaca: è stato rimpatriato il cittadino straniero di 18 anni che lo scorso 2 luglio, insieme a un gruppo di connazionali, aveva aggredito agenti della Polizia di Stato e della Polizia locale nei pressi del Colosseo a Roma, arrivando anche a danneggiare un'auto di servizio. L'espulsione è stata disposta in relazione ai gravi fatti contestati e alla valutazione della pericolosità sociale del giovane.
1: Non si placa la bufera sul report. Fratelli d'Italia torna ad attaccare Ranucci. Approfitti della pausa estiva per fare chiarezza sull'amicizia con la Vitola, scrive il partito su Facebook. Basta fango, piena fiducia in Sigfrido, fa quadrato la redazione del programma. A poche ore dalla deadline per presentare gli emendamenti alla legge elettorale, l'accordo in maggioranza ancora non c'è, mediazione al photo finish sulle preferenze.
2: In Cile un membro fuori servizio della Marina alla guida di un'auto privata si è schiantato contro un mercato all'aperto nella città costiera di Viña del Mar. Secondo i media locali sarebbero almeno 6 morti e 7 feriti. Le cause dell'incidente sono ancora da verificare. In Messico invece almeno 9 persone sono morte, tra cui 2 minori e altre 10 sono rimaste ferite in un grave incidente stradale avvenuto nello stato di Jalisco. Un camion da carico ha travolto ad alta velocità diversi veicoli già coinvolti in un precedente sinistro e ha investito una squadra di emergenza che stava prestando i primi soccorsi sulla carreggiata.
1: Il tennis in chiusura: Jannik Sinner riscrive ancora una volta la storia, batte nella finale di Wimbledon Sasha Zverev con i parziali di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 e conquista i championships. Il numero uno al mondo centra così il quinto slam della carriera, per lui anche 100esima vittoria nei major. Zverev si consola, da oggi è il nuovo numero due del ranking. Ora ho bisogno di staccare la spina, ha detto Sinner in conferenza stampa. Sentiamolo.
3: Tutto c'è tanta felicità. Sono orgoglioso da me stesso, del mio team. Come sempre, il lavoro non smette mai, no? Però in questo momento anche è importante staccare totalmente per una settimana e non pensare al tennis, vivere una vita normale, e poi quando si reinizia c'è tutto il focus di nuovo verso quell'obiettivo.
2: E con le parole di Sinner è tutto, a più tardi.
0: Be the One, Dua Lipa, e poi ancora spazio di informazione a carattere locale.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Leggiamo insieme i principali titoli di cuneo della nostra provincia per questo lunedì 13 luglio. Cominciamo dal quotidiano La Stampa, che come sempre lunedì dedica la sezione all'informazione locale a Piemonte e Valle d'Aosta. Noi vediamo i titoli che maggiormente interessano il nostro territorio. Distrutti dal fuoco 800 ettari di bosco Ossola e Valsesia. Sabato sera la situazione era sotto controllo, ma ieri le fiamme sono ripartite. Questo il titolo di apertura in prima pagina. Ne troviamo poi ancora un altro: lavoro, tutti i posti scoperti. Il report dell'agenzia regionale: dall'autista all'educatore all'operaio qualificato non si trovano addetti. Gli imprenditori, i nostri dipendenti vanno in pensione ed è complicato rimpiazzarli. Voltiamo a pagina al primo piano dedicato al titolo di apertura: la rivoluzione digitale fa emergere nuove figure professionali e alcuni mestieri tradizionali perdono appeal. E con la popolazione che invecchia, operatori sociosanitari e badanti diventano ogni giorno merce più rara. Tra le varie in primo piano troviamo anche le dichiarazioni di un'imprenditrice di Prato Nevoso, la titolare di un'osteria, e che dichiara: ci sono ragazzi pigri e altri scoraggiati da qualche imprenditore poco corretto. Andiamo oltre a pagina 45, dove troviamo ancora un titolo dedicato al nostro territorio, in particolar modo a Monastero Vasco, dove la canonica della piccola parrocchia diventa la casa per persone disagiate, una scelta di accoglienza. Vediamo l'apertura del web con i principali quotidiani online. Alle 8.09 targato CN apre con la cronaca: a due giorni dalla Cassazione, il gioielliere Mario Roggero affida il suo appello ai social. Il 15 luglio la Suprema Corte si pronuncerà sul ricorso del commerciante di Grinzane Cavour. In diversi video pubblicati su Instagram chiede sostegno per affrontare le spese legali e racconta il peso dell'attesa. Poi ancora su targato CN l'attualità: 30 anni di registro delle imprese. Cuneo celebra la rivoluzione digitale al servizio delle aziende. Oggi pomeriggio il convegno presso la Camera di Commercio per celebrare l'importante traguardo, dalle prime intuizioni degli anni 70 all'ecosistema dei dati. Passiamo a cunodice.it. in apertura il caso La Stampa, Fondazione CRC, comuni in rivolta contro Gola. La fondazione non è del presidente, i vertici di Palazzo Vitale pressanti dalle richieste di audizione. Troviamo anche le dichiarazioni di Boselli degli indipendenti, che dichiara appunto: serve un confronto. Cuno24.it cambia il primo piano, l'apertura dunque di home page con il maltempo che devasta alberi da Alba ad Asti, ma i 136 pioppi di Montà non cedono. Il vento ha battuto alberi in tutto il territorio tra Langhe e Roero, piegando persino la croce seicentesca della chiesa dei Battuti Neri a Sommariva del Bosco. A Montà però i 136 pioppi cipressini dell'area artigianale hanno resistito. Vediamo ancora Idea Web TV in apertura: Arisa in concerto a San Peire per suoni dal Monviso. Conto alla rovescia per l'attesissimo show di Arisa, che con la sua voce arriverà a illuminare le nostre montagne con un concerto in programma domenica 19 luglio a San Peire, in Borgo Fiandrini, a pochi passi dal centro abitato. Con l'informazione locale per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound da Annalisa.

0: Annalisa con canzone estiva ci ha accompagnato il nostro immancabile appuntamento con l'almanacco, con l'accade oggi, che ci racconta, ci dice cosa si cela dietro questo 13 luglio, tutte le curiosità, gli accadimenti storici e i compleanni dei personaggi famosi. A raccontarci tutto questo è Francesco Cataldo.
1: È lunedì 13 luglio 2026. La chiesa ricorda Sant'Enrico II. La luna è calante e ormai vicinissima all'essere nuova. Il proverbio del giorno, paga il giusto per il peccatore, ricorda come i provvedimenti per punire un colpevole spesso ricadano duramente anche su altri privi di colpe. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1814 Vittorio Emanuele I istituiva a Torino il Corpo dei Carabinieri per dotare il Regno di Sardegna di un corpo di polizia. Nel 1859 a Firenze veniva fondato il primo giornale quotidiano italiano, La Nazione, il cui numero zero sarebbe stato pubblicato il giorno seguente. Nel 1862, con la legge 710, sali e tabacchi diventavano generi di monopolio gestiti dallo Stato italiano. 90 anni fa, nel 1936, a Madrid l'assassinio del politico José Calvo Sotelo per vendicare l'uccisione di José del Castillo dava il via alla guerra civile in Spagna. E nel 1964 a Fiuggi, la terza edizione del Cantagiro si chiudeva con la vittoria della canzone In ginocchio da te del 19enne Gianni Morandi. Nel 1973 a Cervinia Alessandro Casse migliorava il record mondiale del chilometro lanciato di sci, portandolo a 184,237 chilometri orari. Nel 1985 Londra, Filadelfia, Mosca e Sydney ospitavano il Live Aid, il grande concerto per aiutare l'Africa colpita dalla carestia. Nel 2003 a Veduggio, in provincia di Milano, avveniva la più alta vincita italiana fino a quel momento, 66 milioni di euro al Super Enalotto, giocandone solo uno. E 10 anni fa, nel 2016, le elezioni britanniche venivano vinte dal Partito Conservatore e Theresa May assumeva la carica di primo ministro. Sono nati il 13 luglio. Nel 1826 il formulatore della regola sul peso atomico degli elementi, Stanislao Cannizzaro. Nel 1918 il pilota automobilistico bicampione mondiale Alberto Ascari. Nel 1922 lo scrittore e sceneggiatore Dino Verde. Nel 1942 l'attore Harrison Ford e nel 1944 l'architetto ideatore del cubo magico Erno Rubik. Sono nati oggi anche il cantante Santino Rocchetti, nel 1946, quindi 80 anni fa, il saggista Pier Giorgio Di Freddi, nel 1950, il DJ e produttore discografico Benny Benassi, nel 1967, l'attore Luca Bizzarri, nel 1971, il pilota automobilistico Jarno Trulli, nel 1974, e l'attrice Eleonora Pedron, nata in questo giorno, nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 13 luglio 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: E con questa canzone siamo tornati un po' indietro nel tempo, nel 1964. Un giovane Gianni Morandi, ventenne, vinceva il Cantagiro con il brano appunto In ginocchio da te, che abbiamo appena ascoltato. Nella giornata di oggi, 13 luglio del 1964, veniva premiato in occasione dell'ultima tappa finale, quella che si tenne a Fiuggi. Facciamo ancora un salto nel passato, riviviamo alcuni momenti, diciamo, salienti dei 25 anni del programma Le Badole Online, che appunto quest'anno celebrano 25 anni, e quindi siamo andati a ripescare il meglio del meglio per ripercorrere un po' la storia di questo programma cult di Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Nel 50° compleanno di Radio Piemonte Sound, il programma cult Le Badole Online ne compie 25. Vogliamo farvelo rivivere con i momenti più simpatici di tutta questa edizione, dal 2001 a oggi. Io ci sono sempre stata. E poi via via, insomma, tanti altri personaggi. Abbiamo parlato dell'uomo più figo del mondo, vogliamo non sentirlo.
2: Vogliamo non invocarlo. Sì, tra l'altro.
3: Eccomi.
2: No. Da dove?
1: Jack, dove l'abbiamo preso?
3: Ma no, dovevo dire
1: Giulia,
3: qualcosa perché mi sono sentito.
1: Bisogna anche fare dei gesti buoni, tu lo sai, io a volte.
2: Ho capito la carità, Luisella, però anche così.
1: Tu dici che è stato troppo?
2: Diamo 200 lire.
1: Lire?
2: Sì, euro, quello che. Meglio gli euro, probabilmente.
4: Le Badole Online, fonte inesauribile di divertimento.
5: Fai il pieno di buon umore. Le Badole Online.
6: Feve nen le Badole.
1: Anche il nostro poeta stamattina è un po' frizzante. Oh, sono proprio contenta. Dice, non sapendo se è considerata fascia protetta, ti mando due frasi e noi, caro poeta, le leggiamo tutte e due.
2: Perché lui così. È uno che ci pensa comunque.
1: Ma sì, allora dice, questa è un po' così, che poi va interpretata. Se poi voi te la spiego, eh. Se fossi uno scultore ti scolpirei, se fossi un cantautore ti canterei, se fossi un pittore dipingerei. Ma sono solo un trombettista.
2: Beh.
3: Quindi
1: Carmen.
3: Giustamente se c'è traffico ti trombetterei.
2: Sì.
3: Scusa.
1: Guarda Jack, ma sai che veramente hai capito tutto.

Ed era l'ultimo singolo di Emma insieme a Fabri Fibra, Antidroga. Il tempo quasi di lasciare nuovamente spazio alla redazione nazionale per le ultime dall'Italia e dal mondo. Ma prima qualche consiglio utile su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
1: Festival a tutto tondo. L'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it. Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via via.
2: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 4 di caffè Lavazza qualità rossa da 250 grammi a 11,90 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: Buongiorno da Daniele Obaldi, Medio Oriente, notte di raid incrociati. Il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato di aver concluso la nuova ondata di attacchi contro l'Iran, durata quasi 6 ore. I media ufficiali iraniani hanno riportato di una serie di esplosioni avvenute nella tarda serata di domenica in diverse località della provincia di Hormozgan, nel sud del paese. Il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha rivendicato invece stamattina l'attacco a basi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Al centro ancora lo stretto di Hormuz che l'Iran dichiara chiuso, mentre Trump ribadisce aperto: li abbiamo colpiti duramente. L'ennesima escalation nel Golfo è arrivata all'indomani delle minacce di vendetta della guida suprema Mujtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre. Solidarietà dal mondo politico istituzionale alla premier Meloni, inserita da un quotidiano iraniano in una lista della vendetta con altri leader internazionali. Il servizio di Alessio Galea.
1: Minacce di morte tutte da detenuti. In corso la verifica da parte dell'intelligence italiana sulla blacklist diffusa da Amshari, un quotidiano di proprietà della municipalità di Teheran. Un'immagine generata con l'intelligenza artificiale compone una lista di leader internazionali ritenuti responsabili dell'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei. In cima il presidente statunitense Trump e il premier israeliano Netanyahu, ritratti con un mirino disegnato sulla fronte. Tra i leader europei figura anche la premier italiana Giorgia Meloni, come gli altri in casacca arancione da prigioniero. Nella lista anche il primo ministro britannico Starmer, il premier francese Macron, il cancelliere tedesco Merz ed altri leader americani e israeliani, dal segretario di Stato Rubio al capo del Pentagono Hegseth, dal ministro israeliano della difesa Katz e degli esteri Saar al capo di Stato Maggiore delle forze di difesa israeliane Zamir. La vendetta sarà inevitabile, la scritta minacciosa del quotidiano. Tra i più diffusi in Iran è considerato vicino all'ala più conservatrice della Repubblica Islamica. I criminali si porteranno nella tomba il desiderio di una morte tranquilla, aggiunge il giornale in un sinistro sottotitolo.
0: Anche Mattarella e Meloni, tra i leader mondiali che hanno inviato un messaggio di cordoglio e vicinanza all'emiro del Qatar per la scomparsa del padre, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, l'ex emiro che traghettò il paese verso l'attuale livello di sviluppo, scomparso all'età di 74 anni. Un lutto che colpisce il paese in un momento di particolare complessità per i nuovi inaccettabili attacchi iraniani, si legge nel messaggio del presidente della Repubblica Mattarella. Uno di quei rari leader che ha cambiato il corso della storia della propria nazione, ricorda la premier che partecipa oggi alla cerimonia funebre. Caldo l'anticiclone subtropicale.

0: Wimbledon, dopo il malore a Roland Garros, l'azzurro numero uno al mondo batte il tedesco Zverev 3-1 in rimonta. Non c'è miglior posto per giocare a tennis, dice il servizio di Lorenzo Villanetti.
1: Il trionfo più dolce e feroce di Jannik Sinner si compie sul prato del Center Court, dove il fantasma del malore di Parigi viene definitivamente spazzato via da una prestazione monumentale. Di fronte a un Sasha Zverev solido e d'assalto, l'azzurro mette in mostra una tenuta mentale d'acciaio, disinnescando il primo set perso e il servizio del tedesco nei momenti cruciali del match. I dubbi sulle condizioni fisiche dopo il malore a Roland Garros sono evaporati punto dopo punto, scambiato con una reattività atletica impressionante e una gestione lucida dei passaggi a vuoto dell'avversario.
2: Io credo che oggi è stata veramente una partita giocata in pochi punti. Ora è importante godersi questo momento, secondo me, perché ho lavorato veramente tanto dopo Parigi, veramente pochi giorni liberi, onestamente è stato veramente dura.
1: Sinner bissa così il successo dello scorso anno nei Championship, diventando il decimo tennista a completare il back to back sull'erba di Wimbledon, un successo che gli fa raggiungere quota 100 vittorie nei grandi tornei e che gli vale il quinto titolo Slam. In altre parole, il definitivo manifesto di resilienza di un campione totale nato per scrivere la storia.
0: E per questa edizione è tutto, a più tardi.
3: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Sulla diramazione Ivrea-Santhià troviamo rallentamenti per un incidente tra Santhià e Albiano in direzione Aosta. Infine sulla statale 596 diramazione dei Cairoli si rallenta per lavori tra gli incroci Cozzo e Terranova in entrambe le direzioni. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Tempo di una canzone, poi ancora spazio all'informazione locale con i settimanali di Cuneo della nostra provincia.

Come sempre a quest'ora l'appuntamento dell'informazione locale lo facciamo con i settimanali di Cuneo della nostra provincia. Leggiamo dunque le aperture dal web con appunto i settimanali, cominciando dalla guida.it. in apertura la cronaca: la bialera di Viale Angeli ostruita di foglie, acqua dappertutto. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco ieri sera, domenica 12 luglio verso le 22:30 su Viale Angeli. Poi ancora un titolo legato allo sport: Alice Minetti vince il trail internazionale del Principato di Andorra. L'atleta della Boves Run ha conquistato la vittoria nella prova da 24,8 km. Passiamo alla fedeltà di Fossano Maddalene: si accendono una speranza per il palazzo abbandonato. L'ATC propone una permuta al comune con le case dei marescialli. Intanto dalla frazione spunta un progetto di riutilizzo. Gazzetta d'Alba in apertura: caduta in parete sulla catena delle guide, alpinista salvata dall'elisoccorso sulla punta Plant. L'allarme lanciato dal gestore del rifugio Bozzano ha fatto scattare l'intervento. La ferita, con un politrauma da caduta, è stata stabilizzata e trasportata in ospedale in codice giallo. Questo è accaduto anche nella giornata di ieri, domenica 12 luglio. Il Savignanese in apertura: la sanità con psicologo delle cure primarie in provincia Granda, erogate oltre 6.000 prestazioni. A livello regionale la prestazione complessiva erogate hanno raggiunto quota 53.419 al 31 dicembre del 2025. La cronaca in apertura del Corriere di Saluzzo: con vittima un ex dipendente pubblico sessantenne ingannato per 12 anni. Vediamo ancora l'apertura dell'Unione Monregalese: con i saldi che non bastano più, cambiano l'abitudine degli italiani e i negozi chiedono una rivoluzione. Confesercenti Cuneo fotografa un'estate in lieve flessione: gli sconti da soli non fanno più comprare. Parte una raccolta firme per rinviare l'inizio dei saldi di un mese. Con l'informazione locale per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: 8:45, ancora un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto. Buon lunedì 13 luglio e buon inizio di settimana, soprattutto se siete quelli che sono ancora a lavoro, non sono ancora partiti per le vacanze o delle vacanze magari ci sono già tornati e appunto stanno affrontando questo luglio ancora di nuovo a lavoro. È nuovamente tempo di scoprire che cosa si cela dietro questo 13 luglio e lo facciamo con l'almanacco, con Francesco Cataldo. Inizio con l'anticiparvi però qualche curiosità, perché oggi ci troviamo nel 194esimo giorno dell'anno e ci troviamo nella 29esima settimana.
1: È lunedì 13 luglio 2026. La Chiesa ricorda Sant'Enrico II. La luna è calante e ormai vicinissima all'essere nuova. Il proverbio del giorno paga il giusto per il peccatore ricorda come i provvedimenti per punire un colpevole spesso ricadano duramente anche su altri privi di colpe. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1814 Vittorio Emanuele I istituiva a Torino il Corpo dei Carabinieri per dotare il Regno di Sardegna di un corpo di polizia. Nel 1859 a Firenze veniva fondato il primo giornale quotidiano italiano, La Nazione, il cui numero zero sarebbe stato pubblicato il giorno seguente. Nel 1862, con la legge 710, sali e tabacchi diventavano generi di monopolio gestiti dallo Stato italiano. 90 anni fa, nel 1936, a Madrid l'assassinio del politico José Calvo Sotelo per vendicare l'uccisione di José del Castillo dava il via alla guerra civile in Spagna. E nel 1964 a Fiuggi, la terza edizione del Cantagiro si chiudeva con la vittoria della canzone In ginocchio da te del 19enne Gianni Morandi. Nel 1973 a Cervinia Alessandro Casse migliorava il record mondiale del chilometro lanciato di sci, portandolo a 184,237 chilometri orari. Nel 1985 Londra, Filadelfia, Mosca e Sydney ospitavano il Live Aid, il grande concerto per aiutare l'Africa colpita dalla carestia. Nel 2003 a Veduggio, in provincia di Milano, avveniva la più alta vincita italiana fino a quel momento, 66 milioni di euro al Super Enalotto, giocandone solo uno. E 10 anni fa, nel 2016, le elezioni britanniche venivano vinte dal Partito Conservatore e Theresa May assumeva la carica di primo ministro. Sono nati il 13 luglio. Nel 1826 il formulatore della regola sul peso atomico degli elementi, Stanislao Cannizzaro. Nel 1918 il pilota automobilistico bicampione mondiale Alberto Ascari. Nel 1922 lo scrittore e sceneggiatore Dino Verde. Nel 1942 l'attore Harrison Ford e nel 1944 l'architetto ideatore del cubo magico Erno Rubik. Sono nati oggi anche il cantante Santino Rocchetti, nel 1946, quindi 80 anni fa, il saggista Pier Giorgio Di Freddi, nel 1950, il DJ e produttore discografico Benny Benassi, nel 1967, l'attore Luca Bizzarri, nel 1971, il pilota automobilistico Jarno Trulli, nel 1974, e l'attrice Eleonora Pedron, nata in questo giorno, nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 13 luglio 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via via.
2: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29€. Scopri di più su conad.it.
0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
4: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio. La radio della tua estate. La radio della tua estate. Della tua estate.

0: Questo mondo di ladri ci ha accompagnato alle 9 di questo lunedì 13 luglio e dunque all'appuntamento con l'informazione. La linea passa alla redazione nazionale per gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Le tensioni per il controllo dello stretto di Hormuz riaccendono la guerra in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran. Ieri sera gli Stati Uniti hanno comunicato di aver lanciato ulteriori raid contro l'Iran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi nello stretto. Prima fanno un accordo, poi attaccano le navi, sono malati, ha commentato Trump. Secondo il ministro degli esteri Abbas Araghchi, i recenti attacchi americani hanno vanificato tutti gli sforzi volti a ristabilire la pace nella regione.
2: Il conflitto russo-ucraino, 3 persone sono morte e 5 sono rimaste ferite a seguito di diversi attacchi con droni che hanno colpito la regione di Mosca in Russia. La notizia è stata resa nota dal governatore locale Andrei Vorobyov, aggiungendo che 81 droni sono stati abbattuti nella regione durante la notte. A Parigi oggi è il giorno del vertice della coalizione dei volenterosi in sostegno a Kiev, con almeno 25 capi di Stato e di governo, tra cui anche il presidente ucraino Zelensky.
3: Polemica sulla decisione del governo italiano di partecipare con uno sottosegretario alla summit convocato da Marco Rubio sul pericolo del terrorismo transnazionale di estrema sinistra, uno dei cavalli di battaglia dell'agenda Trump. Intanto il mega yacht dell'ambasciatore Fertitta diventa un caso con Bonelli che chiede al governo di chiarire sulla scorta.
2: E la cronaca ci porta a Cagliari, dove, respinto da un insegnante di danza, un 52enne ha prima tentato di ucciderla con una fucilata e poi si è tolto la vita rivolgendo l'arma contro se stesso. Secondo la ricostruzione degli agenti, l'uomo aveva provato invano a iscriversi a un corso privato di flamenco anche nei giorni precedenti il folle gesto.
3: L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra domani e mercoledì, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. Un enorme incendio in Francia ha già bruciato 800 ettari della foresta di Fontainebleau a sud-est di Parigi.
2: Lo sport in chiusura, il tennis. Jannik Sinner si conferma re di Wimbledon per il secondo anno consecutivo. Il numero uno al mondo ha superato in 4 set il tedesco Zverev, conquistando il suo quinto slam. Ho visto mamma uscire 2 volte per la tensione, ha commentato l'altoatesino scherzando. Per il calcio invece, vigilia della sfida tra le fantastiche 4 al Mondiale 2026. Domani la prima semifinale Francia-Spagna alle 21, mercoledì Inghilterra-Argentina alla stessa ora.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Leggiamo ancora una volta insieme i principali titoli di Cuneo della provincia per questo lunedì 13 luglio e cominciamo dal quotidiano La Stampa. Distrutti dal fuoco 800 ettari di bosco, Ossola e Valsesia. Sabato sera la situazione era sotto controllo, ma ieri le fiamme sono ripartite. Poi ancora in apertura al lavoro, tutti i posti scoperti, il report dell'agenzia regionale. Dall'autista all'educatore all'operatore qualificato non si trovano addetti. Gli imprenditori, i nostri dipendenti vanno in pensione ed è complicato rimpiazzarli. Voltiamo pagina al primo piano dedicato proprio a questo titolo in apertura con la rivoluzione digitale. Fa emergere nuove figure professionali, alcuni mestieri tradizionali perdono appeal e con la popolazione che invecchia operatori sociosanitari e badanti diventano ogni giorno merce più rara. Sempre in primo piano troviamo diverse dichiarazioni e storie di imprenditori e titolari di attività. Ne troviamo anche una di una titolare di un'osteria nella località turistica di Prato Nevoso che dichiara: ci sono ragazzi pigri e altri scoraggiati da qualche imprenditore poco corretto nei contratti. Vediamo ancora un titolo che riguarda il nostro territorio. Siamo a pagina 45 del quotidiano La Stampa. A Monastero Vasco, nel Cunese, la canonica della piccola parrocchia diventa la casa per persone disagiate, una scelta di accoglienza. Vediamo ancora le aperture dal web con i quotidiani online. Targato CN in apertura di homepage la cronaca: a due giorni dalla Cassazione il gioielliere Mario Roggero affida il suo appello ai social. Il 15 luglio la Suprema Corte si pronuncerà sul ricorso del commerciante di Grinzane Cavour. I diversi video pubblicati su Instagram chiede sostegno per affrontare le spese legali e racconta il peso dell'attesa. Poi ancora su targato CN: 30 anni di registro delle imprese, Cuneo celebra la rivoluzione digitale al servizio delle aziende. Oggi pomeriggio il convegno per celebrare l'importante traguardo, dalle prime intuizioni degli anni 70 all'ecosistema dei dati. Cuneodice.it in apertura di homepage ancora il caso La Stampa, fondazione CRC, comuni in rivolta contro Gola, la fondazione non è del presidente. Troviamo anche le dichiarazioni di Boselli degli indipendenti che dichiara: serve un confronto. L'apertura di Cuneo24.it in primo piano: il maltempo devasta alberi da Alba ad Asti, ma i 136 pioppi di Montà non cedono. Il vento ha abbattuto alberi in tutto il territorio tra Langhe e Roero, piegando persino la croce seicentesca della chiesa dei Battuti Neri a Sommariva del Bosco. A Montà però i 136 pioppi cipressini dell'area artigianale hanno resistito. Idea Web TV in apertura ancora il concerto di Arisa Sampeire per suoni dal Monviso. Conto alla rovescia per l'attesissimo show di Arisa che con la sua voce arriverà a illuminare le nostre montagne con un concerto in programma domenica 19 luglio a Sampeire in Borgata Fiandrini a pochi passi dal centro abitato. Con l'informazione locale per il momento è tutto.
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34€. Scopri di più su conad.it.
2: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
3: Festival a tutto tondo. L'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.
4: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
5: Buon'estate con Radio Piemonte Sound.

0: Nella mattinata di venerdì 10 luglio davanti all'ospedale di Cuneo è stato presentato il protocollo d'intesa tra l'azienda ospedaliera e Codiretti Cuneo nell'ambito del progetto Campagna Amica per la Salute. In occasione abbiamo intervistato il direttore generale dell'azienda ospedaliera Santa Croce Carle Cuneo, Franco Ripa. Sentiamo dunque le sue parole ai nostri microfoni.
1: Importante oggi l'alimentazione e la salute.
2: È una firma importante perché soprattutto andiamo a centralizzare ancora ulteriormente il ruolo della prevenzione. Io dico sempre, un po' anche provocatoriamente, che un sistema sanitario perfetto è quello che non fa ammalare le persone. Allora dobbiamo lavorare molto sulla promozione, soprattutto degli stili di vita. Sicuramente anche costruire ospedali è importante, ma dobbiamo partire proprio dalla base, prevenire, lavorare sugli stili di vita, lavorare sulla corretta alimentazione. Poi nell'ospedale abbiamo dei servizi di dietetica e di nutrizione clinica che, oltre a curare l'alimentazione dei pazienti e del personale, interviene anche quando esistono poi delle patologie veramente correlate. Quindi quella di oggi è un punto di partenza per altre iniziative di questo genere.
1: Il Presidente ha sottolineato anche l'importanza degli appalti per gli acquisti, magari nei grandi centri come nel vostro caso, per gli acquisti del cibo magari a chilometro zero più genuino.
2: Certamente, partendo anche dal presupposto che comunque esistono delle regole che noi dobbiamo salvaguardare, che dobbiamo osservare. Poi certamente bisogna sempre trovare un mix che metta assieme l'esigenza ovviamente di razionalizzare i costi, ma anche quello di fornire dei cibi che siano assolutamente coerenti con quello che ci siamo detti e quindi permettano realmente di salvaguardare e promuovere la salute.

Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Con Il nastro rosa, un successo di Lucio Battisti, la cover è di Emanuele Dabbono.

0: Peekaboo è con Certe Notti. Siamo arrivati alle 9.30 di questa mattinata e dunque all'appuntamento con l'informazione. La linea passa alla redazione nazionale che ci dà gli ultimi aggiornamenti che arrivano dall'Italia e dal mondo.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e buon lunedì 13 luglio a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Corso alla Mano e Corso Regina in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte.

ed incrociati. Le guardie rivoluzionarie iraniane rivendicano attacchi contro Kuwait, Bahrain e Giordania. L'esercito giordano annuncia di aver abbattuto 4 missili iraniani sul territorio nazionale. Teheran dichiara che lo stretto è chiuso. È aperto, li abbiamo colpiti duramente, replica Trump. Il presidente americano è finito poi nelle scorse ore in una blacklist di un quotidiano iraniano per l'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei. Oltre al tycoon, vari leader, tra cui Netanyahu e la Meloni. Scontro tra maggioranza e opposizioni sulla partecipazione dell'Italia al vertice dell'amministrazione Trump contro la rinascita del terrorismo transnazionale di estrema sinistra. Sulla partecipazione al summit organizzato per la prossima settimana dal segretario di Stato americano Rubio, la Farnesina era rimasta fredda, in linea con le perplessità degli altri paesi europei, dove diversi leader notano la sinistra radicale non è considerata una minaccia prioritaria. Su impulso della premier Meloni, trapela, parteciperà invece il sottosegretario all'interno della Lega Molteni. Le opposizioni vanno all'attacco con il PD che parla di missione indecorosa. Legittimano una crociata contro il dissenso, dice Bonelli di AWS. Caldo, l'anticiclone subtropicale africano non dà tregua, la nuova espansione porterà in settimana temperature superiori a 40 gradi soprattutto al centro-sud e nelle isole. Tra domani e mercoledì la fase più acuta, masse d'aria calda provenienti dal Sahara interesseranno gran parte dello stivale. In diverse aree interne di Lazio e Toscana si potranno raggiungere i 38-39 gradi, picchi di 42 gradi previsti invece in Sardegna. Un enorme incendio in Francia ha già bruciato 800 ettari della foresta di Fontainebleau nel sud-est di Parigi. Inferno intanto in Spagna, 12 morti, 23 dispersi nel bilancio dell'incendio devastante nei boschi andalusi nella provincia di Almeria. 3 giovani fermati tra il Cremasco e l'area milanese per l'omicidio di un 19enne egiziano ucciso a coltellate a Crema. Il giovane è stato raggiunto da diversi fendenti al torace nel parcheggio di un supermercato e poi è morto in ospedale. L'ipotesi investigativa è che si sia

0: Sheeran, il cambio della guardia, buongiorno. Oggi stamattina un po' di fresco finalmente, almeno dalle nostre parti, in attesa.
1: Almeno qui, sì. Un inizio di settimana un po' più fresco, ecco, speriamo che mantenga così per tutta la settimana.
0: Sì, buongiorno. Tra poco lasciamo la linea a Francesco Rataldo per l'Accade Oggi, ma prima permetteteci l'omaggio a Peppino Di Capri con il suo champagne. Ha fatto ballare veramente un sacco di persone. Molte ragazze si chiamano Roberta proprio perché c'era questo grande successo degli anni 70. Queste champagne, 1974, successo storico di Peppino Di Capri.

lunedì 13 luglio 2026. La chiesa ricorda Sant'Enrico II. La luna è calante e ormai vicinissima all'essere nuova. Il proverbio del giorno paga il giusto per il peccatore ricorda come i provvedimenti per punire un colpevole spesso ricadano duramente anche su altri privi di colpe. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1814 Vittorio Emanuele I istituiva a Torino il Corpo dei Carabinieri per dotare il Regno di Sardegna di un corpo di polizia. Nel 1859 a Firenze veniva fondato il primo giornale quotidiano italiano, La Nazione, il cui numero zero sarebbe stato pubblicato il giorno seguente. Nel 1862, con la legge 710, sali e tabacchi diventavano generi di monopolio gestiti dallo Stato italiano. 90 anni fa, nel 1936, a Madrid l'assassinio del politico José Calvo Sotelo per vendicare l'uccisione di José del Castillo dava il via alla guerra civile in Spagna. E nel 1964 a Fiuggi la terza edizione del Cantagiro si chiudeva con la vittoria della canzone In ginocchio da te del 19enne Gianni Morandi. Nel 1973 a Cervinia Alessandro Casse migliorava il record mondiale del chilometro lanciato di sci portandolo a 184,237 chilometri orari. Nel 1985 Londra, Filadelfia, Mosca e Sydney ospitavano il Live Aid, il grande concerto per aiutare l'Africa colpita dalla carestia. Nel 2003 a Veduggio, in provincia di Milano, avveniva la più alta vincita italiana fino a quel momento, 66 milioni di euro al Super Enalotto, giocandone solo uno. E 10 anni fa, nel 2016, le elezioni britanniche venivano vinte dal Partito Conservatore e Theresa May assumeva la carica di primo ministro. Sono nati il 13 luglio. Nel 1826 il formulatore della regola sul peso atomico degli elementi, Stanislao Cannizzaro. Nel 1918 il pilota automobilistico bicampione mondiale, Alberto Ascari. Nel 1922 lo scrittore e sceneggiatore Dino Verde. Nel 1942 l'attore Harrison Ford. E nel 1944 l'architetto ideatore del cubo magico, Erno Rubik. Sono nati oggi anche il cantante Santino Rocchetti, nel 1946, quindi 80 anni fa, il saggista Pier Giorgio Odifreddi, nel 1950, il DJ e produttore discografico Benny Benassi, nel 1967, l'attore Luca Bizzarri, nel 1971, il pilota automobilistico Jarno Trulli, nel 1974, e l'attrice Eleonora Pedron, nata in questo giorno, nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 13 luglio 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Sinner, Lord Sinner, di nuovo vincitore a Wimbledon, premiato da Kate con insomma questa coppa splendida, ovviamente. Auguri per gli 80 anni di Santino Rocchetti. Pensate che oggi Harrison Ford ne festeggia 84. Sembra l'altro ieri che faceva Indiana Jones e Star Wars, e oggi festeggia 84 anni. Anche 84 anni per Roger McGuinn, musicista e cantante dei Birds, quelli che in qualche modo portarono al successo questo grande pezzo scritto da Bob Dylan. Sì, Bob Dylan con grande successo, ma anche questo gruppo folk

adesso facciamo un salto nelle classifiche, un salto indietro nel tempo nelle classifiche. Nel 68 la canzone più ascoltata era Luglio di Riccardo Del Turco, quella che cantava Luglio col bene che ti voglio, vedrai non finirai, ai ai ai. Nel 74 primo in classifica ci è rimasto veramente per un sacco di tempo, c'era lui, Drupi, Giampiero Anelli, in arte appunto Drupi, 52 anni fa, con questa canzone che ha fatto il giro del mondo.

A proposito di classifiche, nel 96 la più ascoltata in questo periodo era The Summer is Crazy di Alexia. Nel 2002, quindi 24 anni fa, i Noir Désir erano in testa.

0: Domenica 19 luglio alle ore 13 Arisa in concerto a San Peire per Suoni dal Monviso. Si rinnova il binomio tra la montagna e la musica e il cuore della Val Varaita torna a vivere un'altra grande giornata di musica e natura con Arisa, una delle artiste più amate del panorama nazionale. Info su suonidalmonviso.it, biglietti su ticketone.it.
1: Vuoi scoprire la collezione delle meraviglie? Ma vai da Conad! Solo da Spazio Conad, dal 10 luglio al 6 agosto, ogni 15 euro di spesa con carte Conad, con 50 centesimi in più, ricevi una biglia dedicata a Disney Topolino e i suoi amici. Vai su conad.it.
2: Hai mai visto una BMW Serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive, BMW Serie 1, compatta, sportiva e tecnologica. E oggi tua da 238 euro al mese. E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Con Gino Summer Drive.
3: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.

Ritrovati all'appuntamento con le stelle, oggi oroscopo che ci dirà che cosa, lo vediamo subito. Ariete, date importanza a nuovi incontri e non sbaglierete. Toro, dovrete giocare in difesa limitando i vostri interventi. Gemelli, salute buona ma da non trascurare eccessivamente. Cancro, oggi Giove entrerà nel vostro segno, bene la vita di coppia. Leone, non sbilanciatevi in promesse troppo impegnative. E Vergine, giornata favorevole a collaborazioni con gli altri. Per la Bilancia, ascoltate attentamente i consigli di una persona amica. Scorpione, nulla sarà compromesso da un pizzico di emotività in più. Sagittario, oggi farete nuovi progetti, avrete opportunità nuove per realizzarli. Siamo al Capricorno, siate tenaci, pazienti, le stelle vi aiuteranno. Acquario, giornata alquanto strana, attenzione agli imprevisti. Pesci, in questa giornata non vi saranno particolari novità. E anche per questo 13 di luglio è tutto con l'oroscopo, torno naturalmente domani ad illustrarvi la situazione degli astri e della vostra giornata. Per ora vi auguro una buona giornata a tutti voi.

serio. Però non ha fatto due canzoni che ce l'hanno fatta conoscere. Una è Calore, e l'altra è Arriverà con Imodà, che l'ha fatta salire sul podio del Festival di Sanremo. Ascoltiamocele.

Vuoi fare un bel viaggio nella storia della nostra provincia degli ultimi anni? Vai sul canale YouTube di Radio Piemonte Sound. Qui trovi l'archivio storico con tutte le nostre interviste, dallo sport allo spettacolo, dall'economia alla politica e i grandi eventi. E per rimanere aggiornato sui nuovi video, iscriviti!

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Gianna Nannini è una cover, un omaggio a Lucio Battisti con Un'avventura. Non so.

0: ne aveste tanti tanti tanti, sai quando non sai proprio più cosa fare, se ne avessi da ridere. Io me l'ho detta una volta, ma si chiamerei Rolling Stones, sai, perché comunque fa sempre figo, cioè. Adesso io ce l'ho la risposta e ho già lì la canzone che vorrei che mi cantasse questo personaggio, se ne avessi proprio tanti da dire. Ascolta, vieni un attimo che per il mio compleanno, oppure che ne so, faccio la festa dell'estate,
1: Ciapali,
0: vieni anche tu e mi canti questa. Tu chi vorresti? Tu Fantino.
1: Se avessi tanti tanti soldi, ma io mi accontenterei adesso, e sembra brutto detto così, Max Pezzali. Perché
0: Max,
1: poi ce la cantiamo, ce la suoniamo, facciamo la gara chi indovina più canzoni degli 883.
0: Sì, perfetto.
2: Ti
0: io vorrei

0: ballano e fanno il balletto, e io gli urlavo: prendi me, bastardo!
1: Ma fanno come bastardo?
0: Ma sì, perché poi in quei momenti lì si arrabbiava: prendi me. Scusa, ha già fatto i scialfa dietro che suona la chitarra e sai, e girano, no? E poi fa tutta
2: ma quella
0: manfina,
2: è la moglie.
0: E ho capito, fa tutta questa manfina e poi è tutto organizzato.
3: Non so se viene,
0: ma non
3: so
0: si
3: se
0: fa
3: viene.
0: Così.
3: Non so se viene.
0: Ma gliene do da ridere.
4: Le falene della farina, che ogni volta che le trova mia moglie dentro la farina dice: ma secondo te possiamo ancora usarla? Ma se tacciamola, guarda, adesso si può addirittura mangiare.
2: Se tacciamola, tutto sommato, tutto sommato, cosa vuoi che sia ormai?
4: Sì,
2: il problema delle farfalle è finito.
4: Ma sì,
0: se tacciamola,
4: se tacciamola, perché insomma un po' schifo mi fa quella roba lì, però insomma vuoi mica buttar via un sacco intero di farina?
2: E metti l'olio essenziale di lavanda, no?
4: Nella farina?
2: No! Dove riponi le farine?
4: Capito, non lo sapevo.
0: Oh signor, la lavanda. Hanno ucciso l'uomo ragno, visto che si parlava degli 883, un pezzo di Bruce Springsteen l'abbiamo sentita e quindi ci sta.

0: allora adesso ti recito le previsioni per quest'oggi. Vai. Con la luna nel segno, dalle 7:33 minuti avrete il vento in poppa e otterrete dalla vita tutto quello che volete.
1: Bene, bene. Però io ho il sole sulla

0: Ogni weekend il meglio delle badole online.
1: Badole online. Pillole di simpatia.
2: Io ho una pianta che punge, no? Una piccola pianta grassa, che ho scoperto l'altro giorno, si chiama lingua di suocera, perché ero convinta che fossero quelle lunghe,
3: lisce. Conosco l'esistenza di questa pianta, invece, ma non so riconoscerla.
2: Invece questa qua è proprio...
3: Hai la lingua di suocera?
2: Sì,
3: però.
2: Sì, ma bella grossa.
3: Beh, ma tanto tu suocere non ne hai,
2: fiori,
3: scusami.
2: Fa dei fiori. Lascia stare, perché potrei aprire un libro e comunque
3: bella grossa, sì,
2: ecco.
3: Diciamo che negli anni si è solidificata.

0: Antonietta. Maria Antonietta con Ombre, la felicità e basta. Li abbiamo conosciuti al recente Festival di Sanremo. C'è la pubblicità e poi le news. Siamo già in ritardissimo.
1: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
2: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
3: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
4: Buon estate con Radio Piemonte Sound.
5: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
6: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Raid incrociati Stati Uniti-Iran mentre si ferma di nuovo il transito nello stretto di Hormuz. Prima fanno un accordo, poi attaccano una nave. Sono malati le parole del presidente degli Stati Uniti Trump, che rivendica: Hormuz è aperto, li abbiamo colpiti duramente, chiuso per motivi di sicurezza, ribadisce l'Iran. Intanto il comando centrale degli Stati Uniti afferma di aver completato una nuova ondata di attacchi offensivi contro l'Iran e le guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver colpito obiettivi e basi militari statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Droni ucraini in Russia, nella regione di Mosca 3 vittime e 5 feriti, quasi 350 i droni che i russi riferiscono di aver abbattuto in varie regioni, tra cui Krasnodar e la Repubblica di Crimea. Nella notte Mosca invece ha colpito le regioni ucraine di Zaporizhzhia e Odessa, oltre a infrastrutture portuali, 2 feriti. Intanto oggi a Parigi si tiene il vertice della coalizione dei volenterosi. Al summit sul sostegno di Kiev, 25 capi di Stato e di Governo. A fare le veci della Meloni, il ministro degli esteri Tajani. Omicidio-suicidio in un appartamento di Bologna. Un 82enne avrebbe esploso.

0: lezioni di piano e Il seme della follia. Il grande pubblico lo ricorda protagonista in Jurassic Park nel ruolo del paleontologo Alan Grant. MotoGP, Marc Marquez imprendibile, lo spagnolo della Ducati dopo la sprint vince anche la gara lunga in Germania. In classifica il 93 supera Bezzecchi, out per infortunio, e si porta a 18 punti da Martin, leader del mondiale. Sul podio anche Ogura e Fernandez. Ed è tutto, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte. Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Sulla A26 Genova Gravellona Toce invitiamo alla prudenza per un incidente tra lo svincolo Vercelli Est e l'allacciamento alla diramazione Stroppiana Santià in direzione Genova Voltri. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori la provinciale 15 è chiusa in corrispondenza del comune di Cirié. Sempre per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 126 nel comune di Moncalieri in fascia oraria 8-16. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: 50 anni fa iniziava la storia di Radio Piemonte Sound, 25 anni fa quella delle badole online, un traguardo d'argento in una cornice d'oro. Risate, attualità, quella scintilla che non si spegne mai. L'evento dell'anno, le badole sono online, ieri come oggi, solo su Radio Piemonte Sound, amica radio. Come celebrare questi 25 anni? Beh, facendovi riascoltare il meglio.
1: Quali sono i cibi che mantengono in forma il cervello e che possono svoltarci la giornata?
2: Tiramisù.
1: Non è contemplato. Tiramisù. Svolta il cioccolato fondente, se proprio vogliamo cominciare dal basso. L'avocado e l'olio extravergine, noci, mandorle, frutti di bosco, verdure arcobaleno, quindi le verdure di diverso colore, legumi, cereali integrali e avena, pesce azzurro e salmone.
2: Che tristezza.
3: No, il salmone è buonissimo, pesce azzurro pure, perché tristezza?
1: Dai, è buonissimo.
3: Con
1: il salmone
3: avocado, non l'avvocato, sto parlando dell'avvocato.
2: Avocado che costa più o meno uguali.
3: È bellissima questa, costa più o meno uguali, è bellissima.

0: Dunque, noi parliamo spesso d'amore, spessissimo d'amore, no? E di amore non si muore, però è facile ammalarsi, e questa è una cosa abbastanza seria. Ci sono degli aspetti salute, secondo la rivista psicosomatica, che è la rivista psicosomatica, è una rivista piuttosto attendibile. 6 italiani su 10 hanno avuto problemi dopo situazioni di forte stress emotivo. Cosa fa male? Più che l'abbandono, la scomparsa del coniuge, gli intervistati hanno indicato il disagio di lunghe incomprensioni, ma la prima causa di malessere nella classifica fa anche il mobbing, fa capolino al mobbing. Anche questo crea
1: dello stress.
0: Cosa fa bene? Nei momenti peggiori, la vicinanza delle persone care, la prospettiva di tornare presto all'attività lavorativa favorisce la guarigione molto più rapida. E quindi anche questa è una cosa, diciamo, un pochino più seriosa rispetto alle tamanate che vi diciamo sempre. Ma, cara socia, io mi rivolgo a te perché noi siamo delle single impenitenti, irriducibili.
1: Delle ultras delle single.
0: Delle ultras?
1: Delle ultras, sì.
0: Allora, attenzione, perché chi non è mai stato sposato rischia di morire prima di chi almeno una volta è arrivato all'altare.
2: Dai, tocchiamo lo ferro, dicono, fuoco, legno, tutto,
0: ecco,
2: quel che c'è.
0: Lo dicono
2: dai.
0: Però gli americani, la condizione dei single impentinenti espone a morte prematura il 58% in più, e soprattutto la morte arriva prima per i single in buona salute.
2: Ah beh, questo allora facciamoci venire un accidente, così almeno campiamo a lungo.
0: In questo momento tutti si stanno un po' toccando, ci fanno.
2: Ma assolutamente sì.
1: Sì, però allora se già quelli che stanno bene.
2: Il single disperato che tutti i giorni piange perché non ha somebody to love, e va benissimo. Somebody, ma il single convinto, campa 200 anni.
1: Scherziamo.
2: Dai.
0: Senti, qua probabilmente hanno fatto lo studio rispetto a quelli che sono single ma che non vorrebbero essere single.
2: Ah, okay, sì,
1: allora single per scelta degli altri.
2: Allora ecco, ci sta, no? Ecco. Ci sta.
1: Single per scelta proprio.
2: Per scelta del destino.
1: Del fato.
0: Allora, invece noi giochiamo sempre sul fatto che chi single è single vuole rimanere.
1: Sì, sì.
0: Giusto?
2: Sì.
0: O più o meno, insomma.
2: Sì.
1: Lì a metà.
0: O più o meno. O più
2: diciamo
0: o meno.
2: Che a un certo punto te ne puoi fare una ragione.
0: Ecco. Ma tu lo vorresti un lui?
2: Ma scusa, è certo che sì. Capisci che se il mercato

0: momenti di simpatia della nostra trasmissione. Le Badone Online.
1: Ad un certo punto io misi come suoneria la sigla di quel
2: colpo
1: famoso programma, così sai, per ridere, no? Cin cin cin cin, combattami, ti baci, cin cin cin. Volete sentirla? Io ve la metto subito, non ce l'abbiamo qua, basta chiedere.
3: Non so, sicuramente allora, i nostri ascoltatori hanno cognizione di cosa
1: la
3: sia
1: cosa
3: colpo grosso.
1: E non fa così ridere, no? Se lo dico così. Ma se dico che vado a fare un'intervista in un posto dove proprio, sai, la serietà fatta persona,
3: giacca e cravatta, ente di un certo livello.
1: Esatto. E mi parte il cin cin prima che io riesca, perché poi quando è così tu il telefono non lo trovi, perché si va a infilare, non capisci bene dove.
4: E quindi ha tempo a passare tutta la canzone,
1: no,
4: tipo,
1: a un
4: non
1: certo cin... punto è partita la mia borsetta che faceva cin cin cin cin, ammazzami, di cin cin cin, assaggia, poi mi dice. Io ho tentato di prendere il telefono, non lo trovavo, sono uscita con la borsetta che suona.
3: È un momento di grande intensità culturale.
1: E mi sarei uccisa. Vabbè, dai. Suonava la borsetta, si sono messi tutti a ridere. E io, vabbè, scusate.

0: Comunque volevo dire che tu sei esente dalle emozioni che... forti della luna piena, perché non sei mobile. Allora, non sono i segni mobili più coinvolti, tu non sei mobile.
1: Non sono mobile, alle 4 del mattino non sono mobile, sono immobile lì nel letto che dormo.
0: Tu pensavi già che la tua vita sarebbe stata rivoluzionata stanotte. Ma non
1: mai.
0: Succederà.
1: No, niente. Vabbè.
2: E come possiamo risolvere poi il problema che tu diventi ancora più mobile?
1: Quel giorno lì, niente, salta la trasmissione. Allora, programmiamo il cambio, tocca che, non lo so, ci scambiamo
2: la commercialista.
0: La commercialista non è mobile, quindi può sostituirmi.
2: Sì, la commercialista è come me.

0: Beh, grazie che tu ci dai anche questi momenti di cosa hai fatto tu. Che però,
1: la momento, condivisione è importante.
0: Ce ne fregava poco.
1: Avanti.
0: Ci frega sapere una cosa importante. Tu domani mattina potresti gentilmente sostituire la socia, perché lei diventa mobile. Tu sei un segno che non
1: diventa. Io sono fissa.
0: Tu sei fissa con
1: ok. Me. Io sono fissa. Io metto la sveglia prima. Alberti era nel mondo dei sogni.
2: Sotto quello, voi la vedete così, Carmen, ma sotto questo vestito, sotto questo maglione.
0: Dove l'ha visto un vestito?
1: Non lo so. Infatti, io sono arrivata, loro stanno.
0: Conosco, io non l'ho mai
3: sarei
0: visto
3: sotto, sotto queste sembianze.
1: Sì. Sarà sotto.
3: Mentite spoglie.
1: Sarà sotto. Sarà sotto.
0: Chiudiamola qui sotto. Perché poi quando è così, secondo me diventa sempre un cinema. E in effetti la chiudiamo qui perché mancano 4 minuti e arriva Lorenzo tra poco. Buon inizio settimana.

0: convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 4 di caffè Lavazza qualità rossa da 250 grammi a 11,90 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Domenica 19 luglio alle ore 13 Arisa in concerto a San Peire per Suoni dal Monviso. Si rinnova il binomio tra la montagna e la musica e il cuore della Val Varaita torna a vivere un'altra grande giornata di musica e natura con Arisa, una delle artiste più amate del panorama nazionale. Info su suonidalmonviso.it, biglietti su ticketone.it. Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
1: Festival a tutto tondo, l'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.
2: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio, portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.
3: Sono le 11:02.

suoni e delle emozioni, dei suoni veramente che fanno sognare, che sono proprio particolari in questo, in questa versione di Nella mia città con Mango ad aprire la nostra puntata. Benvenuti, prima puntata settimanale, buon lunedì, riparte una nuova settimana e beh, per chi è in vacanza, chi è in ferie, più che riparte prosegue la vacanza, per quelli invece che stanno ancora lavorando come noi aspettano le mitiche e storiche ormai ferie d'agosto, resistono settimana di settimana in settimana. Ben trovati da Lorenzo Bartoli, il nostro staff al completo, siamo qua presenti anche perché poi ad agosto chiuderemo anche noi battenti e quindi a luglio cerchiamo di essere presentissimi ogni giorno. Benvenuti in Pianet Italia, buon viaggio con le nostre proposte italiane che credo siano partite bene e proseguiamo sempre sui grandi classici italiani, soprattutto degli anni 80, questa volta con

più recente, perché anche qua stiamo parlando di canzoni che hanno superato i 40 anni. Mentre è arrivata alla bellezza dei suoi 34 anni di età, la prossima canzone, il prossimo motivo, signore e signori, direttamente dalle spiagge di Rizzone, e non vorrei dire una stupidata,

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.shopping.it.
1: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.

0: 8 con appunto il brano che ci siamo appena ascoltati, Oltre la montagna.
1: Stai ascoltando Radio Piemonte Sound.

0: dire la verità che con questo brano qualcuno di sicuro abbiamo colpito. Siamo alla fine degli anni 90, il professor Roberto Vecchioni ci delizia con Vedrai. Devo dire, molto bella, molto interessante, è stato un piacere riascoltarla.
1: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
3: Il profumo del mare, il calore del sole, la sabbia sulla pelle. Questa tua estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: le 12:01.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Ben trovati dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Scricchiola sempre di più in Medio Oriente l'intesa tra Stati Uniti e Iran. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghei, ha dichiarato che qualora gli Stati Uniti non rispettassero gli impegni assunti nel recente memorandum siglato tra i due paesi, l'Iran smetterà di attenervisi. Sono stati gli americani a violare il memorandum d'intesa e a fare a pezzi l'accordo composto da 14 articoli, ha aggiunto Baghei, che ha poi reso noto che Iran e Oman non sono riusciti a definire un piano per istituire un meccanismo di gestione di Hormuz. Di fronte alla nuova escalation di attacchi, forte rialzo del prezzo del petrolio di oltre il 4%.
2: Avanti nel sostegno a Kiev, il presidente francese Emmanuel Macron riunisce oggi a Parigi il vertice della coalizione dei volenterosi per l'Ucraina in presenza del presidente Volodymyr Zelensky e di 37 paesi aderenti all'iniziativa. A Bruxelles invece il Consiglio Esteri, che avrà il compito di discutere del 21 pacchetto di sanzioni alla Russia.
3: I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito il fermo di 22 persone presunte protagoniste dell'escalation criminale degli ultimi mesi in città, la cosiddetta banda del Kalashnikov. 9 persone coinvolte sono accusate di estorsione, tentata estorsione ed armi illegali con l'aggravante mafiosa. Per gli altri accuse di narcotraffico. Gli ordini partivano dal carcere.
2: La politica, a poche ore dalla deadline per presentare gli emendamenti alla legge elettorale in discussione da domani alla Camera, dovrebbe essere depositato a breve un emendamento a firma di Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC sulle preferenze. Lo si apprende da fonti della maggioranza. La proposta di modifica dovrebbe prevedere capolista bloccati. L'emendamento, al momento, in attesa di ulteriori interlocuzioni nei partiti e tra alleati, non sarebbe sottoscritto da Forza Italia e Lega.
3: Proteggere i piccoli dai social. La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha tenuto un panel a Bruxelles sulla tutela dei minori online. Quello su cui siamo d'accordo, ha detto, è che debba esserci un'età minima a partire dalla quale i bambini possano iscriversi ai social media. La questione non è se i bambini possono accedere ai social, ma se e quando i social media possano accedere ai nostri figli, ha dichiarato la von der Leyen.
2: Il tennis in chiusura. Difendendo il titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon, Jannik Sinner ha consolidato il primato nel ranking ATP e nella Race to Turin, centrando già il pass per le finals di fine stagione. L'azzurro precede in entrambe le classifiche il tedesco Alexander Zverev. Ora l'avversario più vicino nelle due graduatorie, vista l'assenza di Carlos Alcaraz almeno fino a Cincinnati. Tra le donne invece risale al 15° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna 2 posizioni, mentre l'altra azzurra nelle 100, Elisabetta Cocciaretto, ne cede 22 e scende al numero 68.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile, un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
0: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

Tanti cantautori soprattutto degli anni 70 e prima parte degli anni 80, oggi con Walter Foini, Goccia di mare. Siete sempre all'ascolto di Pianeta Italia, vi ricordo le nostre coordinate principali, l'indirizzo mail è lorenzo@radiopianeta.it, la pagina Facebook Lorenzo Bartoli Pianeta Italia Radio. Restate con noi perché tra poco prosegue il viaggio.

0: indietro negli anni, indietro nel tempo, nel decennio 70, quando c'è il momento Italia Graffiti, storia della musica italiana. Alla fine della storia, ragazzi, fanno parte, come fanno parte gli eventi più e meno noti, anche le canzoni ci sono più e meno note. Stiamo parlando di Adriano Pappalardo ed era il 1977 con Non mi lasciare mai.
1: I più grandi della musica sono qui.
2: Le grandi canzoni italiane.
1: E la leggenda continua.

0: Pianeta Italia torna tra poco dopo una pausa.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
3: Quante volte in auto abbiamo pensato di cambiare auto? E dalla radio è arrivato giusto giusto uno spot a convincerci a entrare in una concessionaria. La radio rende e da sempre ci aiuta a scegliere.
4: Puoi contattare Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il sito. La radio è l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

0: siamo nel 1972, sono stati loro i protagonisti del nostro momento con Italia Graffiti, ovvero con la musica degli anni 70. La canzone era La nostra età difficile.
1: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.
0: Pianeta Italia torna tra pochissimo, dopo le notizie dall'Italia e dal mondo, sempre qui su Radio Piemonte Sound.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi, Hollywood saluta il professor Alan Grant, alias l'attore Sam Neill, protagonista del primo Jurassic Park e nei film seguenti. Si è spento all'età di 78 anni per una malattia che aveva raccontato già da qualche anno. Nella sua lunga e fortunata carriera è stato interprete di spicco di Lezioni di piano, Caccia a Ottobre Rosso e Il seme della follia. Tanti e popolari anche i suoi ruoli in diverse serie televisive, tra cui la celebre Peaky Blinders. Stati Uniti e Iran a Hormuz, transiti azzerati da ieri sera, dice la BBC, mentre secondo altre fonti alcune navi sarebbero passate con i sistemi di tracciamento spenti. Stop al memorandum d'intesa se Washington non rispetta gli impegni, dice il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei, dopo i raid incrociati nelle ultime ore. Intanto le guardie rivoluzionarie iraniane, attraverso un comunicato, annunciano la prosecuzione degli attacchi di ritorsione contro le basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. 22 fermi a Palermo per l'escalation criminale che si è verificata negli ultimi mesi. 7 le persone finite in carcere, secondo gli inquirenti, sono autori e mandanti di attentati, intimidazioni e violenze legati al traffico e allo spaccio di droga che si succedevano da mesi nei quartieri San Lorenzo e Zen. A disposizione del gruppo, battezzato la banda dei Kalashnikov, un vero arsenale di armi. A 9 degli indagati vengono contestati i reati di estorsione, tentata estorsione, detenzione illegale di armi da guerra e l'aggravante mafiosa. Thailandia, dramma in un pub di Bangkok, almeno 27 persone sono morte in un incendio divampato nel locale. Secondo le prime informazioni ci sarebbero voluti circa 30 minuti per domare le fiamme. Molte delle vittime sarebbero state trovate nei bagni e sul retro del pub. Si indaga sulle cause dell'incendio. Mondiali di calcio, si avvicinano le semifinali, domani la prima tra Francia e Spagna, in programma alle 21 italiane a Dallas. Mercoledì quella tra Inghilterra e Argentina, di scena ad Atalanta, allo stesso orario, la finale domenica 19 luglio. Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

Che voce quella di Sergio Leonardi, protagonista molto noto soprattutto tra gli anni 60 e gli anni 70. Beh, oggi è venuto a trovarci con un pezzo di, diciamo, della sua collezione, uno tra quelli un po' più nascosti, direttamente dal 1977 con Una volta ogni mille mai.

0: Domenica 19 luglio alle ore 13 Arisa in concerto a Sampeire per Suoni dal Monviso. Si rinnova il binomio tra la montagna e la musica e il cuore della Val Varaita torna a vivere un'altra grande giornata di musica e natura con Arisa, una delle artiste più amate del panorama nazionale. Info su suonidalmonviso.it, biglietti su ticketone.it.
1: Hai mai visto una BMW Serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive, BMW Serie 1, compatta, sportiva e tecnologica. E oggi tua da 238 euro al mese. E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta. Aspetta, nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga, con Gino Summer Drive.
2: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

La metro è eccetera, è il titolo del di questo motivo di Lucio Battisti del 1992. Sono convinto che per molti sarà stato un Lucio Battisti tutto nuovo, che sicuramente è l'opposto di 7:40, di 10 ragazze, di Amarsi un po' e di tanti altri. E infatti questo singolo è tratto dall'album Cosa succederà alla ragazza, che sì, è il 19° album discografico di Lucio Battisti, pubblicato il 6 ottobre del 92, ma è anche il 4° disco di Battisti basato sui testi del paroliere Pasquale Panella, con cui iniziò questo sodalizio tra la fine degli anni 80. Cosa succederà alla ragazza? Persevera nella strada intrapresa con il precedente album, che ricordiamo, La sposa occidentale, con delle ritmiche e arrangiamenti ottenuti con strumentazioni computerizzate, orientati verso la techno music. Diciamo che tra la fine degli anni 80 c'è stata proprio, anzi metà quasi degli anni 80, con l'incontro di Pasquale Panella, c'è un cambio epocale da parte di Lucio Battisti, ma un Lucio Battisti tutto nuovo che sicuramente a noi piace e che volevamo ricordare.

0: le 13 e 2 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano la guerra nel Golfo, transiti di navi commerciali azzerati da ieri sera attraverso lo stretto di Hormuz sullo sfondo della nuova escalation. Lo riporta la BBC citando il sito di monitoraggio della navigazione Marine Traffic. L'emittente britannica segnala peraltro come alcuni singoli cargo siano passati nelle scorse ore al buio, ossia con i transponder spenti. Ieri il governo di Teheran aveva parlato di passaggio al momento non più possibile a causa dei movimenti illegali delle forze armate americane nella regione. Il CENTCOM al contrario aveva dichiarato che lo stretto continuava ad essere aperto alla navigazione.
2: Avanti nel sostegno a Kiev, il presidente francese Emmanuel Macron riunisce oggi a Parigi il vertice della coalizione dei volenterosi per l'Ucraina in presenza del presidente Zelensky e di 37 paesi aderenti all'iniziativa. A Bruxelles invece il Consiglio Esteri che avrà il compito di discutere delle nuove sanzioni alla Russia del 21esimo pacchetto. La Russia è stata costretta a sospendere la navigazione nel Mar d'Azov dopo che 90 imbarcazioni sono state colpite da droni ucraini in meno di una settimana.
3: Il bilancio delle vittime causate dal doppio terremoto in Venezuela continua a salire. Ora sono 4.490 i morti. Il numero dei feriti rimane invece fermo a 16.740. Nel frattempo la terra attorno allo stato sudamericano continua a tremare. Dal 24 giugno si sono registrate 1.222 scosse di assestamento nel paese, secondo i dati ufficiali.
2: Siamo alla cronaca. I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito il fermo di 22 persone presunte protagoniste dell'escalation criminale degli ultimi mesi in città, la cosiddetta banda del Kalashnikov. 9 persone coinvolte sono accusate di estorsione, tentata estorsione e armi illegali con aggravante mafiosa. Per gli altri accuse di narcotraffico, gli ordini partivano dal carcere.
3: Cinema in lutto, è morto all'età di 78 anni Sam Neill, noto per il ruolo da protagonista nella saga Jurassic Park, nel ruolo del paleontologo Alan Grant e per aver recitato in Lezioni di piano, Palma d'Oro al Festival di Cannes. Neozelandese di nascita e irlandese d'adozione, ha recitato in oltre 150 produzioni in una carriera durata 5 decenni. Nel 2023 aveva rivelato nella sua autobiografia di essere malato.
2: Lo sport in chiusura al tennis, Jannik Sinner si conferma re di Wimbledon per il secondo anno consecutivo. Il numero uno al mondo ha superato in 4 set il tedesco Zverev, conquistando il suo quinto slam. Ho visto mamma uscire 2 volte per la tensione, ha commentato l'alto atesino scherzando. Poi il desiderio di staccare la spina per qualche giorno, sentiamo.
4: Tutto c'è tanta felicità, sono orgoglioso da me stesso, del mio team, come sempre il lavoro non smette mai, no? Però in questo momento anche è importante staccare totalmente per una settimana e non pensare al tennis, vivere una vita normale, e poi quando si rinizia c'è tutto il focus di nuovo verso quell'obiettivo.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

ore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: insieme a te.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
3: Vivi la tua estate su Radio Piemonte Sound Amica Radio. La musica più bella del momento e i dischi delle tue estati più belle. Una canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.

Abbiamo ritmo incalzante, Made in Italy, Nostrano, l'avete riconosciuto? Forse qualcuno, quelli proprio più con l'orecchio raffinato, quelli che non dimenticano nulla della discografia italiana passata. Stiamo parlando di Adriano Pappalardo, riprendiamo con un pezzo veramente da 45 giri e da lato B soprattutto.

0: Vi è piaciuta, devo dire, questa versione di Malafemmana ripresa da scusate, Fausto Leali nel 1985, una versione totalmente riarrangiata, cantata dal grande Fausto, ma di un pezzo che veramente possiamo dire ha fatto la storia della musica in Italia e nel mondo.
1: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascolta.

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: Domenica 19 luglio alle ore 13 Arisa in concerto a Sampeire per Suoni dal Monviso. Si rinnova il binomio tra la montagna e la musica e il cuore della Val Varaita torna a vivere un'altra grande giornata di musica e natura con Arisa, una delle artiste più amate del panorama nazionale. Info su suonidalmonviso.it, biglietti su ticketone.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via via.
1: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29€. Scopri di più su conad.it.
3: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.

Claudio Baglioni, via 1981, canzone titolo anche dell'LP, dello stesso LP appunto da dove è stato estratto il singolo omonimo. Siete all'ascolto di Pianet Italia, la storia della musica italiana dagli anni 70 ad oggi. Vi portiamo avanti e indietro negli anni e vi ricordo ovviamente, se avete una canzone che vi gira in testa, qualcosa che merita che venga risuonata e ripescata alla radio, fatecelo sapere, la pagina Facebook Lorenzo Bartoli.

leggenda della musica italiana, Augusto Daolio, di un gruppo che da oltre 50 anni ci regala canzoni veramente senza tempo, e canzoni che accompagnano generazioni e generazioni. Sto parlando dei Nomadi. Quest'oggi il nostro momento Italia Graffiti ci ha portato nel 1973. Il brano era Voglio Ridere.

Nella storia della musica italiana prosegue anche oggi nella puntata di lunedì. Bentrovati da Lorenzo, ci auguriamo che abbiate trascorso un bel weekend e probabilmente molti proseguono nel loro, diciamo, nelle loro giornate da weekend, perché stanno passando magari le loro vacanze estive. Può essere anche questo. Bentrovati, siete all'ascolto di Pianeta Italia, questa è la nostra prima puntata settimanale, viaggio nella storia della musica italiana. Tra poco nella nostra sequenza stanno per arrivare Raffaella Carrà, poi dagli anni 90 i Vernice, mentre in

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio. Shopping estivo quotidiano.
2: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive, BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica. E oggi tua da 238 euro al mese. E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga con Gino Summer Drive.
3: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
4: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
3: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
4: O vai su spazioesogni.it.
0: Sotto il sole o in riva al mare, questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound o, se preferisci, ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali Google e Alexa. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua estate.
5: Sono le 14 e 5 minuti.
6: News dall'Italia e dal mondo.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Scricchiola sempre di più in Medio Oriente l'intesa tra Stati Uniti e Iran. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Ismail Baghaei ha dichiarato che qualora gli Stati Uniti non rispettassero gli impegni assunti nel recente memorandum siglato tra i due paesi, l'Iran smetterà di attenervisi.
7: Intanto avanti nel sostegno a Kiev. Il presidente francese Emmanuel Macron riunisce oggi a Parigi il vertice della coalizione dei volenterosi per l'Ucraina in presenza del presidente Volodymyr Zelensky e di 37 paesi aderenti all'iniziativa. A Bruxelles invece il Consiglio Esteri, che avrà il compito di discutere delle nuove sanzioni alla Russia e del 21esimo pacchetto di sanzioni.
8: 6 giovani stranieri, un 19enne dominicano e 5 peruviani di età compresa tra i 18 e i 22 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Milano, perché ritenuti a vario titolo in concorso tra loro responsabili dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, commesso lo scorso 26 maggio nei pressi della stazione ferroviaria di Milano Certosa. Si tratta dello sviluppo delle indagini condotte dalla squadra mobile della Questura di Milano, che il 5 e 9 giugno hanno già fermato due indagati ritenuti autori materiali dell'accoltellamento mortale.
7: Afa in crescendo sull'Italia a partire da oggi. I due bollini rossi di Firenze e Perugia raddoppiano domani con Brescia e Torino e il 15 si aggiungono anche Bologna, Frosinone e Roma. Tanti bollini arancioni e gialli e 3 soli bollini verdi soltanto oggi a Bari, Catania e Reggio Calabria. Sono i dati del bollettino del Ministero della Salute sulle ondate di calore. Sempre attivo il numero di pubblico utilizzato 1500, proteggiamoci dal caldo.
8: Ora parliamo di social. La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, presentando le linee guida del panel di esperti per la tutela dei minori online, ha dichiarato: accesso graduale e scaglionato per le diverse fasce d'età ai social e altre piattaforme online, quindi se partiamo dai bambini più piccoli, niente schermi. Così la presidente, che ha poi continuato: per i bambini sotto i 13 anni accesso ai social solo sotto la supervisione di genitori, tutori, insegnanti e per un tempo limitato. Dai 13 anni in poi accesso graduale su piattaforme se adeguate all'età. Lo stesso vale per gli adolescenti. Von der Leyen ha poi annunciato una proposta europea dopo l'estate.
7: Il tennis. Difendendo il titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon, Jannik Sinner ha consolidato il primato nel ranking ATP e nel Race to Turin, centrando già il pass per le finals di fine stagione. L'azzurro precede in entrambe le classifiche il tedesco Alexander Zverev, ora l'avversario più vicino nelle due graduatorie. Lo spagnolo Carlos Alcaraz, infatti, non tornerà in campo almeno fino a Cincinnati, saltando tutti i tornei fino a Montreal incluso.
8: E con questo è tutto, più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Tutto è pronto per dare il via a una nuova puntata dello speciale Festival Bar. Vi aspetto tra pochissimo su Radio Piemonte Sound.
1: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi, telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.

Radio Baglioni 1974, ciao a tutti da parte di Mirko Bencivenni, benvenuti, ben trovati all'ascolto di una nuova puntata dello speciale Festival Bar, il programma che va a celebrare le vostre estati più belle in musica dal 1964 alla 2008, manifestazione trasmessa in TV fino al 2007, in realtà c'erano i preparativi per il 2008, questo ve lo stiamo dicendo da un po' di tempo a questa parte, poi in realtà l'edizione del 2008 non è mai andata in onda per mancanza fondi e quindi sono state comunque pubblicate le compilation nei negozi di dischi. Il vincitore del Festival Bar 1974 in assoluto era lui, Claudio Baglioni, con E tu. Ci spostiamo all'edizione del 1981, vinta da Donatella Rettore. La canzone si intitola

Buona estate a tutti amici che state ascoltando lo speciale Festival Bar. Festival Bar è una parola che di per sé richiama l'estate, la stagione più calda dell'anno. Vi porto ora al Festival Bar 1993. Il trentesimo Festival Bar si svolse durante l'estate di quell'anno in 8 puntate, registrate presso Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, l'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, la motonave Verbania sul lungo lago di Pallanza e Villa Manin a Codroipo, sede della finalissima. I conduttori erano Amadeus e Federica Panicucci e tra i tanti partecipanti, tra i tanti cantanti che si esibirono sui vari palcoscenici del Festival Bar 1993, c'era anche l'eterno ragazzo direttamente da Monghidoro in provincia di Bologna, lui è bolognese di origini, Gianni Morandi con la sua banane e lampone. Qualcuno gli disse: "Amorà, non è che sei arrivata la frutta?" Secondo me no.

0: Speciale Festival Bar.
1: Speciale Festival Bar.
2: Yo.
3: Radio Piemonte Sound, amica radio.
4: Solo i successi più belli dell'estate facevano parte del Festival Bar, ma ora è arrivato il momento di un successo del presente. Quando ormai il Festival Bar è un ricordo lontano, noi siamo pronti per regalarci nel nostro pomeriggio insieme anche una hit del presente.

0: más profundo. E tu sei uscita dalla mia vita senza neanche dirmi è finita.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.odontoiat.it.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
3: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi insieme.
4: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound Amica Radio e vivi la tua estate con noi.
5: Tutte le ultime novità musicali. New Hit. I just love to say it. Jason.

0: piccolo spazio informativo all'interno dello speciale Festival Bar di oggi. C'è la nostra redazione che incombe, ma noi torniamo subito dopo su Radio Piemonte Sound e continueremo a raccontarvi la storia del Festival Bar dal 1964 al 2008, oltre 40 anni di estati in musica.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buongiorno da Daniele Baldi. Stati Uniti, Iran, a Hormuz, transiti azzerati da ieri sera, dice la BBC, mentre secondo altre fonti alcune navi sarebbero passate con sistemi di tracciamento spenti. Stop al memorandum d'intesa con gli Stati Uniti se Washington non rispetta gli impegni, dice intanto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei, dopo i raid incrociati nelle ultime ore. Le guardie rivoluzionarie attraverso un comunicato annunciano la prosecuzione degli attacchi di ritorsione contro le basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. Ho appena parlato con i negoziatori israeliani e libanesi per incoraggiarli a raggiungere un accordo. Il fatto che i negoziati si svolgano a Roma dimostra quanto l'Italia sia protagonista nelle azioni di pace in Medio Oriente. Così il ministro degli esteri italiani, arrivando al Consiglio esteri a Bruxelles e commentando i negoziati che si svolgeranno in Italia il prossimo 15 e 16 luglio. Intanto la Premier Meloni oggi prende parte ai funerali dell'ex emiro del Qatar, Ahmad bin Khalifa Al Thani, padre dell'attuale emiro. Ha cambiato il corso della storia della propria nazione, il messaggio di cordoglio della Premier. Secondo indiscrezioni stampa ci sarebbero stati contatti tra Roma e Teheran. Meloni non è nel mirino del regime, il chiarimento dopo la pubblicazione della cosiddetta lista della vendetta da parte di un organo di stampa iraniano, lista che ha allarmato i leader di diversi paesi. Sentiamo di che si tratta nel servizio di Alessio Galea.
3: Minacce di morte, tutte da detenuti. In corso la verifica da parte dell'intelligence italiana sulla blacklist diffusa da Amshari, un quotidiano di proprietà della municipalità di Teheran. Un'immagine generata con l'intelligenza artificiale compone una lista di leader internazionali ritenuti responsabili dell'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei. In cima il presidente statunitense Trump e il premier israeliano Netanyahu, ritratti con un mirino disegnato sulla fronte. Tra i leader europei figura anche la premier italiana Giorgia Meloni, come gli altri in casacca arancione da prigioniero. Nella lista anche il primo ministro britannico Starmer, il premier francese Macron, il cancelliere tedesco Merz ed altri leader americani e israeliani, dal segretario di Stato Rubio al capo del Pentagono Hegseth, dal ministro israeliano della difesa Katz e degli esteri Saar al capo di Stato Maggiore delle forze di difesa israeliane Zamir. La vendetta sarà inevitabile, la scritta minacciosa del quotidiano. Tra i più diffusi in Iran è considerato vicino l'ala più conservatrice della Repubblica Islamica. I criminali si porteranno nella tomba il desiderio di una morte tranquilla, aggiunge il giornale in un sinistro sottotitolo.
2: Inizia una nuova settimana di caldo record, sia in Italia che in gran parte dell'Europa. In Sardegna si temono picchi di 42 gradi. In Francia, dove sono stati annullati molti eventi della festa nazionale, è incubo incendi, in fumo oltre 800 ettari alle porte di Parigi. In Spagna è sotto controllo il maxi incendio in Andalusia, che ha provocato 12 morti e 23 dispersi. 22 fermi a Palermo per l'escalation criminale verificatasi negli ultimi mesi nel capoluogo siciliano. 7 le persone finite in carcere. Secondo gli inquirenti sono gli autori e i mandanti di attentati, intimidazioni e violenze legati al traffico.

0: Sono solo alcuni dei punti che Fondazione Narcassa, l'ente che supporta la professione di architetti e ingegneri, promuove mediante una nuova campagna di sensibilizzazione. Nicola Compagnone ne ha parlato con Andrea De Maio, presidente della Fondazione Narcassa.
1: La campagna di sensibilizzazione di Fondazione Narcassa vuole accendere i riflettori sull'importanza e sull'urgenza della prevenzione sismica e del dissesto idrogeologico.
2: A chi si rivolge questa campagna?
1: Non è un compito esclusivo degli addetti ai lavori, proprio perché la campagna punta a sensibilizzare anche amministratori pubblici e soprattutto a parlare direttamente a quei cittadini che devono essere informati.
2: Ecco, qual è per voi il punto centrale nella ristrutturazione?
1: Quando si va a prevedere, soprattutto oggi che ci sarà poi la necessità di applicare la direttiva Green, che gli interventi di efficientamento energetico degli edifici tengano conto anche della necessità combinata di un miglioramento sismico, un adeguamento sismico degli edifici, almeno laddove risulta più cogente, perché sappiamo che l'Italia è un paese ad alto rischio sismico, c'è quindi anche un patrimonio edilizio che è datato.
0: Hollywood saluta il professor Alan Grant, alias l'attore Sam Neill, protagonista del primo Jurassic Park e nei film seguenti, che si è spento all'età di 78 anni per una malattia che aveva raccontato già da qualche anno. Nella sua lunga e fortunata carriera è stato interprete di spicco di Lezioni di piano, Caccia Ottobre Rosso, Il seme della follia. Tanti e popolari anche i suoi ruoli in diverse serie televisive, tra cui la celebre Peaky Blinders. In Germania trionfa la Ducati di Marc Marquez, che dopo la sprint di sabato vince anche la gara lunga. Lo spagnolo, complice anche l'infortunio di Bezzecchi, si porta a 18 punti da Martin, leader del mondiale. Lo ascoltiamo a Sky.
3: 5 gare fa eravamo 103, sì, adesso siamo qui, ma l'ho detto giovedì, se voglio avere qualcuna chance questo campionato doveva fare qui un weekend perfetto e lo abbiamo fatto. Sono molto contento, come è andato il weekend.
0: Sul podio anche Ogura e Fernandez. Ed è tutto, buon pomeriggio.
4: Prossime news tra mezz'ora.

Il nostro Back in Time, la macchina del tempo virtuale di Radio Piemonte Sound, ci porta ora al 2022 per raccontarvi che il nono album più venduto in Italia di quell'anno era Harry's House, terzo album in studio della cantante britannico Harry Styles. Tanti singoli in perfetto stile contemporary R&B, funk, pop rock e synth pop. E tra le tracce più sfiziose di quei 33 giri c'era anche As It Was.

0: di pubblicità e poi torniamo con Speciale Festival Bar.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
3: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.

0: La storia del Festival Bar. I successi di oggi con Mirko Bencivenni.
1: Nel 2008 escono nei negozi di dischi la compilation rossa e la compilation blu del Festival Bar, ma in realtà la manifestazione non prenderà mai vita. Dalla compilation rossa ascoltiamo questi due grandi successi dell'estate 2008. Duffy con Mercy tra pochissimo, ma subito c'è la compianta Amy Winehouse con Love is a Losing Game.

0: Radio Piemonte Sound, ancora ciao a tutti, ancora benvenuti. Io sono Mirko Bencivenni, l'appuntamento con lo speciale Festival Bar. Dal 1964 al 2008, oltre 40 anni di estate in musica su Piemonte Sound.
1: C'è chi parlerà sempre di te, comunque sia.

0: sera per te.
1: Speciale Festival Bar, sempre in compagnia di Mirko Bencivenni. Piccolo spazio dedicato alle news e subito dopo torniamo insieme. Restate con noi, Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
2: Sono le 15 e 2 minuti.
3: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato il completamento di una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, affermando d'aver colpito decine di obiettivi in diverse località con munizioni di precisione per ridurre la capacità di Teheran di attaccare il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Tra i bersagli i sistemi di difesa aerea, radar costieri, capacità missilistiche e di droni, oltre a piccole imbarcazioni militari. La diplomazia iraniana ha condannato i bombardamenti e ha accusato Washington di aver vanificato gli sforzi compiuti per ristabilire la pace.
4: In risposta, il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche riferisce di aver colpito basi militari nel Golfo utilizzate dall'esercito statunitense in Giordania, Bahrain e Kuwait. Inoltre, il ministero degli esteri iraniano ha dichiarato che qualora gli Stati Uniti non rispettassero gli impegni assunti nel recente memorandum d'intesa siglato tra i due paesi, l'Iran smetterà di attenervisi.
5: È morto a 78 anni Sam Neill, attore diventato noto in tutto il mondo con il film Jurassic Park. Al momento della scomparsa si trovava nella sua casa a Sydney, in Australia, circondato dai suoi cari. La notizia della scomparsa è stata confermata dai familiari, che fanno sapere che le ragioni del decesso sarebbero slegate dalla battaglia contro il linfoma che stava affrontando dal 2023. Il trattamento sperimentale a base delle cellule CAR-T al quale era stato sottoposto gli aveva permesso infatti di guarire dal cancro e al momento della morte Neil era in remissione.
4: Il CEO di Volkswagen, Oliver Blume, stima 50.000 posti potenzialmente a rischio nel gruppo automobilistico tedesco. Ne ha parlato in un'intervista sull'intranet aziendale arrivata all'agenzia di stampa tedesca DPA. In precedenza, nei giorni scorsi, notizie sullo Spiegel. Oltre ai 50.000 esuberi già concordati nel piano di assetto, Volkswagen potrebbe fare in tutto il mondo, da qui al 2030, nuovi tagli. È una delle possibili strade per riportare al pari con la concorrenza i costi generali di Volkswagen, ora sopra del 20%.
5: Due persone sono state arrestate nella mattinata dai carabinieri del nucleo investigativo di Napoli su richiesta della direzione distrettuale antimafia partenopea. I due soggetti devono rispondere in concorso di tentato omicidio plurimo, porto e detenzione di arma clandestina, ricettazione e rapina, tutti aggravati dal metodo mafioso. Le indagini condotte a partire dal 2024 hanno permesso di fare luce su quanto accaduto a Fuorigrotta, quartiere della periferia ovest di Napoli, il 1 marzo del 2024, giorno in cui i due indagati avrebbero innescato una rissa con i rivali del clan Troncone, al culmine della quale uno degli indagati avrebbe esploso anche 4 colpi di pistola ad altezza uomo.
4: Calciomercato. Paulo Dybala sarà ancora un giocatore della Roma. Come annunciato dal club in una nota sul proprio sito ufficiale, l'argentino ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2027. Dybala ha firmato un prolungamento di un anno senza opzione per un'ulteriore stagione e guadagnerà circa 3 milioni di euro più bonus. L'ultima annata della Hoya è stata fortemente condizionata dagli infortuni e i giallorossi hanno preferito rinviare gli ulteriori discorsi all'estate prossima.
5: Ed è tutto, a più tardi.
3: Prossime news tra mezz'ora.

0: speciale Festival Bar. Torna dopo la pubblicità.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.

0: Domenica 19 luglio alle ore 13 Arisa in concerto a Sampeire per Suoni dal Monviso. Si rinnova il binomio tra la montagna e la musica e il cuore della Val Varaita torna a vivere un'altra grande giornata di musica e natura con Arisa, una delle artiste più amate del panorama nazionale. Info su suonidalmonviso.it, biglietti su ticketone.it. Viaggiando contro
1: vento risolverò. Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via via.
1: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34€. Scopri di più su conad.it.
3: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
4: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
3: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.
5: Radio Piemonte Sound, la tua estate in FM.

speciale Festival Bar. Io sono Mirko Bencivenni e in questo caso vi abbiamo riportati all'estate del 1978. Lui aveva vinto l'anno precedente con Ti Amo, torna al Festival Bar nel 1978, nell'estate di quell'anno, con questa canzone che si intitola semplicemente Tu, e questo Dabadan, che è diventata una vera e propria sorta di

anche piccoli aneddoti, scene di vita quotidiana, non solamente dettagli tecnici relativi alla manifestazione del Festival Bar. In ogni caso, tu, Umberto Tozzi, 1978, non lo vinse lui quello del 1978, però grande successo con questa tu. Ci spostiamo al Festival Bar del 1980, che venne condotto da Vittorio Salvetti, veniva ancora trasmesso dalla Rete 2, attualmente Rai 2. Tanti gli artisti in gara, la sede era l'Arena di Verona, artisti in gara come Miguel Bosé, che vinse tra le altre cose con Olympic Games e che avremo modo di ascoltare più avanti, poi Marcella, Rettore, Alice, Pu, Ciro Sebastianelli, Blondi, Le Orme, Anna Oxa, Maurizio Fabrizio, Riccardo Fogli, Gianni Bella, ma tra i tanti c'era anche questa meteora, una certa Madeleine Ken, che in più infuocata e scatenata che mai faceva ballare il mondo intero con questo disco che si intitola

1983, dove c'erano anche tra i tanti un indonesiano, un certo Daniel Sahuleka, e poi c'era anche un olandese, un certo Ed Visser. Oggi se uno sente parlare di Ed Visser e Daniel Sahuleka dice poco, no? Come dato. Invece se vi dico Gidi Apagogo sicuramente vi suona meglio. Festival Bar 1983, condotto da Claudio Cecchetto, Marina Perzi, Vittorio Salvetti, poi alla finale partecipò anche Eleonora Brigliadori, volto di Canale 5 di quel periodo, lei che chiaramente faceva parte già del cast di Fininvest. E proprio nel 1983 la manifestazione passò nelle mani di Fininvest. Poi si celebrò anche il ventennale del Festival Bar con uno speciale, ma non stiamo a entrare nei dettagli al momento. Intanto ci ascoltiamo Ed Visser e Daniel Sahuleka.

0: Speciale Festival Bar. Speciale Festival Bar.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Le estati di ieri con lo Speciale Festival Bar, la storia raccontata e rivissuta nota dopo nota, e poi chiaramente anche le new hit, i successi del momento.

la storia delle estati più belle in musica con speciale Festival Bar. The summer is magic. Le canzoni dell'estate. Amici, vi porto ora all'anno 2022 della classifica degli album più venduti nel corso di quei 365 giorni in Italia. La posizione numero 1 c'è Noi, Loro, Gli Altri di Marracash. Sesto album in studio per l'artista, che fu pubblicato in CD, LP, download digitale e streaming. Disco che includeva anche Crazy Love.

0: State ascoltando speciale Festival Bar New Hit solo su Radio Piemonte Sound in compagnia di Mirko Bencivieni. Ora ci fermiamo per qualche istante per lasciare spazio alle news.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. Torna di nuovo gravissima la crisi nel Golfo Persico. Sono stati gli americani a violare il memorandum d'intesa e a fare a pezzi l'accordo composto da 14 articoli. Ci comporteremo di conseguenza, avverte il Ministero degli Esteri di Teheran. Nella notte gli Stati Uniti hanno avviato una nuova massiccia ondata di attacchi aerei su tutto il territorio iraniano come ritorsione al grave danneggiamento di alcuni mercantili nello stretto di Hormuz da parte dei Pasdaran. Teheran risponde annunciando la prosecuzione degli attacchi contro le basi USA in Giordania, Bahrain e Kuwait, sparati anche alcuni colpi di avvertimento contro due imbarcazioni nello stretto di Hormuz, dove, secondo la BBC, da ieri sera sono stati azzerati i passaggi di navi commerciali. Soltanto alcune imbarcazioni, riferisce l'emittente britannica, sarebbero riuscite a passare con i transponder spenti. Intanto si apprende che l'Arabia Saudita sta conducendo attacchi contro lo scalo internazionale di Sana'a, capitale dello Yemen. Lo denuncia il portavoce militare degli USA, il gruppo filo iraniano che controlla la città. I raid per impedire l'atterraggio ad un aereo iraniano motiva Riyadh. Quella dei volenterosi è una coalizione di istigatori della guerra, è un gruppo di paesi che non vuole la pace. Il nuovo affondo arriva dal Cremlino proprio nel giorno del vertice della coalizione a Parigi. A sostegno di Kiev almeno 25 capi di Stato e di Governo. Per l'Italia presente il ministro degli esteri Tajani al posto della premier Giorgia Meloni impegnata su altri fronti. E prima il titolare della Farnesina è a Bruxelles dove partecipa al Consiglio degli Affari Esteri. Sul 21esimo pacchetto di sanzioni ci sono ancora questioni aperte, ma lavoriamo per un'intesa, ha anticipato l'alta rappresentante Callas. Sul campo proseguono i raid incrociati, almeno 3 morti e 5 feriti nella regione di Mosca dopo un attacco di droni ucraini. La Russia, dal canto suo, è tornata a colpire le infrastrutture portuali nella regione di Odessa dove si conta anche una vittima. Sono stati recuperati i corpi senza vita dei due alpinisti dispersi lo scorso 9 luglio sul Gran Paradiso. Questa mattina le squadre di soccorso valdostane hanno individuato il crepaccio dove i due erano precipitati ad una profondità di circa 20 metri. Le salme sono state portate ad Aosta per le operazioni di riconoscimento. Tennis, il secondo trionfo consecutivo a Wimbledon di Jannik Sinner è stato seguito da un italiano su 3. La finale dello slam londinese ha tenuto incollati davanti alla TV 4,2 milioni di telespettatori medi in oltre 4 ore di programmazione con uno share del 33,8% comprendendo la visione sia in chiaro che in pay TV. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Prossime news tra mezz'ora. La colonna sonora delle estati del passato con speciale Festival Bar e le canzoni che ascoltiamo oggi con Mirko Bencivenni su Radio Piemonte Sound. Amica Radio.
4: Su Radio Piemonte Sound ora una chicca, vi regalo una perla dall'estate 2017, augurandovi ancora un buon sole, un buon mare, una buona spiaggia, qualunque sia la vostra estate, protagonista scegliete sempre Radio Piemonte Sound. Per voi ho scelto Luis Fonsi con Despacito.
5: Fonsi! Ti guardo!

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Fatti riconoscere dai nostri clienti, perché in fondo Radio Piemonte Sound è una grande famiglia, dove i veri protagonisti siete voi. Questo è il miglior ringraziamento che ti possiamo chiedere per continuare ad essere la radio della tua città.
2: Sotto il sole in riva al mare, quest'estate passala con noi. Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

0: dall'Arena di Verona, sfida finale all'ultimo LP. Chi sarà il più acclamato dell'estate? Festival Bar 87, condotto da Claudio Cecchetto, Susanna Messaggio, Andrea Salvetti, firmato Vittorio Salvetti. Domani e giovedì alle 20.30 su Canale 5.
1: Speciale Festival Bar.

canzone del 1966, originariamente registrata dal gruppo delle Supremes per la Motown, ripresa 20 anni più tardi nel cuore degli anni 80 da questa peperina, da Kim Wilde, la quale con questo brano partecipò al Festival Barra del 1987, che abbiamo voluto ricordare in questo frangente con lo spot che annunciava la finale in onda su Canale 5 che abbiamo sentito qualche istante fa. Speciale Festival Barra, io sono sempre Mirko Bencivenni, vi porto ora al Festival Barra del 1994. Pensate che il 1994 vede una manifestazione abbinata al concorso Elite Model Look, che in quell'edizione venne vinto da Eleonore Casalegno. Fu presentato da Amadeus e Federica Panicucci. Tra i tanti personaggi c'era un disco dell'estate per eccellenza, che tutti suonavano, tutti i DJ programmavano in discoteca, la Bush con

dolci sogni di La Bouche Sweet Dreams. Parliamo della 2008 edizione che avrebbe dovuto svolgersi tra Padova e Palermo con la finale a Verona. Questa edizione comunque non vide mai la luce, lo abbiamo detto più volte, a causa di mancanza fondi necessari per la produzione. Ciò nonostante vennero realizzate per l'ultima volta le due tradizionali compilation pubblicate anche negli anni precedenti, quella rossa e quella blu. In una delle due compilation c'era anche Giuliano Palma con i suoi Blue Beaters e la cover di questo brano anni 70 di Vasanicchi, Testarda io, che divenne per l'occasione Testardo io.

il 9 gennaio dell'anno 2019 quando morì Fernando Aiuti, immunologo e fondatore dell'Associazione Nazionale per la Lotta contro l'AIDS. Si spense al Policlinico Gemelli di Roma all'età di 83 anni. In quello stesso periodo È sempre bello, il singolo di Coez era la numero uno dei singoli più venduti in Italia.

0: In arrivo anche l'informazione qui su Radio Piemonte Sound, e tra poco sarà ancora speciale Festival Bara e New It.
1: Sono le 16:02.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Donald Trump in un'intervista a Fox ha dichiarato: probabilmente saranno gli Stati Uniti a gestire lo stretto di Hormuz. Se saremo noi a gestirlo, ha aggiunto, verremo rimborsati, diventeremo i custodi dello stretto e verremo pagati per sorvegliarlo. Intanto, sullo sfondo della nuova escalation, i transiti di navi commerciali attraverso lo stretto di Hormuz sono azzerati da ieri sera, lo riporta la BBC.
3: In Brasile ora, all'età di 7 anni, è stata spedita in una casa nella città di Fortaleza per fare la domestica, senza salario, ferie o contatti con il mondo esterno. Ha servito 3 generazioni della famiglia Brasile, questo è il cognome, per 55 lunghi anni. La liberazione dalla condizione da schiava per la donna, che ora ha 62 anni, è arrivata grazie a una denuncia anonima.
4: La cronaca: altri 6 giovani sono stati arrestati per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso alla stazione Certosa di Milano con una 30ina di coltellate il 26 maggio. Questi, un 19enne dominicano e 5 peruviani di età compresa tra i 18 e i 22 anni, sono ritenuti responsabili di quanto accaduto quella sera, ma sarà il GIP ad accertarne la colpevolezza.
3: I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito il fermo di 22 persone presunte protagoniste dell'escalation criminale degli ultimi mesi in città, la cosiddetta banda del Kalashnikov. 9 persone coinvolte sono accusate di estorsione e tentata estorsione e armi illegali con aggravante mafiosa. Per gli altri, accuse di narcotraffico. Gli ordini partivano dal carcere.
4: Cinema in lutto: è morto all'età di 78 anni Sam Neill, noto per il ruolo da protagonista nella saga Jurassic Park nel ruolo del paleontologo Alan Grant e per aver recitato in Lezioni di piano, Palma d'Oro al Festival di Cannes. Neozelandese di nascita e irlandese d'adozione, ha recitato in oltre 150 produzioni in una carriera durata 5 decenni. Nel 2023 aveva rivelato nella sua autobiografia di essere malato. La notizia della scomparsa è stata confermata dai familiari, che però hanno fatto sapere che le ragioni del decesso sarebbero slegate dalla battaglia contro il linfoma che stava affrontando appunto dal 2023. Il trattamento sperimentale a base di cellule CAR T al quale era stato sottoposto gli aveva permesso infatti di guarire dal cancro e al momento della morte Neil era in remissione.
3: Lo sport, il tennis. Jannik Sinner si conferma re di Wimbledon per il secondo anno consecutivo. Il numero uno al mondo ha superato in 4-7 il tedesco Zverev conquistando il quinto slam. Ho visto mamma uscire 2 volte per la tensione, ha commentato l'altro tesino, scherzando ed esprimendo poi il desiderio di staccare la spina per qualche giorno. Per il calcio invece vigilia della sfida tra le fantastiche 4 al Mondiale 2026. Domani la prima semifinale Francia-Spagna alle 21, mercoledì alla stessa ora Inghilterra-Argentina.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: qualche minuto di pubblicità e poi torniamo qui su Radio Piemonte Sound.
1: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive, BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica. E oggi tua da 238 euro al mese. E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta. Nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Con Gino Summer Drive.

Domenica 19 luglio alle ore 13 Arisa in concerto a Sampeire per Suoni dal Monviso. Si rinnova il binomio tra la montagna e la musica e il cuore della Val Varaita torna a vivere un'altra grande giornata di musica e natura con Arisa, una delle artiste più amate del panorama nazionale. Info su suonidalmonviso.it.

Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la casa del materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.

0: Barbara Salandri. Nuova grave escalation nella crisi del Golfo. Gli ultimi raid statunitensi hanno ucciso due persone nel sud-ovest dell'Iran, in una regione vicina al confine con Kuwait e Iraq, dove viene prodotto petrolio. Teheran risponde colpendo le basi USA in Giordania, Bahrain e Kuwait. Sparati anche alcuni colpi di avvertimento contro due imbarcazioni nello stretto di Hormuz, dove, secondo la BBC, da ieri sera sono stati azzerati i passaggi di navi commerciali. Stiamo prendendo il controllo di Hormuz, saremo noi a gestirlo e ci faremo pagare, rilancia intanto il presidente USA Trump in un'intervista all'emittente Fox, tornando anche a rivendicare i risultati sul campo, mentre l'Iran gela le speranze di una ripresa dei negoziati. Sono stati gli americani a violare il memorandum d'intesa e a fare a pezzi l'accordo. Ci comporteremo di conseguenza, avverte il Ministero degli Esteri di Teheran. In queste ore attacchi dell'Arabia Saudita contro lo scalo internazionale di Sana'a, capitale dello Yemen. Lo denuncia il portavoce militare degli Houthi, che avrebbero sequestrato intanto un aereo della Croce Rossa Internazionale, presi in ostaggio il pilota e il copilota. E un nuovo allarme arriva dalla BCE: le rinnovate tensioni geopolitiche in Medio Oriente all'inizio del 2026 hanno accentuato i rischi di ribasso per la crescita economica, si legge nel rapporto 2025 del Comitato Europeo per i Rischi Sistemici. Torna ad infiammarsi anche il prezzo del petrolio. Il Brent è quotato poco sotto gli $80 al barile, il greggio americano intorno ai $74. L'anticiclone africano non allenta la presa sull'Italia, con temperature superiori ai 40 gradi, in particolare nel centro-sud. Da oggi Firenze e Perugia in bollino rosso, mentre mercoledì, quando è atteso il picco del caldo, si aggiungeranno altre 14 città, tra cui Roma, Milano e Torino. Temperature record anche in altre zone dell'Europa, da Londra a Parigi. A sud-est della capitale francese, a Fontainebleau, un vasto incendio ha bruciato 800 ettari di foresta. Giornata di vigilia della prima semifinale dei campionati del mondo di calcio in corso in terra americana. Domani a Dallas si affronteranno Francia e Spagna. I transalpini inseguono la terza finale di fila. Fischio d'inizio alle 21, ora italiana. Stessa ora della seconda semifinale di mercoledì ad Atlanta tra Argentina ed Inghilterra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove segnaliamo code in entrambe le direzioni. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 236 nel comune di Sostegno e sulla provinciale 505 nel comune di Pollone. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossime news tra mezz'ora.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
3: Come stai oggi?
2: Oggi Viviana ha baciato suo marito. Amore. Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
3: Che bravo!
2: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Per

0: Vuoi scoprire la collezione delle meraviglie? Ma vai da Conad! Solo da Spazio Conad, dal 10 luglio al 6 agosto, ogni 15 euro di spesa con carte Conad, con 50 centesimi in più, ricevi una biglia dedicata a Disney Topolino e i suoi amici. Vai su conad.it.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive, BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica. E oggi tua da 238 euro al mese. E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta. Aspetta, nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga, con Gino Summer Drive.

0: Disney.
1: Sono le 17 e 2 minuti.
2: Sono Mirko Benciveni, ancora benvenuti su Radio Piemonte Sound. Ora le news, poi torneremo a fare girare i dischi dello speciale Festival Bar. Dal 1964 al 2008, oltre 40 anni di estati in musica.
3: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
4: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
5: Dipendenza dai social, l'Europa si muove e in un punto stampa a Bruxelles la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha chiarito che serve una regolamentazione europea per regolare l'accesso dei minori alle piattaforme. Le indicazioni di von der Leyen sono abbastanza nette, dobbiamo valutare un accesso graduale scaglionato per le diverse fasce di età. Poi per i bambini sotto i 13 anni accesso ai social media solo sotto la supervisione di genitori, tutor, insegnanti e per un tempo limitato. Dai 13 anni in poi c'è un accesso graduale a seconda della prova fornita dalle piattaforme che siano appropriate all'età e lo stesso vale per gli adolescenti. Secondo la presidente UE, quando si parla di piattaforme dannose si parla soprattutto di social media.
4: Ha confessato il femminicidio di Aurora Tila, l'ex fidanzato, già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni. Il ragazzo, all'epoca dei fatti sedicenne, ha ammesso di essere stato lui a uccidere la ragazzina di 13 anni, morta dopo essere stata gettata da un balcone della sua abitazione a Piacenza il 25 ottobre 2024. L'ex fidanzato ha parlato durante il processo di appello, cambiando versione dei fatti e scusandosi per il gesto e per il fatto di aver aspettato tanto ad ammetterlo. Il processo è aggiornato al 10 settembre.
5: Mario Adinolfi ha respinto le accuse di truffa ed evasione fiscale per le quali è agli arresti domiciliari. Non sono un lestofante, non truffo le vecchiette, facevo un'attività lecita, sono un giocatore, ha quasi urlato l'indagato nel corso dell'interrogatorio di garanzia davanti al GIP di Roma. Nei confronti di Adinolfi la Procura di Roma contesta i reati di truffa aggravata e continuata, esercizio abusivo dell'attività di raccolta del risparmio, abusivismo finanziario, omessa dichiarazione dei redditi in relazione alla scommessa collettiva, un circuito di raccolta fondi da privati promosso via social ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive.
4: Paolo Fresco, storico presidente della Fiat, è morto all'età di 93 anni. Nato a Milano e cresciuto a Genova, Fresco si è spento ieri. Ci ha lasciato un grande italiano, un uomo intelligente e sensibile, per me soprattutto un amico, ha commentato il presidente di Stellantis John Elkann. Fu proprio il nonno di Elkann, Gianni Agnelli, a volere Paolo Fresco alla guida dell'azienda, affidandogli il ruolo di presidente dal 1998 al 2003.
5: I rider di Glovo e Deliveroo di Firenze hanno indetto uno sciopero per il prossimo 15 luglio. La decisione è stata presa a seguito delle principali criticità del settore, tra cui paghe sempre più basse e condizioni di lavoro al limite, soprattutto con il caldo. I lavoratori dunque hanno scelto di aprire una fase di protesta che prenderà il via mercoledì 15 luglio, appunto, con uno sciopero.
4: Calciomercato. Calaili non ha superato le visite mediche, la decisione è del CONI. È una situazione di forza maggiore a cui dobbiamo attenerci. Con queste parole il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, ha ufficializzato che il terzino israeliano non potrà diventare un nuovo giocatore dell'Inter, nonostante la società avesse raggiunto un accordo con l'Union Saint-Gilloise per il trasferimento di Calaili in Italia sulla base di 25 milioni di euro più bonus.
5: È tutto, a più tardi.
3: Prossime news tra mezz'ora.

Radio Piemonte Sound, la radio della tua città. Tra poco torniamo ad occuparci delle estati dello speciale Festival Bar 1964-2008, oltre 40 anni di estate musica, ma ora dall'estate 2016 per voi arrivano J-Ax e Fedez. Questa è Vorrei ma

tanti successi importanti delle estati passate, ma tra qualche istante torneremo ad occuparci delle estati del Festival Bar 1964-2008. Ora attenzione, attenzione battaglione, perché ascoltiamo invece una canzone di questa estate, uno dei tormentoni del momento. La radio a tutto volume, Radio Piemonte Sound.

Bar con Mirko Bencivenni, quasi al momento dei saluti, in questo caso con Sandra, cantante tedesca nata da madre austriaca e padre francese. Tra i tanti successi in una vasta discografia c'era anche questa Hi Hi Hi, con la quale partecipò al Festival Bar del 1986, condotto da Claudio Cecchetto e Susanna Messaggio. 23esimo Festival Bar, che partì da Siena, poi proseguirono le varie tappe tra Padova, Trieste, Bergamo ed ebbe la sua finale a settembre all'Arena di Verona. Dicevamo, amici, io sono praticamente arrivato in fondo, grazie per l'ascolto. Chiudiamo con una canzone che ci porta al Festival Bar del 1995, un successo italiano di Gianluca Grignani, estratto dal suo primo album, quello che includeva La mia storia tra le dita, quello che includeva anche Falco a metà. Non c'è più tempo, devo salutarvi, devo scappare in fretta e furia. Da Mirko Bencivenni è tutto, ciao!

La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.

Domenica 19 luglio alle ore 13 Arisa in concerto a Sampeire per Suoni dal Monviso. Si rinnova il binomio tra la montagna e la musica e il cuore della Val Varaita torna a vivere un'altra grande giornata di musica e natura con Arisa, una delle artiste più amate del panorama nazionale. Info su suonidalmonviso.it.

0: Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la casa del materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
1: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Le tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.

La musica che ami, i successi di sempre, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le notizie, gli eventi, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, in una sola radio, la tua radio del cuore, Radio Piemonte Sound.

0: saluto da Nicolò Ceccarini. Molte squadre hanno già iniziato la preparazione in vista della prossima stagione. Una di queste è la Lazio. Ecco le parole di Rino Gattuso.
1: Orgoglioso, sicuramente le sensazioni sono da 3 giorni adesso con il mio staff, abbiamo fatto, oggi abbiamo concluso i test, sensazioni, buonissime sensazioni, tanta gente che lavora qua, devo dire che dal primo giorno quando ho parlato con loro, non l'ho fatto questi 3 giorni che abbiamo cominciato i test, ma l'avevo fatto già molto prima, e devo dire che le sensazioni sono buone. E penso che dobbiamo continuare su questa strada qua. Tutte le problematiche che ci sono le sapevo già prima. So bene che c'è da mettere l'elmetto, c'è da pedalare, c'è da lavorare e nulla. E sicuramente sarà me, al mio staff e le persone che ci circonderanno, che sono qua. C'è da lavorare tantissimo, lo sappiamo. E dopo le altre problematiche, sinceramente, in questo momento io non ci posso fare nulla. Io ho solo l'obiettivo, quello di mettere una squadra in campo che suda la maglia, che rispetta la storia di questo club, perché è una storia gloriosa. Io sicuramente sono molto orgoglioso di poter lavorare in un club come la Lazio.
0: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
2: Un saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
3: Sono Ivano Bordon, ciao a tutti, Radio Piemonte Sound.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Bentrovati, buon pomeriggio agli ascoltatori. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi piemontesi. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove segnaliamo code in entrambe le direzioni. Ci occupiamo del Verbano Cusio Ossola. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla statale 34 del Lago Maggiore tra Fondo Toce e Intra e sulla provinciale 93 nel comune di Varzo. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in temporale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
6: Prossime news tra mezz'ora.

0: cosa succede in città.
1: Attualità ed eventi in provincia.
2: Nella mattinata di venerdì 10 luglio all'azienda ospedaliera Santa Croce Carle di Cuneo è stato presentato il protocollo d'intesa insieme a Coldiretti Cuneo nell'ambito del progetto Campagna Amica per la Salute. Un protocollo che mette appunto insieme agricoltura, alimentazione, prevenzione e salute. Noi eravamo presenti e abbiamo intervistato ai nostri microfoni Francesco Goffredo, il direttore di Coldiretti Cuneo. Sentiremo poi anche le parole di Enrico Nada, il presidente di Coldiretti Cuneo, in un'intervista a cura di Luisella Mellino.
3: Agricoltura e alimentazione e salute oggi si incontrano qui per firmare un protocollo importante. Direttore della Coldiretti.
4: Oltre che un protocollo è simbolicamente un'alleanza tra mondo produttivo e mondo agricolo per fare una cosa, se vogliamo, anche molto semplice, per dire ad alta voce che la tutela della salute passa non soltanto dall'intervenire nei momenti di bisogno, ma passa per un'attività preliminare, un'attività di prevenzione, e la prevenzione è fatta anche dalla qualità del nostro cibo, dalla salubrità delle materie prime, dalla provenienza anche del nostro cibo, e di conseguenza questa deve essere un'onda gialla che ci auguriamo, abbiamo l'ambizione, possa pervadere tutta la provincia e tutte le aziende ospedaliere. Un grande grazie all'azienda che ci ospita, alla Santa Croce e Cane, al suo direttore.

0: Presidente, lei ha sottolineato prima l'importanza anche che gli appalti vengano gestiti considerando la qualità del prodotto.
1: Certo, ci sono tanti modi per risparmiare. Il cibo non deve essere sempre l'unica fonte di risparmio, perché il cibo è quello di cui noi siamo fatti ed è quello che noi vogliamo promuovere. Una qualità alimentare, la qualità migliorata dello stile di vita passano per un'alimentazione sana e che va sul lungo periodo e con lungimiranza a ridurre quelli che possono essere i costi di gestione delle strutture ospedaliere, proprio perché meno ci ammaliamo grazie al fatto che mangiamo meglio e meno andiamo a pesare proprio sul sistema sanitario. L'alimentazione sana è quello che noi vogliamo promuovere. Siamo qui oggi con questa firma importantissima di questo protocollo d'intesa tra la Fondazione Campagna Amica, che rappresenta diciamo il nostro circuito distributivo di quello che è il cibo locale e di alta qualità, e l'azienda ospedaliera. Quindi il fatto di pensare a spendere magari, anzi probabilmente, qualche cosina in più per l'alimentazione all'interno delle strutture ospedaliere fa sì che però rimanga viva l'economia e l'agricoltura locale, e soprattutto che l'alimentazione sia di qualità, perché noi comunque siamo sottoposti a delle norme per quanto riguarda la produzione di alimenti che sono le più ferree, le più restrittive al mondo. Questo lo dobbiamo sempre ricordare, non dobbiamo mai dimenticarlo, proprio perché i cibi che vengono prodotti qui hanno delle qualità intrinseche che non hanno paragoni con il resto del mondo.
2: Cosa succede in città?

Hai già messo il tuo like alle pagine social di Radio Piemonte Sound? Facebook, Instagram, Twitter sono il modo migliore per interagire con la radio della tua città. Scrivici, leggi, commenta. Le tante notizie, interviste, curiosità che ogni giorno pubblichiamo

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via via.
1: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 4 di caffè Lavazza qualità rossa da 250 grammi a 11,90 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vai.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
3: Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti da oggi sono i protettori dello stretto di Hormuz, con una tassa del 20% su tutte le merci e blocco navale per l'Iran. Il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato il completamento di una nuova ondata di attacchi contro l'Iran per ridurre la capacità di Teheran di attaccare il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. La diplomazia iraniana ha condannato i bombardamenti e accusato Washington d'aver vanificato gli sforzi compiuti per ristabilire la pace. In risposta, il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche riferisce di aver colpito basi militari nel Golfo utilizzate dall'esercito statunitense in Giordania, Bahrain e Kuwait. Inoltre, il ministero degli esteri iraniano ha dichiarato che qualora gli Stati Uniti non rispettassero gli impegni assunti nel recente memorandum d'intesa siglato tra i due paesi, l'Iran smetterà di attenervisi.
2: La cronaca: ha confessato il femminicidio di Aurora Tira all'ex fidanzato, già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni. Il ragazzo, all'epoca dei fatti sedicenne, ha ammesso di essere stato lui a uccidere la ragazzina di 13 anni, morta dopo essere stata gettata da un balcone della sua abitazione a Piacenza il 25 ottobre 2024. L'ex fidanzato ha parlato durante il processo di appello, cambiando versione dei fatti e scusandosi per il gesto e per il fatto di aver aspettato tanto ad ammetterlo. Il processo è aggiornato al 10 settembre.
3: Nuova tragedia in montagna: i corpi senza vita di due alpinisti sono stati individuati e recuperati oggi dal soccorso alpino valdostano sul Gran Paradiso. Stavano cercando ormai da giorni, dal 9 luglio scorso, quando i due avevano lasciato il rifugio Vittorio Emanuele e non erano più rientrati. I due alpinisti, a quanto ricostruito, sono morti a seguito della caduta in un crepaccio. Le vittime sono entrambe di nazionalità romena. A dare l'allarme era stato il figlio di uno dei due, quando non è riuscito a contattarli.
2: Altri sei giovani membri della gang dei Latin King sono stati arrestati e condotti in carcere per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, avvenuto lo scorso 26 maggio alla stazione ferroviaria Milano Certosa. Si tratta di un 19enne originario della Repubblica Dominicana e 5 ragazzi, l'età compresa tra i 18 e i 22 anni, originari del Perù. L'accusa è di aver partecipato a vario titolo e in concorso tra loro all'omicidio del 22enne. Gli altri due indagati, ritenuti gli autori materiali dell'accoltellamento, erano già stati arrestati a giugno.
3: Ora la musica: il primo album di Madonna, Confession 2, è il suo primo disco di inediti dopo 7 anni. Debutta direttamente negli Stati Uniti al primo posto della Billboard 200, firmando uno degli esordi più importanti dell'anno. Per la pop star è anche la migliore settimana di streaming della carriera. L'album ha raccolto oltre 20 milioni di ascolti on demand, mentre fra copie fisiche e digitali sono state vendute 114.000 unità, il miglior dato dal 2012.
2: Il tennis: esordio vincente per Lorenzo Sonego all'ATP 250 di Gstaad. Sulla terra battuta outdoor elvetica, l'azzurro elimina l'austriaco Joel Joseph Schwarzler con lo score di 6-4-7-6 dopo 1 ora e 51 minuti di gioco, e dagli ottavi di finale affronterà il vincente del match tra il numero 7 del seeding, il belga Raffaele Collignon, e il qualificato kazako Timofey Skatov.
3: Con questo è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say

0: Radio Piemonte Sound presenta
1: Che fermerà la musica.
2: Le canzoni che festeggiano 10, 20, 30, 40, 50 e 60 anni le potete ascoltare qui su Radio Piemonte Sound.

Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.

Domenica 19 luglio alle ore 13 Arisa in concerto a Sampeire per Suoni dal Monviso. Si rinnova il binomio tra la montagna e la musica e il cuore della Val Varaita torna a vivere un'altra grande giornata di musica e natura con Arisa, una delle artiste più amate del panorama nazionale. Info su suonidalmonviso.it.

0: Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
1: 100% estate, 100% successi. Radio Piemonte Sa.

0: La musica si ferma solo per dare spazio alle news.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. A pochi giorni dall'uccisione di un immigrato messicano a Houston, un altro episodio coinvolge gli agenti dell'ICE, le forze dell'ordine di frontiera degli Stati Uniti. Una persona è morta dopo una sparatoria avvenuta a Biddeford, nello stato del Maine, durante un'operazione di polizia nell'area. Gli agenti si sono limitati a dire che nella zona si è verificato un incidente che ha coinvolto le forze dell'ordine. Stiamo prendendo il controllo dello stretto di Hormuz e saremo retribuiti per garantirne la protezione, diventeremo i guardiani dello stretto. Così Donald Trump in un'intervista a Fox News, in cui è tornato a rivendicare i risultati contro l'Iran. Abbiamo colpito molto duramente la scorsa notte, gran parte delle loro dotazioni non esiste più, ha affermato il presidente USA. A stretto giro la reazione di Teheran: continueremo ad esercitare la sovranità e il controllo sullo stretto con tutta la nostra forza, dichiara il portavoce dei guardiani della rivoluzione. E Teheran rilancia: sono stati gli americani a violare il memorandum d'intesa e a fare a pezzi l'accordo, ci comporteremo di conseguenza. Da ieri sera, praticamente azzerato il passaggio nello stretto, sarebbero transitate solo alcune imbarcazioni con sistemi di tracciamento spenti. Colpo di scena al processo d'appello sulla morte di Aurora Tila. L'ex fidanzato della tredicenne, già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni, ha confessato, ammettendo di essere stato lui ad uccidere la ragazzina, gettandola da un balcone a Piacenza nell'ottobre di 2 anni fa. Il giovane, che ha reso dichiarazioni spontanee in videocollegamento dal carcere minorile di Catanzaro, si è scusato per il gesto e per aver aspettato tanto ad ammetterlo. Con la confessione si chiude un cerchio, ma ci auguriamo che la Corte confermi la sentenza di primo grado, le parole del legale della madre della vittima. Il processo è stato aggiornato al 10 settembre. L'omicidio di Luigi Fortunato a Loreto. Resta in carcere Sami Kemayessi, il 39enne tunisino, accusato di aver ucciso a coltellate l'ex compagna al culmine di una lite lo scorso 9 luglio. Lo ha deciso il GIP di Ancona, che non ha convalidato il fermo per assenza di pericolo di fuga, ma ha disposto la custodia in carcere per il 39enne, al quale viene contestato l'omicidio volontario aggravato ma non il reato di femminicidio. Domani ad Ancona sarà eseguita l'autopsia sul corpo della 33enne, che sarebbe stata raggiunta da almeno 10 coltellate. Altri 6 giovani sono stati arrestati per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso alla stazione Certosa di Milano con una trentina di coltellate lo scorso 26 maggio. Si tratta di un 19enne dominicano e di 5 peruviani di età compresa tra i 18 e i 22 anni. Farebbero tutti parte della gang denominata Latin King, ritenuta responsabile dell'accaduto. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
3: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito Corso Francia in direzione Freius e tra Corso Regina Margherita e la statale 24 in direzione Piacenza. Segnaliamo code anche al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni ed è temporaneamente chiuso il traforo del Frejus in direzione dell'autoporto per un trasporto eccezionale. Infine vi anticipiamo che per lavori questa sera chiuderà il traforo del Frejus dalle 22.30 alle 23.15 e dalle 4.30 alle 5.15 del mattino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Prossime news tra mezz'ora.
5: 3, 4.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: Quante volte in auto abbiamo pensato di cambiare auto? E dalla radio è arrivato giusto giusto uno spot a convincerci a entrare in una concessionaria. La radio rende e da sempre ci aiuta a scegliere. Ci informa e ci guida in tutta sicurezza anche quando guidiamo o camminiamo. E in quel momento il tuo spot ha la massima attenzione possibile. No skip, no scroll, no close pop-up, nessun inseguimento massacrante a ogni pagina vista. È un'interruzione accettata. Un patto con gli ascoltatori che funziona da decenni. Perché li informa, ma li rispetta come nessun altro. Anche per questo la radio rende.
3: La radio è l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
4: Per cento estate, 100% successi. Radio Piemonte Sound, amica.

0: Sono le 19.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Il vertice dei volenterosi convocato a Parigi dal presidente Macron si è aperto con un provvedimento che rischia di incrinare ulteriormente il rapporto con Mosca. Finlandia, Francia e Germania hanno infatti convocato l'ambasciatore russo nelle loro capitali in segno di protesta ad una vasta campagna cyber con finalità di sabotaggio e spionaggio che avrebbe colpito una decina di paesi, Francia compresa. Sono operazioni che prendono di mira ministeri, imprese e operatori, ha reso noto il Ministero degli Esteri francese, descrivendo la campagna di cyberattacchi e spiegando che nel mirino c'erano infrastrutture strategiche, tra cui il sistema ferroviario dei vari paesi target della Russia.
2: Donald Trump ha invece dichiarato che gli Stati Uniti da oggi sono i protettori dello stretto di Hormuz, con una tassa del 20% su tutte le merci e blocco navale per l'Iran. Il CENTCOM ha annunciato il completamento di una nuova ondata di attacchi contro l'Iran per ridurre la capacità di Teheran di attaccare il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. La diplomazia iraniana ha condannato i bombardamenti e ha accusato Washington di aver vanificato gli sforzi compiuti per ristabilire la pace. Inoltre il Ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che qualora gli Stati Uniti non rispettassero gli impegni assunti nel recente memorandum d'intesa siglato tra i due paesi, l'Iran smetterà di attenervisi.
3: Una persona è stata uccisa durante una sparatoria nel Maine, nella quale sono stati coinvolti anche gli agenti dell'Agenzia per il controllo dell'immigrazione e delle dogane. L'episodio arriva a pochi giorni da un'altra sparatoria mortale avvenuta a Houston, in Texas, dove un agente federale dell'immigrazione aveva ucciso un immigrato messicano durante un controllo stradale, scatenando accese proteste.
2: Dipendenza dai social. L'Europa si muove in un punto stampa a Bruxelles. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha chiarito che serve una regolamentazione europea per regolare l'accesso dei minori alle piattaforme. Le indicazioni di von der Leyen sono abbastanza nette. Dobbiamo valutare un accesso graduale scaglionato per le diverse fasce d'età. Poi, per i bambini sotto i 13 anni, accesso ai social media solo sotto supervisione dei genitori, tutori, insegnanti e per un tempo limitato. Dai 13 anni in poi c'è un accesso graduale, a seconda della prova fornita dalla piattaforma, che siano appropriate all'età. E lo stesso vale per gli adolescenti. Così la presidente von der Leyen.
3: La cronaca ha confessato e ha ammesso di essere stato lui a uccidere Aurora Tila, gettandola da un balcone a Piacenza il 25 ottobre 2024. Al processo di appello l'ex fidanzato della tredicenne, condannato a 17 anni dal Tribunale per i minorenni, ha cambiato versione e si è anche scusato per il gesto e per il fatto d'aver aspettato tanto ad ammetterlo. Il processo è aggiornato al 10 settembre.
2: Il tennis. Difendendo il titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon, Jannik Sinner ha consolidato il primato nel ranking ATP e nella Race to Turin, centrando già il pass per le finals di fine stagione. L'azzurro precede in entrambe le classifiche il tedesco Alexander Zverev, ora l'avversario più vicino nelle due graduatorie, vista l'assenza di Carlos Alcaraz, almeno fino a Cincinnati. Tra le donne risale al 15° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna due posizioni, mentre l'altra azzurra nelle 100, Elisabetta Cocciaretto, ne cede 22 e scende al numero 68.
3: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Prossime news tra mezz'ora.
4: Un saluto dai VIP.
5: Amici di Radio Piemonte Sound, sono Elio, anche se ho la voce giù, sono Elio. Vi saluto tutti, continuate ad ascoltare questa radio. Ciao.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 €. Scopri di più su conad.it.
2: Hai mai visto una BMW Serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive, BMW Serie 1, compatta, sportiva e tecnologica. E oggi tua da 238 euro al mese. E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta. Nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Con Gino Summer Drive.
3: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
4: Un'estate in musica con Radio Piemonte Sound Amica Radio.

0: Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Zucchero con una canzone straniera, uno dei pochi omaggi che ha fatto con Sympathy.

0: Lisa e Marco Masini, da Ora o Mai Più con Ci Vorrebbe il Mare.
1: Ci vorrebbe il mare che accarezza ai piedi mentre si cammina verso un punto che vedi. Ci vorrebbe il mare su questo cemento.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
13: Un saluto dai grandi protagonisti della musica.
14: Io consiglio agli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, che saluto, di ascoltare buona musica, in questa emittente particolarmente, perché è una regione che ha dato tantissimo alla musica jazz italiana, sia quella popolare sia quella più pop, e anche nel rock ci sono gruppi storici che resistono da 30 anni, sappiamo di chi parliamo, ce ne sono almeno 2 o 3, e quindi rimanete in contatto.

Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.

0: Domenica 19 luglio alle ore 13, Arisa in concerto a Sampeire per Suoni dal Monviso. Si rinnova il binomio tra la montagna e la musica e il cuore della Val Varaita torna a vivere un'altra grande giornata di musica e natura con Arisa, una delle artiste più amate del panorama nazionale. Info su suonidalmonviso.it, biglietti su ticketone.it.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Buonasera da Jenny De Gaetano. Chi pensa di riportare Palermo indietro, di terrorizzare chi lavora onestamente, troverà davanti a sé uno Stato determinato che agisce e colpisce. Lo ha affermato Giorgia Meloni dalla prefettura del capoluogo siciliano, dove ha presieduto una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ribadendo il ringraziamento a magistratura e forze dell'ordine per l'operazione contro la banda dei Kalashnikov. In precedenza la Premier ha reso omaggio alla stele dedicata a Giovanni Falcone e Francesca Morvillo e gli uomini della scorta lungo l'autostrada in prossimità di Capaci nel luogo della strage del 23 maggio 1992. L'ICE, l'agenzia per il controllo dell'immigrazione e delle dogane, ancora nella bufera negli Stati Uniti. Una persona è stata uccisa durante una sparatoria nella città di Bedford nel Maine. A renderlo noto il presidente della Camera dello Stato USA, che sollecita indagini anche da parte dell'FBI. Solo pochi giorni fa, in un'altra sparatoria avvenuta a Houston, in Texas, un agente federale dell'immigrazione aveva ucciso un immigrato messicano durante un controllo stradale, scatenando accese proteste. Stiamo prendendo il controllo dello stretto di Hormuz e saremo retribuiti per garantirne la protezione. Diventeremo i guardiani dello stretto, così Donald Trump in un'intervista a Fox News, in cui è tornato a rivendicare i risultati contro l'Iran. Abbiamo colpito molto duramente la scorsa notte, gran parte delle loro dotazioni non esiste più, ha sottolineato il presidente USA. A stretto giro la reazione di Teheran: continueremo a esercitare la sovranità e il controllo sullo stretto con tutta la nostra forza, dichiara il portavoce dei guardiani della rivoluzione. Un nuovo allarme arriva dalla BCE. Le rinnovate tensioni geopolitiche in Medio Oriente all'inizio del 2026 hanno accentuato i rischi di ribasso per la crescita economica. Si legge nel rapporto 2025 del Comitato Europeo per i rischi sistemici, nel quale vengono messe in luce possibili ripercussioni sull'economia reale attraverso un indebolimento della fiducia e un aumento dei costi di finanziamento. E le rinnovate tensioni in Medio Oriente pesano sui mercati. Le borse europee si muovono in ordine sparso. Piazza Affari viaggia poco sopra la parità. Nuova fiammata invece per il prezzo del petrolio. Il Brent è quotato poco sotto gli $80 al barile, il greggio americano intorno ai $74. Una coalizione europea per sviluppare capacità difensiva contro i missili balistici è l'iniziativa lanciata da 9 paesi, tra cui l'Italia, in occasione della riunione della coalizione dei volenterosi oggi a Parigi. Non è un'iniziativa contro alcun popolo, ma a difesa del nostro. Si legge nella dichiarazione, in cui i leader riconoscono il contributo fondamentale dell'Ucraina allo sviluppo del progetto. Feroce la reazione di Mosca alla riunione. Quella dei volenterosi, ha commentato il Cremlino, è una coalizione di istigatori della guerra. Infine allo sport, il tennis ancora negli occhi di tutti. Il secondo trionfo di fila a Wimbledon di Yannick Sinner, esordio positivo a Gstaad in Svizzera di Lorenzo Sonego, eliminato invece a Båstad in Svezia Francesco Passaro. Ed è tutto, a più tardi.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera, ben ritrovati con le notizie di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito Corso Francia in direzione Freius. Segnaliamo code anche al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Ed è temporaneamente chiuso il traforo del Freius in direzione dell'autoporto per un trasporto eccezionale. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 236 nel comune di Sostegno e sulla provinciale 505 nel comune di Pollone. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
0: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Un saluto dai grandi protagonisti del cinema e dello spettacolo.
1: Un saluto a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound, mi raccomando, seguiteci. Ah, da Gene Gnocchi.
2: Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Grazie alle nostre video interviste e i nostri contenuti esclusivi. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città ed oggi più che mai la raccontiamo a 360 gradi.

0: Sono le 20.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura il caso Ranucci, la RAI sospende in via cautelativa la messa in onda delle repliche estive di Report in attesa che si faccia chiarezza sulla vicenda Ranucci. Confermata al momento la nuova stagione a novembre, il conduttore si dice sconcertato e parla di congetture assurde. La redazione parla invece di censura senza precedenti. Insorgono la Federazione Nazionale Stampa Italiana, l'Ordine dei giornalisti, Lusi Grai e le opposizioni. Il sospetto è un piano targato Fratelli d'Italia per far fuori Ranucci, denuncia il Movimento 5 Stelle. La Vitola ha accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista, continua a negare il suo coinvolgimento e dice: saremmo stati due stupidi a farci l'attentato da soli. L'imprenditore però era pronto a partire per l'Africa, aveva già acquistato il volo e la perquisizione domiciliare del 4 luglio è scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire di casa con un trolley. Dall'estero l'Iran ha chiesto di proseguire i colloqui e noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito, così annuncia Donald Trump dopo una giornata di calma apparente nel Golfo, seguita a due giorni di raid incrociati su Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvisato Washington che Teheran ha elaborato un nuovo piano per uccidere il tycoon. Mi vogliono morto da anni e io ho lasciato istruzioni, se dovesse succedere qualcosa saranno bombardati con una potenza mai vista, è l'avvertimento di Trump, che comunque starebbe tenendo fuori lo stato ebraico dai nuovi raid perché teme di perdere il controllo del conflitto. Inferno in Andalusia è di 12 morti e 23 dispersi, il bilancio provvisorio dell'incendio devastante nei boschi dell'area di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Molti turisti, è il caso di 4 britannici, sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano la fuga in auto. Un migliaio le persone evacuate nella zona, all'origine del rogo la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. Torna quindi l'incubo dei roghi in Europa, dal Portogallo alla Grecia per il caldo. Allarme anche in Italia, nella morsa dell'afa almeno per le prossime 2 settimane. Attesi picchi di 43 gradi, soprattutto al centro-sud. Siamo allo sport. Per il tennis, Jannik Sinner di nuovo in finale a Wimbledon, dove domenica affronterà il tedesco Zverev, il numero uno al mondo, campione in carica nello slam londinese. Ha dominato il serbo Djokovic in 3 set con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Per me significa tantissimo essere di nuovo in finale qui. Novak è un'ispirazione per tutti noi, della nuova generazione, ha detto: l'ultima volta aveva vinto lui, così abbiamo fatto qualche aggiustamento. Ho cercato di essere aggressivo, servire bene e mischiare un po' le carte. Questo è il commento a caldo dell'azzurro. Ai mondiali di calcio invece la Spagna piega il Belgio per 2-1 e trova una lanciatissima Francia in semifinale. Dopo il vantaggio di Ruiz e il pareggio di De Ketelaer nella prima frazione, decisiva la rete di Merino a 2 minuti dal 90esimo. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
3: Un saluto VIP, un saluto dai protagonisti della TV e del cinema.
4: Radio Piemonte Sound, Radio Piemonte Sound è la migliore radio del Piemonte Sound. Renzo Arbore speaking. Ciao.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Antonello Venditti con Sara, ma con lui c'è anche Massimo Ranieri.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
15: Un saluto dai grandi protagonisti del cinema e dello spettacolo.
16: Un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, da Cristina Chiabotto. Ciao!

0: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano la nuova grave escalation nella crisi del Golfo. Stiamo prendendo il controllo di Hormuz, chiederemo un pedaggio del 20% per il transito delle navi, rilancia in un'intervista il presidente americano Trump. Continueremo ad esercitare il controllo, la replica di Teheran che avverte: se gli Stati Uniti non rispetteranno l'accordo faremo altrettanto. Sentiamo Gianni De Gaetano.
2: Il tiro incrociato USA-Iran innalza ancora di più il livello di tensione nella crisi del Golfo. Stiamo prendendo il controllo di Hormuz, diventeremo i guardiani dello stretto, saremo retribuiti per garantirne la protezione, tuona Donald Trump in un'intervista a Fox, lanciando la provocazione a Teheran del pagamento di pedaggio pari al 20% del valore delle merci trasportate. Nell'occasione il tycoon americano è tornato a rivendicare i risultati raggiunti nel nuovo round di attacchi contro l'Iran. Abbiamo colpito molto duramente la scorsa notte, le parole di Trump, gran parte delle loro dotazioni non esiste più. Veemente la reazione iraniana: continueremo a esercitare la sovranità e il controllo sullo stretto con tutta la nostra forza, dichiara il portavoce dei guardiani della rivoluzione. Sono stati gli americani a violare il memorandum d'intesa, l'accusa di Teheran, ci comporteremo di conseguenza. Da ieri è praticamente azzerato il passaggio nello stretto, sarebbero transitate solo alcune imbarcazioni con sistemi tracciamento spenti. E in queste ore attacchi dell'Arabia Saudita contro lo scalo internazionale di Sana'a, capitale dello Yemen. Lo denuncia il portavoce militare degli Houthi, che avrebbero sequestrato un aereo della Croce Rossa Internazionale prendendo in ostaggio il pilota e il copilota.
1: L'ICE, l'agenzia per il controllo dell'immigrazione e delle dogane, è ancora nella bufera negli Stati Uniti. Una persona è stata uccisa durante una sparatoria nella città di Bedford, nel Maine, a renderlo noto il presidente della Camera dello Stato USA, che sollecita indagini anche da parte dell'FBI. Solo pochi giorni fa, in un'altra sparatoria avvenuta a Houston, in Texas, un agente federale dell'immigrazione aveva ucciso un immigrato messicano durante un controllo stradale, scatenando accese proteste. Una coalizione europea per sviluppare capacità difensiva contro i missili balistici. È l'iniziativa lanciata da 9 paesi, tra cui l'Italia, in occasione della riunione della coalizione dei volenterosi oggi a Parigi. Non è un'iniziativa contro alcun popolo, ma a difesa del nostro, si legge nella dichiarazione, in cui i leader riconoscono il contributo fondamentale dell'Ucraina allo sviluppo del progetto. Feroce la reazione di Mosca alla riunione. Quella dei volenterosi, commenta il Cremlino, è una coalizione di istigatori della guerra. Attacchi informatici russi contro Germania, Francia e altri paesi dell'Unione Europea. L'accusa parte da Parigi, ma il primo a convocare l'ambasciatore russo per protestare è stato il governo tedesco. Unione Europea e il Regno Unito hanno annunciato congiuntamente nuove sanzioni contro decine di persone, accusando la Russia di essere all'origine di una vasta campagna informatica ai fini di sabotaggio e spionaggio in una decina di paesi europei. Mosca ribatte convocando l'ambasciatore tedesco. Anche contro le interferenze russe e il tentativo di Mosca di influenzare l'opinione pubblica europea, Parlamento e Commissione UE promuovono a Ventotene la seconda conferenza per la libertà e la democrazia, che si terrà a settembre. Cristina Scarpa ne ha parlato con la promotrice, la vicepresidente dell'Eurocamera, Pina Picerno.
3: Torna Ventotene, siamo molto felici di avere questa seconda edizione, perché sono tantissimi gli ospiti che torneranno, da Yulia Navalnaya a Svitlana Tsitsanovskaya. Avremo anche tante novità importanti. Penso a Massoud, al leader della resistenza, appunto al regime oscurantista dei talebani, Esnes Kanter. Nasce la Freedom Academy, fatta in collaborazione con la Fondazione Navalny. L'obiettivo è quello di formare i giovani europei, soprattutto perché noi abbiamo il tema interferenze russe, tentativo di condizionamento delle opinioni pubbliche. Ci sarà il ministro Tajani, ci sarà la presidente Metsola, ci sarà la collaborazione, anche questa novità di quest'anno, con la Biennale del Dissenso. E avremo la collaborazione della Fondazione Nenni, che ospiterà una bellissima mostra con un carteggio tra Rossi, Spinelli e Colorni.
4: E per i giovani Ventotene che cosa avete organizzato?
3: Ci saranno tantissime ragazze e ragazzi e cureremo, a differenza dell'anno scorso, anche dei workshop che saranno proprio della Fondazione Navalny.
1: Bisogna lavorare tutti insieme affinché l'Italia non arretri di un solo passo nella lotta alla mafia, nella caccia ai latitanti e nella restituzione dei beni della criminalità ai cittadini. Lo ha affermato Giorgia Meloni partecipando a Palermo alla cerimonia che ha svelato la Fiat Croma bianca su cui viaggiava il giudice Giovanni Falcone quando fu ucciso a Capaci. In precedenza la premier Premier ha partecipato in prefettura alla riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ringraziando magistratura e forze dell'ordine per l'operazione contro la banda dei Kalashnikov. Lo Stato c'è, ha scandito la Presidente del Consiglio.
5: Chi pensa di riportare Palermo indietro, chi pensa di terrorizzare chi lavora onestamente, troverà di fronte a sé uno Stato determinato che reagisce e che colpisce. Il messaggio deve essere chiaro, lo Stato c'è, non lascia sole le persone per bene, quelle che ogni giorno si rimboccano le maniche per creare ricchezza e lavoro in questo territorio.
1: Svolta nel processo d'appello sulla morte di Aurora Tila, l'ex fidanzato della tredicenne, già condannato a 17 anni dal Tribunale per i minorenni, ha confessato, ammettendo di

0: Fischio d'inizio alle 21, stessa ora della seconda semifinale di mercoledì ad Atlanta tra Argentina ed Inghilterra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. E con questo è tutto, a domani e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione

0: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org.

0: Grazie.
1: Per valorizzare la tua attività, scegli il mezzo radiofonico per arrivare nelle case della gente, negli uffici, nei negozi. E scegli chi può dare competenze e professionalità. Per la tua pubblicità, scegli Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Contattaci 0171 260 900.
2: Vivi la tua estate su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. La musica più bella del momento e i dischi delle tue estati più belle. Una canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.

0: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura il caso Ranucci, la RAI sospende in via cautelativa la messa in onda delle repliche estive di Report in attesa che si faccia chiarezza sulla vicenda Ranucci. Confermata al momento la nuova stagione a novembre, il conduttore si dice sconcertato e parla di congetture assurde. La redazione parla invece di censura senza precedenti. Insorgono la Federazione Nazionale Stampa Italiana, l'Ordine dei giornalisti, Lusi Grai e le opposizioni. Il sospetto è un piano targato Fratelli d'Italia per far fuori Ranucci, denuncia il Movimento 5 Stelle. La Vitola ha accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista, continua a negare il suo coinvolgimento e dice: saremmo stati due stupidi a farci l'attentato da soli. L'imprenditore però era pronto a partire per l'Africa, aveva già acquistato il volo e la perquisizione domiciliare del 4 luglio è scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire di casa con un trolley. Dall'estero l'Iran ha chiesto di proseguire i colloqui e noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito, così annuncia Donald Trump dopo una giornata di calma apparente nel Golfo, seguita a due giorni di raid incrociati su Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvisato Washington che Teheran ha elaborato un nuovo piano per uccidere il tycoon. Mi vogliono morto da anni e io ho lasciato istruzioni, se dovesse succedere qualcosa saranno bombardati con una potenza mai vista, è l'avvertimento di Trump, che comunque starebbe tenendo fuori lo Stato ebraico dai nuovi raid perché teme di perdere il controllo del conflitto. Inferno in Andalusia, è di 12 morti e 23 dispersi il bilancio provvisorio dell'incendio devastante nei boschi dell'area di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Molti turisti, è il caso di quattro britannici, sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano la fuga in auto. Un migliaio le persone evacuate nella zona, all'origine del rogo la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. Torna quindi l'incubo dei roghi in Europa, dal Portogallo alla Grecia per il caldo. Allarme anche in Italia, nella morsa dell'afa almeno per le prossime due settimane, attesi picchi di 43 gradi soprattutto al centro-sud. Siamo allo sport. Per il tennis, Jannik Sinner di nuovo in finale a Wimbledon, dove domenica affronterà il tedesco Zverev, il numero uno al mondo, campione in carica nello slam londinese. Ha dominato il serbo Djokovic in 3-7 con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Per me significa tantissimo essere di nuovo in finale qui. Novak è un'ispirazione per tutti noi, della nuova generazione, ha detto: l'ultima volta aveva vinto lui, così abbiamo fatto qualche aggiustamento. Ho cercato di essere aggressivo, servire bene e mischiare un po' le carte. Questo è il commento a caldo dell'azzurro. Ai mondiali di calcio invece la Spagna piega il Belgio per 2-1 e trova una lanciatissima Francia in semifinale. Dopo il vantaggio di Ruiz e il pareggio di De Ketelaer nella prima frazione, decisiva la rete di Merino a due minuti dal novantesimo. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Prossime news tra mezz'ora.
3: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
4: Amici di Radio Piemonte Sound, sono P. Chiambretti, pista per Piero. Io ascolto sempre questa radio, specialmente quando è accesa.

0: meno male.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
3: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: fantasia.
1: Un saluto dai VIP.
2: Un abbraccio, un saluto da Francesca Manzini per Radio Piemonte Sound.
3: Ciao, Nie.
4: Me lo fai anche come Mara?
2: Un abbraccio, un saluto da Mara Venier de Noantri a Radio Piemonte Sound. Viva le castagne, i funghi, i porcini, quanto so bene.
4: Quanto sei simpatica.
2: Grazie.
5: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Come tu mi vuoi, canzone di Mina, la voce quella di Irene Grandi, con lei c'è Massimo Ranieri.

0: Domenica 19 luglio alle ore 13 Arisa in concerto a San Peire per Suoni dal Monviso. Si rinnova il binomio tra la montagna e la musica e il cuore della Val Varaita torna a vivere un'altra grande giornata di musica e natura con Arisa, una delle artiste più amate del panorama nazionale. Info su suonidalmonviso.it, biglietti su ticketone.it.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale

0: Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
2: Come stai oggi?
1: Oggi Viviana ha baciato suo marito.
3: Amore.
1: Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
2: Che bravo!
1: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
4: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Radio Piemonte Sound, amica radio.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Elodie, Achille Lauro, A mano a mano.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura il caso Ranucci. La RAI sospende in via cautelativa la messa in onda delle repliche estive di Report in attesa che si faccia chiarezza sulla vicenda Ranucci. Confermata al momento la nuova stagione a novembre, il conduttore si dice sconcertato e parla di congetture assurde. La redazione parla invece di censura senza precedenti. Insorgono la Federazione Nazionale Stampa Italiana, l'Ordine dei giornalisti, Lusi Grai e le opposizioni. Il sospetto è un piano targato Fratelli d'Italia per far fuori Ranucci, denuncia il Movimento 5 Stelle. La Vitola ha accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista, continua a negare il suo coinvolgimento e dice: saremmo stati due stupidi a farci l'attentato da soli. L'imprenditore però era pronto a partire per l'Africa, aveva già acquistato il volo e la perquisizione domiciliare del 4 luglio è scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire di casa con un trolley. Dall'estero l'Iran ha chiesto di proseguire i colloqui e noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito, così annuncia Donald Trump dopo una giornata di calma apparente nel Golfo, seguita a due giorni di raid incrociati su Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvisato Washington che Teheran ha elaborato un nuovo piano per uccidere il tycoon. Mi vogliono morto da anni e io ho lasciato istruzioni, se dovesse succedere qualcosa saranno bombardati con una potenza mai vista, è l'avvertimento di Trump, che comunque starebbe tenendo fuori lo Stato ebraico dai nuovi raid perché teme di perdere il controllo del conflitto. Inferno in Andalusia è di 12 morti e 23 dispersi. Il bilancio provvisorio dell'incendio devastante nei boschi dell'area di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Molti turisti, è il caso di 4 britannici, sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano la fuga in auto. Un migliaio le persone evacuate nella zona. All'origine del rogo la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. Torna quindi l'incubo dei roghi in Europa, dal Portogallo alla Grecia per il caldo. Allarme anche in Italia, nella morsa dell'afa almeno per le prossime 2 settimane. Attesi picchi di 43 gradi, soprattutto al centro-sud. Siamo allo sport. Per il tennis, Jannik Sinner di nuovo in finale a Wimbledon, dove domenica affronterà il tedesco Zverev, il numero uno al mondo, campione in carica nello slam londinese. Ha dominato il serbo Djokovic in 3 set con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Per me significa tantissimo essere di nuovo in finale qui. Novak è un'ispirazione per tutti noi, della nuova generazione, ha detto: l'ultima volta aveva vinto lui, così abbiamo fatto qualche aggiustamento. Ho cercato di essere aggressivo, servire bene e mischiare un po' le carte. Questo è il commento a caldo dell'azzurro. Ai mondiali di calcio invece la Spagna piega il Belgio per 2-1 e trova una lanciatissima Francia in semifinale. Dopo il vantaggio di Ruiz e il pareggio di De Ketelaere nella prima frazione, decisiva la rete di Merino a 2 minuti dal 90esimo. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
3: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
4: Radio Piemonte Sound, un saluto da Mara Venier.

0: alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo.
1: Tommaso Paradiso e gli Stadio, con L'ultima luna, un omaggio a Lucio Dalla.

0: Un saluto degli amici Radio Piemonte Sound che stanno correndo agli stadi.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.radioticino.it.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
3: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
2: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
3: O vai su spazioesogni.it.
1: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.

0: Anica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
2: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
13: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
14: Un bacio enorme e un saluto enorme per Radio Piemonte Sound. E sono Rocío Muñoz Morales.
15: Radio Piemonte Sound presenta
13: Dance Music Collection, la migliore musica dance su Radio Piemonte Sound.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
2: In ferie con Radio Piemonte.

0: se...
1: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
2: La musica del cuore.
1: La scritta Demetrio Stratos, tanti anni prima, l'ha cantata anche Francesco Renga. Pugni chiusi.

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti.

aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

0: ore 23 e 2 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura il caso Ranucci, la RAI sospende in via cautelativa la messa in onda delle repliche estive di Report in attesa che si faccia chiarezza sulla vicenda Ranucci. Confermata al momento la nuova stagione a novembre, il conduttore si dice sconcertato e parla di congetture assurde. La redazione parla invece di censura senza precedenti. Insorgono la Federazione Nazionale Stampa Italiana, l'Ordine dei giornalisti, Lusi Grai e le opposizioni. Il sospetto è un piano targato Fratelli d'Italia per far fuori Ranucci, denuncia il Movimento 5 Stelle. La Vitola ha accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista, continua a negare il suo coinvolgimento e dice: saremmo stati due stupidi a farci l'attentato da soli. L'imprenditore però era pronto a partire per l'Africa, aveva già acquistato il volo e la perquisizione domiciliare del 4 luglio è scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire di casa con un trolley. Dall'estero l'Iran ha chiesto di proseguire i colloqui e noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito, così annuncia Donald Trump dopo una giornata di calma apparente nel Golfo, seguita a due giorni di raid incrociati su Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvisato Washington che Teheran ha elaborato un nuovo piano per uccidere il tycoon. Mi vogliono morto da anni e io ho lasciato istruzioni, se dovesse succedere qualcosa saranno bombardati con una potenza mai vista, è l'avvertimento di Trump, che comunque starebbe tenendo fuori lo stato ebraico dai nuovi raid perché teme di perdere il controllo del conflitto. Inferno in Andalusia, è di 12 morti e 23 dispersi il bilancio provvisorio dell'incendio devastante nei boschi dell'area di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Molti turisti, è il caso di 4 britannici, sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano la fuga in auto. Un migliaio le persone evacuate nella zona, all'origine del rogo la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. Torna quindi l'incubo dei roghi in Europa, dal Portogallo alla Grecia per il caldo. Allarme anche in Italia, nella morsa dell'afa almeno per le prossime 2 settimane. Attesi picchi di 43 gradi, soprattutto al centro-sud. Siamo allo sport. Per il tennis, Jannik Sinner di nuovo in finale a Wimbledon, dove domenica affronterà il tedesco Zverev, il numero uno al mondo, campione in carica nello slam londinese. Ha dominato il serbo Djokovic in 3-7 con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Per me significa tantissimo essere di nuovo in finale qui. Novak è un'ispirazione per tutti noi, della nuova generazione, ha detto: l'ultima volta aveva vinto lui, così abbiamo fatto qualche aggiustamento. Ho cercato di essere aggressivo, servire bene e mischiare un po' le carte. Questo è il commento a caldo dell'azzurro. Ai mondiali di calcio invece la Spagna piega il Belgio per 2-1 e trova una lanciatissima Francia in semifinale. Dopo il vantaggio di Ruiz e il pareggio di De Ketelaere nella prima frazione, decisiva la rete di Merino a 2 minuti dal 90esimo. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
3: Un saluto dai VIP.
4: Il soprano Katia Ricciarelli.
5: Un saluto di cuore insomma a tutti gli ascoltatori di Piemonte Sound e dico a loro che insomma quando c'è tanto amore nella musica e nell'arte insomma abbiamo veramente una vita migliore, perché senza la musica, senza l'arte siamo veramente poca cosa. Un bacio a tutti.

0: Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Eddie Brock, Fabrizio Moro, Portami Via.
1: Tu portami via dalle ostilità dei giorni che verranno, dai riflessi del passato perché torneranno, dai sospiri lunghi per tradire il panico che provoca l'ipocondria. Tu portami via dalla convinzione di non essere abbastanza forte quando cado contro un mostro più grande di me, consapevole che a volte basta prendere la vita così come

0: più energia. Amore mio, portami via.
1: Eddie Brock,
2: Radio Piemonte Sound, un bacione.
3: Saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, da Fabrizio Mono. Ciao, ciao ragazzi.

0: perdere niente, perché persino quando ti sogno, il sogno più bello non basterebbe.
1: Canzoni, parole, emozioni. Radio Piemonte Sound va dritta al cuore.

0: nelle canzoni più belle, ricordi ed emozioni.
1: Una storia grande come il mondo, una storia lunga tutto il giorno, una bugia di una parola sola, è la tua più affascinante storia. Stop, dimentica, di Tiziano Ferro.

0: canzoni, parole, emozioni. Tutto questo è il mix di Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Questa cosa chiamata amore piange come un bimbo, inculla tutta la notte, dondola, balla, si agita tutta come una medusa, in qualche modo mi piace. Pazza piccola cosa chiamata amore. Crazy little thing.

0: casa nuova,
1: in questa nostra casa nuova.
2: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
3: Buonasera dalla redazione. Una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici è l'iniziativa lanciata oggi a Parigi in occasione del vertice dei volenterosi e firmata dall'Italia e altri 8 paesi, tra cui Francia, Germania, Ucraina e Regno Unito. Un'esercitazione dei volenterosi nei paesi vicini all'Ucraina è in agenda, tra l'altro, nei prossimi mesi, mentre Kiev acquisirà 16 caccia dai suoi alleati. Ira del Cremlino, che afferma fomentano la guerra. L'Eliseo intanto denuncia una vasta campagna cyber condotta dai servizi russi per sabotare e spiare l'Europa. Parigi e Berlino convocano gli ambasciatori. L'Unione Europea e Londra varano sanzioni per attività informatiche malevole. E Golfo di nuovo in fiamme tra minacce e nuovi raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Stiamo prendendo il controllo di Hormuz, saremo i custodi dello stretto, incasseremo il 20% del valore di ogni carico, afferma Donald Trump, che annuncia il ripristino del blocco americano verso le navi iraniane e nuovi imminenti raid sull'Iran. Teheran avverte, siamo pronti ad abbandonare l'accordo se gli Stati Uniti non rispettano gli impegni. Transiti intanto di nuovo azzerati sullo sfondo della nuova escalation. Giovedì il presidente americano farà un discorso alla nazione. E intanto gas e petrolio accelerano, metano ai massimi da maggio, il greggio supera i $75 al barile. La politica, alta tensione alla Camera alla vigilia del voto in aula sulla riforma della legge elettorale. Nessun accordo sulle preferenze per ora, accordo invece per la presidenza della Consop. Domani in Consiglio dei Ministri dovrebbe arrivare l'ok a Guido Stazzi. Il Consiglio dei Ministri varerà anche una stretta anti-Maranza. Meloni prima di volare a Doha per le esequie dell'emiro Altani, oggi a Palermo per l'omaggio a Falcone e Borsellino. Vertice poi sulla sicurezza, controlli straordinari anche con l'esercito. Siamo al calcio. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò fa chiarezza sul futuro CT della nazionale. Impegnato all'Aquila in occasione della partita del cuore, il numero uno della Federcalcio ha parlato della scelta del nuovo commissario tecnico. Arriverà il prima possibile senza fare le cose in modo sbagliato. Ci sono aspetti di condivisione, ha detto, con Maldini e Leonardo, e c'è anche una questione di cifre. Quando si fanno i contratti ci sono i desideri e poi le cose reali. Ma da domani, ha fatto sapere Malagò, si entrerà nella fase dell'individuazione e poi si passerà anche a ragionare sull'impegno concreto economico, ha concluso Malagò. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Prossima edizione tra meno di un'ora.
4: Un saluto VIP.
5: Con Marino Bartoletti ogni anno io la incrocio, anzi la inseguo per commentare la classifica. Le chiedo ancora una cortesia, mi fa un saluto per gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound?
6: Un grande saluto a Radio Piemonte Sound, ci vediamo il prossimo anno.
5: Grazie.

0: quando il giorno è lungo e la notte è tutta per te, da solo. Quando sei sicuro di averne abbastanza di questa vita, tieni duro, non lasciarti andare, perché tutti piangono e tutti feriscono, qualche volta. Qualche volta è tutto sbagliato. Quando vuoi lasciare andare tutto, quando pensi di averne avuto abbastanza di questa vita per resistere, cerca il conforto nei tuoi amici, non arrenderti. Quando ti sembra di essere solo, no, non sei solo.
1: Le parole delle canzoni sono le parole delle tue emozioni.
2: Ascoltale su Radio Piemonte Sound.

Voglio te, voglio te, voglio te, perché tu fai parte di me. Voglio te, voglio te, voglio te, fino all'ultimo sguardo, all'ultimo istante, all'ultimo giorno che avrò. Antonello Venditti, ogni volta.

0: Accendi le tue emozioni. Accendi Radio Piemonte Sound Mica Radio. Tutta un'altra musica.
1: Le cover italiane più belle di sempre. I ricchi e poveri, Paola e Chiara con un medley. Era la serata delle cover del Festival di Sanremo 2024.

La strada sgombra, senza ostacoli, nulla che potesse fermarmi, nulla se non il semaforo verde. Ieri sembra così lontano. Quando hai qualcuno al tuo fianco, vedi nell'altro la metà di te stesso e attribuisci ad ogni sogno una nuova vita. Mama's Gun, Beverly Knight, Only One.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Mahmood, com'è profondo il mare, una canzone di Lucio Dalla.

0: ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.
1: Sai

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto.

Ornella Vanoni nel 2001 incise un album di cover strepitoso. Oggi ne ascoltiamo una, Malattia d'amore. Questa è una canzone particolarissima, la cantava Donatello, ebbe molto successo negli anni 70, ma questa versione della Vanoni, che ha voluto appunto includerla nel best di cover, è strepitosa.

0: Grazie ai fedelissimi che ci ascoltano da tanto tempo. Grazie a chi ci ha conosciuto da poco. Questa è Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Gli errori dei nostri antenati, alcuni palloni gonfiati, la tua santità, la mia dannazione.

L'estate è tornata e chiede di te. Ritorna senza avvisare, non dirmelo. Imparo lento e sbaglio veloce, quindi devo ripeterlo. Ti amo, amore mio. Tiziano Ferro, Lento Veloce.

0: le frasi più belle delle canzoni che accendono le tue emozioni.
1: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Bambole di Pezza e Cristina D'Avena, il palco del Festival di Sanremo, nelle serate delle cover, Occhi di Gatto.

0: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.
1: When she woke up late in the morning, light and day had just begun. She opened up her eyes and thought, oh, what a morning. All that she wants, Ace of Base.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Nina Zilli e Massimo Ranieri con una canzone di Caterina Caselli, Sono bugiarda.